leaving the beat.

0: camminare, prova a prendere un po' d'aria. Il mondo è bello perché varia. Prova a camminare, prova a camminare. Sì, sì. Che stress. Uepin, che stress.
1: Dico stress.

Per Classici della Canzone avete ascoltato Pino Daniele e una selezione dal compadisco intitolato Non calpestare i fiori nel deserto. E per concludere ascoltiamo musica con Chris Smith e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Chris Smith e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, almeno in larga parte, dedicata alla riscoperta, diciamo così, di uno strumento che purtroppo, almeno qui in Italia, viene parecchio bistrattato, che è il flauto dolce. Uno strumento che in realtà vanta una letteratura, una dignità appunto estremamente alta. È uno strumento che è stato utilizzato ampiamente nel passato, fino alla seconda metà del Settecento più o meno, e che addirittura, perlomeno qui in Italia, era il flauto per eccellenza. Infatti quando si vedeva scritto flauto non si faceva l'equazione come oggi flauto uguale flauto traverso, ma ci si riferiva sempre al flauto dolce. Quando si parlava di flauto traverso, che anch'egli esisteva da lungo tempo, però si specificava traverso, traversiere, traversa, eccetera, con varie terminologie. Il flauto dolce, il flauto diritto in generale, è uno strumento che ha un'ascendenza, una nascita addirittura che si perde nella notte dei tempi, fin dalla preistoria addirittura, e che poi arriva allo strumento che conosciamo noi oggi, che ha assunto la sua forma definitiva appunto nel periodo barocco. Questo strumento esisteva non in un'unica forma, ma ne esisteva un'intera famiglia, perché per poter dare la possibilità agli esecutori di avere a disposizione un range praticamente di sonorità e di colori estremamente ampio, ma anche perché potevano suonare in consort esattamente come le viole da gamba, e quindi esistevano in vari tagli che andavano dal sopranino addirittura in due tagli diversi, che erano in do o in fa addirittura, e fino al grande basso, uno strumento che supera i 2 metri di lunghezza e che era lo strumento più grave in assoluto tra questi. Lo strumento principe, diciamo così, della famiglia del flauto dolce però è il contralto, quello che ha il maggior numero di opere scritte espressamente per lui, e che per secoli è stato un po' il dominatore dal punto di vista musicale, della scena musicale, dal punto di vista del flauto, proprio tout court, dei legni in generale. E alcuni compositori, soprattutto all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, hanno dedicato gran parte della loro opera o una buona fetta proprio a questo strumento. Uno di questi è stato Georg Philipp Telemann, che era un polistrumentista e non solo, ma fu anche un virtuoso lui stesso di flauto dolce, quindi ha lasciato una mole di materiale per questo strumento veramente impressionante, tra brani, tra duetti, sonate da camera, tri, concerti anche con altri strumenti, e l'ha utilizzato anche all'interno delle sue opere vocali, sia le cantate sia le passioni. Come ho detto, appunto, Telemann era un grande virtuoso di questo strumento, quindi lo conosceva molto molto bene e ne conosceva anche le possibilità e i limiti che poteva raggiungere. Questo ha fatto sì che scrivesse alcune tra le opere più idiomatiche per flauto dolce. Noi ascolteremo adesso, inizieremo ascoltando una sonata, la sonata in fa maggiore Telemann-Bergverzeichnis 41 F2, che è tratta dal Getreue Musikmeister, un'opera del 1728, che come molte opere di Telemann aveva anche fini non soltanto puramente musicali ma anche didattici. La sonata è in 3 movimenti, vivace, largo, allegro. La particolarità è che nell'ultimo movimento Telemann spinge il flauto dolce agli estremi limiti acuti della sua estensione, come ascolteremo. L'esecuzione è affidata a uno dei maggiori esponenti della riscoperta musicale del Novecento, della riscoperta musicale della musica antica del Novecento, Franz Bruggen, scomparso di recente alcuni anni fa, che è stato appunto uno dei massimi virtuosi di questo strumento, in trio con Anner Bilisma al violoncello e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in fa maggiore, Telemann Werk für Cycnis 41 F2 dal Getreue Musikmeister, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce, Anner Bilsma al violoncello barocco e Gustav Leonhard al clavicembalo. Ed ora proseguiamo, passiamo invece all'utilizzo del flauto dolce dal punto di vista orchestrale. E lo ascolteremo con un concerto di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi che tra i musicisti italiani fu uno dei tanti, tra l'altro, che utilizzarono questo strumento non soltanto dal punto di vista solistico. Vivaldi sappiamo benissimo che scriveva le sue opere, soprattutto quelle più virtuosistiche, per le ragazze, per le putte dell'ospedale della Pietà, nel quale lui era maestro. Ma l'ha utilizzato anche come strumento coloristico in alcune sue composizioni. Infatti il flauto dolce veniva spesso accomunato a scene pastorali o agresti. Noi ascolteremo quello che è considerato come uno dei concerti più difficili scritti per questo strumento, il concerto in do minore RV441. I movimenti che lo compongono sono allegro non molto, largo, presto. Esegue sempre Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in do minore RV441 per flauto dolce, archi e basso continuo nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nicolaus Harnoncourt. Ed ora, dopo Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann, affrontiamo un altro dei mostri sacri, diciamo così, del pieno barocco europeo, Johann Sebastian Bach. Anche lui ha utilizzato il flauto dolce in alcune composizioni, a dire la verità non moltissime, però con fini appunto coloristici lo ha utilizzato in alcune delle sue composizioni più importanti, tra cui i concerti brandeburghesi. Per l'esattezza, in ben due dei sei concerti brandeburghesi Bach utilizza il flauto dolce. Nel concerto numero 2, in fa maggiore, il celebre concerto con la tromba solista, dove il flauto dolce dialoga con questo strumento al solo, quindi c'è un flauto dolce solista che assieme al violino e all'oboe completa, diciamo così, il gruppo dei solisti di questo concerto. E nel concerto numero 4 in sol maggiore, dove c'è una coppia di flauti in eco, come scrive lo stesso Johann Sebastian Bach, che dialogano con il violino solista. Ascolteremo allora il concerto numero 4 in sol maggiore, tratto dai sei concerti brandeburghesi, nei movimenti allegro, andante, presto. Eseguono Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Onofri al violino con il giardino armonico.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto numero 4, BWV 1049 in Sol maggiore, dai 6 concerti brandeburghesi per violino principale, due flauti d'eco, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino e il giardino armonico. Ed ora andiamo avanti, ritorniamo, facciamo un altro passo indietro per ritornare a Georg Philipp Telemann. Ascoltiamo una delle cantate tratte dall'Harmonisch Gottesdienst, una raccolta appunto di cantate per la camera o per la chiesa, come scriveva lo stesso Telemann, che coprono buona parte dell'anno liturgico. In questo caso la cantata in questione è Lauter Wonne, Lauter Freude, per soprano, flauto dolce e basso continuo. Brigitte Picco Schumacher soprano con Giorgio Matteoli al flauto dolce alla direzione dell'ensemble Fett Rustique.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata Lauter von Lauter Freud per l'Avvento, nella esecuzione di Brigitte Picco Schumacher soprano, con Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione dell'ensemble Fetterustik. Ed ora rimaniamo sempre nell'ambito di Georg Philipp Telemann e concludiamo questa carrellata sul flauto dolce con un concerto abbastanza emblematico, forse è la composizione più emblematica scritta per questo strumento e che decreta un po', mette il sigillo sulla storia, sulla vita del flauto dolce, almeno per quanto riguarda il Settecento, ed è il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra, appunto di Georg Philipp Telemann. Il flauto dolce è uno strumento che assieme al flauto traversiere raramente lo si ascolta, sono pochissime le composizioni, qualche cosa in Francia era stato scritto per questi due strumenti assieme, anche perché hanno problemi proprio di intonazione, di coabitazione, diciamo così, abbastanza evidenti. E Telemann con questo concerto in qualche modo, non so se consciamente o meno, ma ha voluto creare una sorta di passaggio del testimone tra il flauto dolce, che rappresenta un po' tutto il periodo musicale precedente, e il flauto traversiere, che invece era uno strumento che stava sempre di più guadagnando terreno. E poi Johann Sebastian Bach ha messo una sorta di imprimatur su questo strumento, componendo alcune tra le opere più importanti proprio nella storia della letteratura per questo strumento. Quindi allora ascolteremo il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra di Georg Philipp Telemann nei movimenti largo, allegro, largo, presto. Eseguono Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere, con il Drottningholm Baroque Ensemble.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto doppio in mi minore per flauto dolce, flauto traverso e orchestra, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, vi do appuntamento come di consueto con Il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana e sempre alle 22, e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Piccardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo al primo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre in Francia, oggi si trova a Parigi e come di consueto apriamo una finestra sulla musica di questo paese, rimanendo nella Ville Lumière per parlare di Hector Berlioz e di una delle sue opere più famose e iconiche, ovvero la Symphonie Fantastique, episodi della vita di un artista in 5 parti per orchestra, opera 14. Ciò che a mio giudizio caratterizza il popolo francese è l'innovazione in ogni campo del sapere. È il caso della sinfonia in oggetto, composta a soli 27 anni, che ha per sottotitolo Episodi della vita di un artista ed è dedicata allo zar Nicola I e che spinse decisamente il suo autore alla ribalta musicale internazionale. Essa era nata come sfogo appassionato di un dolore profondo che all'artista aveva provocato la bionda attrice Harriet Smithson, sua futura moglie. Senza rendersene conto, Berlioz inaugura di fatto quella che verrà chiamata musica a programma, prototipo di tanta parte del sinfonismo dell'Ottocento, in particolare dei poemi sinfonici degli autori posteriori. Riversando la sua passione in questa imponente partitura, Hector Berlioz tracciò infatti un vero e proprio programma, attribuendo ad ogni pezzo della composizione un preciso contenuto narrativo. Nonostante tutto, dal punto di vista della struttura, rimaniamo però nel campo della sinfonia. Il modello di Berlioz è qui ancora una volta Beethoven. Rispetto allo schema della sinfonia classica vi è infatti solo l'aggiunta di un brano, mentre la disposizione dei tempi rimane più o meno quella stabilita dal classicismo viennese. L'organico, senza scostarsi eccessivamente da quello della grande orchestra beethoveniana, presenta alcune novità. Il clarinetto piccolo, che compare qui probabilmente per la prima volta nell'orchestra sinfonica, 2 tube, campane, ben 4 timpani, nonché una folta schiera di archi, almeno 60 in tutto. Ed ecco il programma della Symphonie Fantastique. Un giovane musicista, avvelenatosi per amore con l'oppio, cade in un sonno profondo in cui le sue sensazioni e i suoi ricordi si traducono in immagini musicali. La sua amata si trasforma in una melodia che ritorna continuamente nel corso della sinfonia. È la famosa idée fixe della sinfonia. Passiamo all'ascolto della Symphonie Fantastique. Sic, episodi della vita di un artista, opera 14 in 5 parti per orchestra, così articolata: sogni e passioni, un ballo, scena campestre, marcia al supplizio, sogno di una notte di sabba. La ascoltiamo nella esecuzione della New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

0: Si conclude così questo spazio riservato alla musica colta francese, ma continuiamo a rimanere sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana perché prosegue il racconto del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Un cordiale saluto da Luigi Picardi.
1: Avete ascoltato?
2: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo quest'oggi la nostra trasmissione ascoltando di Laurent de Saint-Luc, Bruxelles 1669, forse Vienna dopo il 1708, pièce in sol mineur per liuto. Nei movimenti Overture, Air la Venus, Allemande la Prix de Barcelone, Courante, Sarabande, Ritornelle en Rondo, Gavotte, Courante, Gigue, Sarabande. Al liuto barocco Evangelina Mascardi.

Avete ascoltato di Laurent de Saint-Luc, pièce en sol mineur, aiuto barocco, Evangelina Mascardi. Ed ora proseguiamo ascoltando di Maurizio Cazzati, sonata a due La Gaetana. Esegue l'ensemble Aurora, violino solista e direzione Enrico Gatti.

0: Di Maurizio Cazzati avete ascoltato la sonata a due La Gaetana nella esecuzione dell'ensemble Aurora, direzione e violino solista Enrico Gatti. Termina qui la trasmissione odierna. Ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire «non ci provo alcun gusto», prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il Coelet, tutto è vanità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.
2: Avevano paura alla croce. Lo stesso Pietro, dopo quella confessione solenne nella regione di Cesarea di Filippo, quando Gesù un'altra volta dice questo, rimprovera il Signore, dice: «No, mai Signore, questo no». Aveva paura della croce. Ma non solo i discepoli, non solo Pietro, lo stesso Gesù aveva paura della croce. Lui non poteva ingannarsi, lui sapeva. Tanta era la paura di Gesù che quella serata del giovedì ha sudato il sangue. Tanta era la paura di Gesù che quasi ha detto lo stesso di Pietro, quasi: «Padre, toglimi questo calice, si faccia la tua volontà». Questa era la differenza. Dobbiamo chiedere la grazia di non fuggire dalla croce quando venga, con paura, E quello è vero, quello ci fa paura. Vicinissima a Gesù nella croce era la sua madre, la sua mamma. Noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia, non di togliere il timore, quello deve venire il timore alla croce, ma la grazia di non spaventarci e fuggire dalla croce. Lei era lì e sa come si deve stare vicino alla croce.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: I miei occhi precedono l'aurora, oh Dio, per meditare la tua parola.
1: Invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: popoli tutti.
1: Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore, Gesù Cristo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Benediciamo il Cristo, che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli, per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: O Sole di giustizia, che ci hai illuminati nel battesimo, sia consacrato a Te questo nuovo giorno.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: In ogni ora proclameremo la Tua lode, glorificheremo il Tuo nome in ogni avvenimento.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Tu che avesti come Madre Maria, docile alla Divina Parola, guida i nostri passi alla luce del Tuo Vangelo.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
2: Ravviva in noi, pellegrini sulla terra, l'attesa sicura della vita immortale. Fa che pregustiamo fin d'ora la Tua beatitudine.
0: Aprici, Signore, i tesori della Tua misericordia.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.
1: Penso che se Gesù avesse dato ascolto alla voce insistente di chi lo preferiva ordinato e coperto, gestibile al punto da diventare inoffensivo, non staremmo qui a raccontare questa storia, a subire ancora il fascino e la forza di attrazione che emana dal suo essere innalzato sulla croce. Lui, che pur essendo Dio, svuotò se stesso e si consegnò alla morte più infamante per amore del mondo e di ogni persona. Lui, che aveva fatto camminare gli storpi, dato la vista ai ciechi e risuscitato i morti, non scende dalla croce per dimostrare di essere Dio. Non compie alcun miracolo per salvare se stesso, ma sceglie di salvare tutti rimanendo inchiodato a quell'abbraccio senza ritorno. Lui che, contro ogni logica e umana aspettativa, risorge dalla morte per farci risorgere con Lui. Così, mentre scorro le pagine del Vangelo, mi viene incontro uno dei personaggi più sovversivi, più esagerati. Una donna che, in barba ad ogni stereotipo o pregiudizio, si accosta a Gesù, portandosi appresso un dolore immenso che la rende sfrontata e tenace nel chiedere. È una straniera, una pagana, una madre, una che ha letteralmente lottato con Dio, come Giacobbe, e l'ha spuntata. Si tratta di una cananea, una donna di lingua greca, di origine sirofenicia, la cui figlia era posseduta da un demonio. Avendo saputo di Gesù, andò e si gettò ai suoi piedi. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. L'Evangelista Matteo ci dice che si mise a gridare e registra un atteggiamento di Gesù in risposta a quel grido alquanto imbarazzante. Non le rivolse neppure una parola. Persino i discepoli si avvicinarono al Maestro e lo implorarono di esaudirla, temendo la brutta figura o semplicemente per togliersela di torno. Ma la risposta di Gesù arrivò tagliente e perentoria, senza diritto di replica. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. La donna però rimaneva lì, anzi, si prostrò davanti a lui e non smise di ripetere: «Signore, aiutami». E giù un'altra rispostaccia da parte di Gesù, persino peggiore della precedente. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Credo che un'altra al suo posto se ne sarebbe andata, o forse avrebbe inveito contro Gesù. Ma niente di tutto ciò. Quella donna, che non chiede nulla per sé, controbatte con l'audacia e la determinazione di chi non ha paura di tentare il tutto per tutto. È vero, Signore. Eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù è travolto, sopraffatto, ammirato dalla fede grande di quella madre coraggiosa e sfrontata, e non può che acconsentire alla sua richiesta accorata. Avvenga per te come desideri. Che coraggio e che invidiabile impudenza ha questa donna! Una straniera pagana che ha tenuto testa al Maestro, anzi lo ha letteralmente evangelizzato, ricordandogli che per quanto fosse uno soltanto il popolo dell'alleanza a cui era stato inviato, non ci sono figli e cani, ma tutti sono figli di Dio. Che la fame da saziare, come pure il dolore da alleviare, non seguono logiche gerarchiche di precedenze religiose. Che Dio è di tutti e nessuno può averne il monopolio. Che Dio è madre oltre che padre, e le sue viscere non sanno che cosa sia l'indifferenza, perché fremono di compassione per tutti indistintamente. Che l'Altissimo si china sul dolore dei figli a prescindere dalla loro religione. Questa donna sfrontata e umile al tempo stesso, pur non conoscendo la teologia e la dottrina di cui noi ci riputiamo esperti, ha conosciuto Dio dal di dentro. lo ha visto soffrire e dimenarsi nella stessa sofferenza di sua figlia. Aveva il suo stesso volto e la sua carne, il suo grido e la sua richiesta accorata di aiuto. Perdonaci, donna cananea, di cui neppure conosciamo il nome, perché ogni madre e ogni padre si sentano sostenuti nel proprio dolore e ispirati dal tuo esempio a porvi rimedio con ogni mezzo. Perdonaci per averti spesso bistrattata con la nostra predicazione, giudicata male pur di giustificare in qualche modo le parole eccessivamente dure che Gesù ti ha rivolto. Che cosa ne sappiamo noi del tuo dolore, del tuo dramma di rischiare di perdere per sempre tua figlia e peggio ancora di sopravviverle in questa vita? Perdonaci. Ma questo Gesù che dice no, duro, che sembra ragionare di figli e figliastri, ci imbarazza perché non riusciamo e non vogliamo comprenderlo. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele, ti sei sentita rispondere da colui che tu avevi invocato figlio di Davide. Dopo quell'assordante, imbarazzante silenzio da parte del maestro che sembrava ignorare il tuo grido accorato. E poi, come se non bastasse a peggiorare il tutto, quelle parole come pietre: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma questo Gesù è davvero inqualificabile, ingiustificabile. Verrebbe da dargli addirittura del razzista. Ma nelle intenzioni del maestro, che ti tratta con durezza, c'è il desiderio di sferzare con quelle parole coloro che lo seguono, quelli che fanno parte del gregge di Israele e per questo credono che tutto sia loro dovuto, quelli vicini che non sanno di essere i veri lontani, i veri perduti, quelli che non sentono il bisogno che alcuno li venga a cercare e salvare dall'inguaribile presunzione di avere Dio dalla loro parte. Tu invece, consapevole di essere straniera, donna e madre, in una società in cui le femmine non avevano voce in capitolo, forzi la mano, lotti, perché non puoi accettare che il figlio di Davide ti passi accanto senza neppure mostrarsi vicino al tuo dolore. Lo sfidi, rispondendo a tono: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Le briciole! Ce l'avessi io, un briciolo della tua fede, donna. Tu hai sfidato il Signore, hai lottato con Lui al pari di Giacobbe e hai convertito il suo cuore al grido del tuo cuore. E quando brancolerai nel buio, ostinandoti a maledirlo, ricorda che la luce ce l'hai dentro, è sempre stata lì, magari sepolta sotto le macerie di un fallimento, di un dolore che non ti lascia più, e persino di un'intera vita di cui sembra impossibile raccogliere i cocci e tentare di ricomporla. Scava, scava a mani nude dentro di te, fino a sentirle sanguinare, finché le lacrime non si mischieranno al sudore e alla polvere dei calcinacci. Scava, non mollare. La luce è sempre stata lì, dentro di te, e attende solo di venire fuori. Sii tu quella manciata di luce gettata in faccia alle tenebre, quella che basta per mettere in fuga l'oscurità. Tu sei tutta la luce che basta per illuminare interi universi.
0: Rosario Tronolone ha proposto «Ho avuto paura». Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB+.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire «non ci provo alcun gusto», prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il Coelet, tutto è vanità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.
2: Avevano paura alla croce. Lo stesso Pietro, dopo quella confessione solenne nella regione di Cesarea di Filippo, quando Gesù un'altra volta dice questo, rimprovera il Signore, dice: no, mai Signore, questo no. Aveva paura della croce. Ma non solo i discepoli, non solo Pietro, lo stesso Gesù aveva paura della croce. Lui non poteva ingannarsi, lui sapeva. Tanta era la paura di Gesù che quella serata del giovedì ha sudato il sangue. Tanta era la paura di Gesù che quasi ha detto lo stesso di Pietro, quasi: Padre, toglimi questo calice, si faccia la tua volontà. Questa era la differenza. Dobbiamo chiedere la grazia di non fuggire dalla croce quando venga, con paura, eh? E quello è vero, quello ci fa paura. Vicinissima a Gesù nella croce era la sua madre, la sua mamma. Noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia, non di togliere il timore, quello deve venire il timore alla croce, ma la grazia di non spaventarci e fuggire dalla croce. Lei era lì e sa come si deve stare vicino alla croce.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce per lasciare, fino alla consumazione dei secoli, un ricordo indelebile dell'amore. Quando gli domandarono per tentarlo quale fosse il maggiore comandamento della legge, Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso». Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine, tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo. Vogliamo ricordarci, una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa, di questo impegno? Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù, nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu hai bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure: quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori? Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo: buon Dio, aiutami. Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto bisogno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: oremus. Magnificet te, Domine, sanctorum tuorum cosme et Damiani veneranda memoria, quia et illis gloriam sempiternam et opem nobis ineffabili providentia construisti. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Coelette. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungono gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalla finestra e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo, e ritorni la polvere alla terra come era prima, e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice Coelette, tutto è vanità. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 26 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, il discorso del Papa ieri all'UNESCO, la vita è dono non merce, la guerra è la più terribile opera umana, in serata la veglia di Leone con i giovani in Francia, chi dice Dio è morto si perde, dialogate con le altre religioni. Medio Oriente, Trump respinge la proposta di cessate il fuoco dell'Iran e annuncia nuovi raid dopo le elezioni del midterm. Le 8, ben trovati da Roberta Barbi, secondo giorno del viaggio di Leone XIV in Francia. Nel programma, in mattinata, la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita e a seguire l'incontro con i membri dell'assemblea sinodale provinciale, i catecumeni e i neofiti presso l'Istituto Cattolico di Parigi. Nel pomeriggio, dopo la messa in Place de la Concorde, il Papa volerà a Lourdes, dove visiterà il santuario mariano e si fermerà in preghiera alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Ma ripercorriamo ora la prima giornata del viaggio. Ieri pomeriggio Leone ha parlato al mondo dalla sede dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Forte la sua denuncia delle forme di dispotismo, di barbarie di quest'epoca, come pure la disumanizzazione della persona e l'umanizzazione delle macchine. Il Papa quindi ha indicato come banco di prova sul rispetto della dignità umana la cura dei bambini nel grembo materno e nei teatri di guerra, le persone con disabilità fisiche e intellettuali, gli anziani e le persone migranti. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Gianmarco Murroni.
2: Peace is genuine when it springs from the virtue of justice rather than from a mere contract.
3: Si presenta come testimone di pace Leone XIV nella sede dell'UNESCO di Parigi, tempio laico in cui linguaggi e culture si incontrano per contribuire alla pace attraverso educazione, scienza e cultura. È la seconda tappa del viaggio in Francia, la prima visita di un pontefice nel nuovo millennio dopo l'ultima e unica di Giovanni Paolo II il 2 giugno del 1980. 46 anni e un mondo sconvolto da squilibri, indigenza, forme di dispotismo, di barbarie che fomentano rivalità e conflitti. Una disumanizzazione della persona e l'umanizzazione lasciata invece all'intelligenza di macchine e computer. Per questo il Papa rilancia il progetto di costruire insieme un mondo giusto, quello spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Ad ascoltare il messaggio del Papa ci sono rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, del mondo accademico e della società civile, fuori gruppi di giovani con cartelloni e bandiere che gridano compostamente al passaggio del Pontefice. Pace è la parola che torna circa 20 volte nel discorso di Leone XIV. La pace che, sottolinea, non può essere costruita soltanto con i trattati né attraverso compromessi tra forze opposte.
1: E ieri sera nella veglia allo Stade de France di Saint-Denis, Papa Leone ha dialogato con due giovani francesi e offerto agli 80.000 presenti una meditazione finale. Il vostro storico ideale di libertà, detto, sgorga autenticamente dalla scelta rivoluzionaria del bene che dà la vita, non la toglie mai. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
4: Alla 25enne Chloé, che si interroga sulla società di oggi, a volte addirittura estranea alla questione di Dio, il Papa spiega che è un problema, come lo è che molti siano estranei alla questione dell'uomo. È l'uomo che si perde dicendo che Dio è morto. Se Dio non è con lui, l'uomo non ha più salvezza e smarrisce il senso dell'esistenza, che si riduce a un vicolo cieco o al nulla. Sperimenta invece l'esatto contrario chi dice: per me vivere è Cristo. In Cristo, infatti, noi sappiamo che Dio non è mai indifferente all'uomo. E Dio prosegue e ci invita alla fraternità verso coloro che non hanno il dono della fede o che appartengono ad altre tradizioni religiose. Coltivare un legame fraterno con coloro che non condividono la nostra fede contribuisce dunque alla costruzione della società. Il messaggio cristiano non è quindi un ostacolo alla convivenza fraterna, anzi la promuove perché invita liberamente ciascuno ad ascoltare una notizia di pace e di salvezza. Il Papa risponde poi a Françoise che gli chiede come trovare la sua vocazione, ricordando che il Signore si rivolge a ciascun giovane chiamandolo per nome e vi invita a seguirlo perché vi ama. La risposta, che chiede di ripetere più volte, è: eccomi, Signore.
1: Una riflessione sui temi che sono la spina dorsale del suo magistero è quella che il Papa ha offerto sempre ieri nel primo discorso pronunciato a Parigi, rivolgendosi alle autorità nel Palazzo dell'Eliseo. Benedetta Capelli.
5: Le bandiere del Vaticano e della Francia ornano il palco allestito nel Palazzo dell'Eliseo. Il primo discorso di Papa Leone è richiamo di pace, espressione della difesa della vita, invito all'uso etico dell'intelligenza artificiale, riferimento alla laicità intesa come impegno nel dialogo per favorire l'unità nel servizio al bene comune. L'attualità del mondo fatta di conflitti e violenza, specialmente in Medio Oriente, è lo spunto per il Pontefice per un forte appello a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze che feriscono la dignità umana e gridano giustizia a Dio. Vi esorto quindi a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta il dialogo e la diplomazia al fine di preservare società pacifiche e rispettose della dignità e dei diritti della persona e dei popoli. L'invito del Papa alla Francia è di essere ancora un instancabile artefice della pace e del multilateralismo, in particolare afferma all'interno della nostra cara Europa. Altro tema è la difesa della vita. Il rischio che intravede Papa Leone è la manipolazione della scienza e della tecnologia, che vengono trasformate in imprese lucrative per favorire le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Per questo ribadisco con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Infine, sulla giusta laicità, che sottolinea non esclude la dimensione religiosa nella sfera pubblica o nell'istruzione, ma fa sì che lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune.
1: E apriamo la pagina internazionale. Il presidente americano Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura anche a una possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Marina Tomarro.
6: Ancora nulla di fatto per la risoluzione del conflitto tra Washington e Teheran. Poche ore dopo che dall'Assemblea delle Nazioni Unite il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva annunciato di aver presentato agli Stati Uniti un piano specifico di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, il presidente americano Trump ha subito smorzato le speranze. Nessun accordo, anzi, dopo le elezioni midterm riprenderanno gli attacchi contro l'Iran. Le richieste erano quelle già stabilite a giugno nel memorandum d'intesa di Islamabad: cessazioni delle ostilità, alleggerimento delle sanzioni sul petrolio e revoca del blocco navale. Ma il rifiuto da parte del presidente americano allontana così una tregua che negli ultimi giorni sembrava più vicina. Eppure, nonostante l'accordo fallito, la diplomazia dietro le quinte continua a lavorare da entrambe le parti per trovare una via d'uscita dal conflitto. E intanto il presidente iraniano Pezeshkian, in un'intervista, ha affermato che l'Iran permetterà agli ispettori nucleari delle Nazioni Unite di entrare nel paese.
1: E il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riportano alcuni media citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere agevolazioni economiche per evitare il conflitto. La guerra in Ucraina è salito a 7, il bilancio delle vittime degli attacchi russi di ieri sulla capitale Kiev, tra cui un ragazzo di 14 anni e 46 feriti. Nel frattempo l'ufficio del presidente ucraino Zelensky ha bollato come false le informazioni secondo cui il presidente americano Trump lo avrebbe invitato a recarsi a Mosca per un faccia a faccia con il presidente russo Putin. E in chiusura per la pagina culturale torniamo in terra francese con il Papa che, come abbiamo sentito, oggi pomeriggio volerà a Lourdes. Giulia Galeotti ci ricorda due narratori che hanno raccontato in modo tutt'altro che banale la loro Lourdes. Il servizio.
7: Lourdes è tante cose assieme, per questo non è facile raccontarla. Tra le penne che ci hanno provato, due voci molto diverse: una donna e un uomo, una credente e un non credente, un americano e un europeo, una malata e una persona con disabilità fisica, una partita in pieno Novecento, l'altra negli anni 10 del XXI secolo. Quel che le lega è che inizialmente non volevano andare. Sono molto scettica sul pellegrinaggio, appunto, a Flannery O'Connor, e sono contraria a queste credenze sul miracolo del bagnarsi nell'acqua. Invece la scrittrice farà quel bagno pregando non per la malattia che la devasta, ma per il secondo romanzo che non riesce a finire. L'altra voce è di Lorenzo Amurri, scrittore romano in sedia a ruote, non credente, che quasi per sfida sale sul treno bianco dell'Unitalsi. Parte pieno di pregiudizi, torna con il rispetto commosso di chi ha sentito la potenza del luogo. Di Lourdes, Flannery O'Connor e Lorenzo Amurri ci lasciano dunque testimonianze ricche, ironiche e sfaccettate, che acuiscono il mistero e seminano scintille.
1: Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora a Sounds Magazine, edizione speciale per il viaggio del Papa in Francia. L'informazione della

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Torino ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: Magazine. Oggi è sabato 26 settembre, un'edizione speciale di Sound Magazine dedicata al viaggio di Papa Leone in Francia. Come Francesco De Remigis, collega di Radio Vaticana e Vatican News. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, a te e ai nostri ascoltatori.
0: E saluto anche Don Federico Corrubolo, docente di storia moderna e contemporanea all'Istituto di Scienze Superiore Ecclesia Mater, ma anche direttore dell'archivio storico della Diocesi di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Vedremo tra poco dalle pagine dei giornali quello che è il commento sul viaggio del Papa. Oggi è il secondo giorno in Francia, naturalmente con Daniele Giorgi per la collaborazione tecnica. Un buongiorno anche a lui, buongiorno a Pietro che ci ha scritto al 335 12 43 722, buongiorno a Filomena, auguri anticipati per il compleanno che compirà nella giornata di domani. Ci arriva il buongiorno anche da Elena di Torino e da Marco a Milano, quindi grazie anche a chi ci sta facendo il buongiorno in questo momento. Tra poco, grazie al collega Amedeo Lomonaco, andremo ad ascoltare, grazie alla voce dei papi, i viaggi passati dei papi in Francia. Questo grazie anche all'archivio storico della Radio Vaticana. Ma io farei subito un giro di tavolo, se possiamo usare questo termine, tra poco. Andiamo a vedere intanto qualche titolo. Oggi sarà una trasmissione un po' rivoluzionata rispetto al nostro format tradizionale. Tra l'altro avremo modo già dalle 8:45 circa di seguire in diretta i vari momenti di oggi del Papa. Li scopriremo poi tra poco, ma intanto facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata di ieri, vediamo come i giornali. Allora, c'è un primo dato: molti quotidiani italiani, a differenza dei siti anche internazionali, non mettono in prima pagina la visita del Papa in Francia. Alcuni giornali non la mettono proprio in pagina. Noi andiamo a vedere quello che i giornali che abbiamo qua in redazione hanno scritto. L'Osservatore Romano apre con: la vera laicità non esclude la religione, ma impegna Chiesa e Stato nel servizio al bene comune. Il Papa, scrive l'Osservatore Romano, ha iniziato il viaggio apostolico in Francia incontrando a Parigi le autorità, i rappresentanti della società civile, e quanto è successo ieri, molto importante anche poi l'incontro all'UNESCO, alla sede dell'UNESCO. Andiamo a vedere come ad esempio il Fatto Quotidiano non mette notizie sul Papa in prima pagina, così come la Repubblica che non mette notizie del Papa in prima pagina, così come il Giornale che non mette notizie del Papa in prima pagina. Lo fa invece il Messaggero: Papa Leone, missione a Parigi, no alla morte programmata. Questo è uno dei temi emersi nella giornata di ieri, no all'eutanasia. Avvenire naturalmente apre, come ha fatto l'Osservatore Romano, sulla visita del Papa: armi, fine vita e laicità, Leone scuote la Francia. Questo termine, Leone scuote la Francia. Il Foglio presenta di spalla: il debutto del Papa in Francia è un attacco alla sacra laicità, niente prudenza e bon ton, secondo il Foglio del Papa. Il Corriere della Sera fa una piccola fotonotizia in prima pagina: sì degli Stati Uniti a Kiev per la costruzione di missili Patriot, le guerre, le trattative e la Cina, e il Papa è in Francia. Quindi c'è una connotazione geopolitica, potremmo dire, della visita da parte del Corriere, della visita del Papa in Francia. E allora un rapido giro, poi andremo ad ascoltare l'inserto di Amedeo Lomonaco sui papi in Francia. Don Corrubolo.
2: Beh, certamente è un'interessante forma di insabbiamento, questa dei principali quotidiani italiani, legata sicuramente a un tono estremamente diretto che il Papa ha usato fin dall'inizio, e contrasta, anzi forse ancora più marcata, questa situazione, perché Papa Leone si presenta come una persona estremamente mite, quasi timida, ma quello che ha detto ieri a Macron, all'Eliseo, davanti a tutti, il suo governo, davanti alla Francia, è veramente un attacco diretto, come simpaticamente dice il Foglio, alla sacra laicità. E soprattutto in un tempo in cui questa legge sull'eutanasia sta facendo il giro del mondo, perché se non c'era il Papa a dire certe cose, forse i giornali non si sarebbero preoccupati di cercare la situazione, almeno alcuni, infatti non se ne sono preoccupati affatto, ma ormai tutti sappiamo che questa legge che sta per essere approvata non solo regolamenta questo tema così scottante, ma addirittura sancisce chi difende la vita. Questa è una cosa che veramente è una legge impressionante. Ieri parlavo con un mio confratello francese, rimarcava questo aspetto, diceva: questa è veramente una legge, forse la più dura di tutte in assoluto. Se non ci fosse questa mitezza del Papa e questo suo essere così diretto, probabilmente non ne sapremo nulla o ben poco, e la prova provata di questo è il silenzio dei giornali.
0: Francesco De Remiges.
1: Sì, parliamo naturalmente del provvedimento che in Francia autorizza gli adulti con patologie terminali a ricevere farmaci letali. Questa è una decisione che ha caratterizzato l'estate francese e sostenuta dal presidente francese Macron in una giornata, quella di ieri, in cui il Papa, nel suo discorso di ampio respiro, in cui ha racchiuso i punti focali del suo magistero, lo ricorda anche oggi l'Osservatore Romano, abbiamo ascoltato anche attraverso le nostre frequenze il forte appello invece a tutelare la vita in ogni sua tappa, e dunque una visita che sottolinea e rimarca questo passaggio.
0: 335 12 43 722, questo è il numero della Radio Vaticana. Stanno arrivando anche molti audio, vedremo se riusciamo a trasmetterne qualcuno più avanti. Ripeto, oggi è una trasmissione un po' speciale, questa del sabato mattina di Sound Magazine. Don
2: sì,
0: Federico.
2: Volevo aggiungere una cosa che penso abbiamo visto e credo che questo tema tornerà: non si tratta soltanto di dire difendere la vita, ma di accompagnarla, di prendersene cura. Quindi che il tema sia scottante non c'è dubbio, ma che imponga un modo diverso di vedere la vita, che va appunto seguita, accompagnata e fatta crescere, questo mi pare evidente.
0: Andiamo a vedere Vatican News, il nostro portale, che naturalmente apre con l'ultimo evento di ieri sera: il Papa, i giovani, scegliete il bene che dà la vita, dialogate con altre religioni. È la veglia allo Stadio di Francia a Parigi. Il Papa dialoga con ragazzi e ragazze francesi, il loro storico ideale di libertà sgorga autenticamente dalla scelta rivoluzionaria del bene che dalla vita non la toglie mai. Ma anche su questo poi torneremo più avanti. Direi, grazie alla collaborazione di Daniele Giorgi questa mattina in regia, allora di tornare un po' con la voce dei papi ai viaggi, ai vari viaggi dei pontefici in Francia. Quindi linea all'archivio storico della Radio Vaticana con Amedeo Lomonaco.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questo giorno in cui prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, riascoltiamo le voci di alcuni pontefici che lo hanno preceduto in questa amata terra. La storia spirituale della Francia, sottolinea innanzitutto Papa Francesco il 23 settembre del 2023 durante la Santa Messa nello stadio Vélodrome a Marsiglia, sia uno stimolo a ritrovare lo slancio evangelico.
4: Fratelli e sorelle, penso ai tanti sussulti della Francia, a una storia ricca di santità, di cultura, di artisti e di pensatori che hanno appassionato tante generazioni. Anche oggi la nostra vita, la vita della Chiesa, la Francia, l'Europa, hanno bisogno di questo, della grazia di un sussulto, di un nuovo sussulto di fede, di carità e di speranza. Abbiamo bisogno di ritrovare passione ed entusiasmo. Abbiamo bisogno di ritrovare passione ed entusiasmo, di riscoprire il gusto dell'impegno per la fraternità, di osare ancora il rischio dell'amore nelle famiglie e verso i più deboli, e di rinvenire nel Vangelo una grazia che trasforma e rende bella la vita.
3: La messa nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, come in questo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, è uno degli eventi al centro, il 12 settembre del 2008, del viaggio apostolico di Papa Benedetto XVI in Francia. La fede del Medioevo, afferma il pontefice tedesco nell'omelia, ha edificato le cattedrali e i fedeli di quel tempo lo hanno fatto per affidare a Dio le loro speranze.
5: Nous voici dans l'église mère du diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame,
3: Eccoci nella chiesa madre della diocesi di Parigi, la cattedrale di Notre Dame, che si innalza nel cuore della città come segno vivo della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Il mio predecessore, Alessandro III, ne pose la prima pietra. I papi Pio VII e Giovanni Paolo II l'onorarono della loro visita ed io stesso sono lieto di mettermi al loro seguito dopo esservi venuto un quarto di secolo fa per pronunciarvi una conferenza sulla catechesi. È difficile non rendere grazie a colui che ha creato la materia come anche lo spirito per la bellezza dell'edificio che ci riunisce. E andiamo adesso a Lourdes e riascoltiamo la voce di Papa Giovanni Paolo II. È il 15 agosto del 1983 e il pontefice polacco celebra la Santa Messa nella Grotta delle Apparizioni. Questo è un passaggio dell'omelia.
6: Nous venons en pèlerinage à Lourdes pour être près de Marie. Nous venons.
3: Noi veniamo in pellegrinaggio a Lourdes per essere vicini a Maria. Veniamo in pellegrinaggio a Lourdes per avvicinarci al mistero della redenzione. Nessuno più di Maria si è immerso nell'intimo del mistero della redenzione e nessuno più di lei può riavvicinare a noi questo mistero. Maria si trova nel cuore stesso del mistero.
6: Elle se trouve au cœur même. Du mistère.
3: Sarà a Metz il 28 settembre l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV in Francia, un'occasione per ripercorrere l'insegnamento di Robert Schumann, padre fondatore dell'Europa. Ascoltiamo un passaggio del discorso pronunciato da Papa Leone XIV il 29 settembre del 2025 ai membri di un organismo del Parlamento europeo.
7: Participation in interreligious dialogue by its nature recognizes that religion is of value both on a personal level and.
3: Lavorare per il dialogo interreligioso comporta di per sé riconoscere che la religione è un valore sia a livello personale sia in ambito sociale. La parola stessa religione contiene il riferimento al legame quale elemento originario dell'umano. Perciò la dimensione religiosa, quando è autentica e ben coltivata, conferisce qualità ai rapporti interpersonali e aiuta molto a formare le persone a vivere in comunità e nella società. E quanto è importante oggi dare valore e significato ai rapporti umani. Le istituzioni europee hanno bisogno di persone che sappiano vivere una sana laicità, cioè uno stile di pensiero e di azione che affermi la valenza della religione preservando la distinzione, non separazione né confusione, rispetto all'ambito politico. Anche su questo, più delle parole, vale l'esempio di Robert Schumann, Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi.
7: In particolare, it's worth noting the examples of Robert Schumann, Konrad Adenauer and Alcide De Gasperi.
3: E proprio sull'esempio di queste grandi figure si ricava un messaggio fondamentale per il futuro non solo dell'Europa. È possibile difendere la propria identità senza considerare quella degli altri come una minaccia, un monito che risuona in tutta la sua attualità anche da questo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia.
0: E 27, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana. Io sono ancora Luca Collodi. Buongiorno a quanti ci stanno scrivendo. Siete tanti veramente questa mattina, questo giorno di sabato 26 di settembre. Stiamo seguendo il viaggio di Papa Leone in Francia. Lo facciamo con Don Federico Corrubolo qui in studio a Roma. Ancora buongiorno, Don
2: buongiorno,
0: Federico.
2: Buongiorno.
0: Il collega Francesco De Remigis, 335 12 43 722. Ci ha scritto John, che ci sta ascoltando in questo momento da Tokyo, dal Giappone. Grazie a Radio Vaticana e Vatican Media, Vatican News, per poter seguire il Papa dal Giappone. Grazie John, sappiamo che in Giappone siamo già all'ora di pranzo, molto probabilmente siamo nel primo pomeriggio. Grazie a John che ci segue da Tokyo, ma ascoltiamo anche un messaggio che, audio che è arrivato qui alla Radio Vaticana.
8: Buongiorno, buongiorno. Sono Roberto da Pesaro, vi sto ascoltando in DAB più, si sente benissimo, si sente benissimo, e poi spero che anche tutte le radio locali abbiano le frequenze nazionali in tutta Italia, perché il DAB è una rivoluzione. Mi raccomando, buona giornata e preghiamo Dio che ci liberi dal male. Viva il Papa, seguiamo sempre il Papa, che bellito a violenza siamo di Dio, preghiamo il Papa, che è tanto carino. Leone XIV, Roberto Pesaro.
0: Grazie, grazie a Roberto per questo messaggio che ci arriva quindi da Pesaro. In tutta Italia possiamo ascoltare la Radio Vaticana in DAB, a Roma anche in modulazione di frequenza sulla storica frequenza dei 105 MHz e a Roma città su 103.8 in modulazione di frequenza stereofonica. E allora abbiamo parlato del viaggio del Papa. Noi apriamo una parentesi, ma è una parentesi importante. Il Papa ieri, incontrando i giovani, ha esortato a scegliere il bene che dà la vita e diciamo, dialogare con le altre religioni, ma in particolare ha esortato i giovani a lottare contro potenze contrarie che dividono i popoli e tolgono la felicità che promettono. Ci sono dei giovani che in questo momento, Francesco, stanno facendo una scelta importante. La scelta del bene è un pellegrinaggio che sta portando tanti fratelli e sorelle delle Misericordie d'Italia in pellegrinaggio appunto ad Assisi. E noi siamo in collegamento con il presidente nazionale delle Misericordie d'Italia, il dottor Domenico Giani, già comandante della Gendarmeria Vaticana. Presidente Giani, buongiorno.
9: Buongiorno dottore, buongiorno a lei, agli amici di Radio Vaticana e agli ascoltatori.
0: Immagino che voi siate in cammino verso Assisi con tanti volontari. Ecco, il volontariato è una scelta del bene, come ha detto il Papa ieri ai giovani francesi.
9: Certamente, noi saremo circa 2500 fratelli e sorelle delle Misericordie, dei gruppi donatori di sangue e organi Fratres, che ci riuniremo a breve, partiremo dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli per arrivare poi al Sacro Convento per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Cardinale Bassetti e dal nostro correttore nazionale Monsignor Agostinelli. Ecco, molto brevemente vorrei dire che il Papa ieri ha ricordato ai giovani la forza, l'importanza di essere, di rimanere fedeli, di andare controcorrente alle Misericordie. Nell'udienza che concesse il 14 di febbraio ci disse di non vi limitate a fare per, ma a camminare con, cioè riconoscendo negli altri fratelli e sorelle ciascuno la sua dignità. E poi l'altra frase che io sempre la cito è quella che ci ha chiesto di rimanere fuori dalle logiche di potere, quindi rimanere fuori dalle logiche di potere vuol dire non impegnarsi nella società civile, ma non farsi, come dire, prendere dalla società civile e rimanere a servizio della persona sofferente. E questo è quello che vogliamo fare oggi, camminando verso la Basilica di San Francesco, per San Francesco, con San Francesco.
1: Presidente Giani, un'altra frase pronunciata ieri davanti ai giovani alla veglia di preghiera allo Stadio di Francia da Papa Leone è la seguente, cioè l'invito a restare lontani dal frastuono mediatico, innanzitutto rinforzandosi spiritualmente. Ha definito i giovani vasi di creta che custodiscono un tesoro. Lei ne ha accanto diversi. Come si fa a restare lontani dal frastuono mediatico attraverso anche il percorso che state facendo voi in queste ore?
9: Guardi dottore, il dottor Collodi è testimone di una missione che abbiamo fatto insieme in Ucraina. Insieme a un sacerdote abbiamo coniato un nuovo modo di identificare questo sistema, è quello dello Chanel delle Misericordie. Che cos'è lo Chanel delle Misericordie? È il profumo che non si compra, no? È il segno di essere sempre vicini a qualcuno per condividere il tratto della sua vita, e soprattutto è quell'odore che si sente nei servizi di prossimità che i nostri volontari fanno, no? Vicino alle persone anziane, agli ammalati, alle persone più sofferenti, ai fragili. Allora, se noi non ci dimentichiamo, se questo odore, questo Chanel delle Misericordie ci rimane impregnato nelle radici, vuol dire che noi siamo lì a fare un servizio e in quell'odore c'è l'odore di Gesù.
0: Grazie al Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia e buon pellegrinaggio al Santuario di San Francesco, alla Basilica. Presidente, c'è Don Federico Corrubolo qui in studio che le voleva fare una domanda.
2: Sì, buongiorno e buon cammino. Buongiorno, lei nella sua vita ha servito la Chiesa come, diciamo così, uomo di ordine, quindi ha visto la gente sotto determinati profili. Ora, nella sua esperienza umana, questo nuovo incarico alle Misericordie, che cosa le sta dando di più e di diverso rispetto al capitolo precedente della sua vita?
9: Ma guardi, io dico sempre che chi fa una scelta vocazionale, come feci io tanti anni fa, ormai 45 anni fa, di servire in armi, diciamo così, ero nella Guardia di Finanza all'inizio, no? È comunque un servizio agli altri, no? È uno dei motti, è insieme alla gente, per la gente. E allora, ecco, io quando ho lasciato il mio incarico di comandante in Vaticano ho proseguito, perché io sono entrato nelle Misericordie che ero poco più che un ragazzino, questo servizio alla persona. Cioè, il personalismo cristiano che ho studiato, che anche insomma negli anni abbiamo applicato, ecco, il personalismo cristiano, questo mettere al centro la persona, si può fare in ogni modo, no? E per me è stato naturale, ripeto, continuarlo nell'ottica della ecclesialità e della legalità e della vicinanza al prossimo sofferente.
0: Grazie al Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Gianni, buon lavoro e ma soprattutto buon pellegrinaggio ad Assisi.
9: Grazie a voi del servizio che rendete e buon viaggio, e preghiamo per il Papa, viva il Papa, grazie.
0: Grazie, 8.35 da Assisi, torniamo a Roma. Francesco, è il momento però di rilassarci un attimo, Don Federico, per ascoltarci, tra l'altro, un brano che ci richiama la Francia, grazie anche ai nostri programmi musicali, un brano famoso, un cantante storico.
1: Charles Aznavour, cantautore, attore franco-armeno, che nel 1962 dedicava quest'inno gioioso e nostalgico anche alla vita itinerante degli artisti di strada, teatranti, i musici girovaghi che a Parigi sono presenti storicamente da sempre, ancora oggi in gran numero. Insomma, un omaggio al teatro popolare. Allora ascoltiamo da Charles Aznavour il brano Les Comédiens.

0: 8.38, amici ascoltatori, ancora Sound Magazine, edizione speciale per il viaggio del Papa in Francia. Tra poco torneremo in Radio Cronaca diretta. In studio Don Federico Corrubolo con Francesco De Remigis. Oggi è sabato 26 settembre, il Papa intorno alle 9 visiterà il centro di accompagnamento e integrazione sociale, la Maison Bachita, e poi ci sarà l'incontro con i membri dell'assemblea sinodale, i catecumeni in Francia, ancora a Parigi, ma è anche oggi in serata, dopo la Santa Messa che sarà celebrata alle 3 del pomeriggio, in una zona, Francesco, molto caratteristica per quanto riguarda la storia della Francia, in Piazza della Concordia. Era una piazza che la storia francese ci dice anche luogo di uccisioni e di ghigliottine.
1: Un pezzo di storia non solo per Parigi ma per l'intera Francia, dicevi bene Luca, perché davvero, oltre ad essere una delle piazze più sontuose e grandi di Parigi, seconda solo a Place de Quinonce di Bordeaux, è stata progettata nel 1755 e poi nei secoli naturalmente ha ospitato, come ricordavi bene, eventi tragici e drammatici, ma anche nella storia più recente comizi e incontri di giovani, per l'appunto anche lì tanti concerti.
0: E poi è la giornata in cui Don Federico, questa sera, il Papa arriverà a Lourdes, la parte spirituale del viaggio, se così possiamo dire, in modo sì, forse anche un po' improprio.
2: Però certamente è uno dei luoghi in cui si incontrano da una parte la Francia che conosciamo, la Francia col culto della libertà, la Francia ottocentesca, positivista, eccetera, e invece la grazia di Dio e la presenza della Vergine. Ricordiamo che qui a Lourdes si può dire che veramente il Signore confermò, grazie all'intervento di Maria, quello che forse segnò il punto di maggior polemica tra la fede della Chiesa e la Francia ottocentesca, cioè l'Immacolata Concezione, e che vide insomma contrapposti questi due mondi.
0: E allora andiamo a vedere i giornali di oggi, poi cercheremo anche più avanti di vedere i siti internazionali. La notizia del giorno che presentano i quotidiani è la mossa dell'ENI, tetto ai prezzi dei carburanti. Da lunedì prossimo nelle stazioni di servizio dell'ENI la benzina costerà 1,99 euro e il diesel 2,19 euro, e il Corriere della Sera la presenta come la mossa dell'ENI, tetto ai prezzi di carburanti. Commento della Premier Meloni italiana: un atto di attenzione. E vediamo il Fatto Quotidiano: ENI fa lo sconto sui carburanti, addio tassa sugli extra profitti. La Repubblica: benzina, Meloni muove l'ENI, con lo sconto sulle accise dimezzato, la Premier incassa da De Scalzi un tetto al prezzo dei carburanti. Tra l'altro la Repubblica apre, a dir la verità, su questo titolo: l'Italia che evade e quella del lavoro mal pagato, le buste paga divorate da inflazione e mancate riforme. Tito Boeri che firma questo editoriale sulla Repubblica. E c'è anche una testimonianza di una

0: sul Papa, ma ti vorrei chiedere un primo commento, Francesco, su questo tetto alla benzina messo dall'ENI. Da lunedì la benzina costerà 1,99 euro per un mese nei distributori dell'ENI, e naturalmente dovremmo vedere anche l'effetto traino. Infatti Avvenire ci dice questo: ora si spera nell'effetto traino delle altre compagnie petrolifere.
1: È una scommessa che il governo ha portato avanti nelle ultime settimane, perché c'era chi chiedeva anche all'interno della stessa coalizione di tassare gli extra profitti delle grandi aziende e dunque prendere da lì dei fondi per poter alleggerire e tagliare i prezzi della benzina. Ha vinto sostanzialmente la linea invece del dialogo con le grandi aziende. Eni ha risposto all'appello e dunque questo è il risultato.
0: Questa è la notizia principale sui giornali di oggi. Noi andiamo a sfogliare invece i quotidiani per vedere quello che viene scritto sul Papa. Abbiamo già detto che non tutti i quotidiani italiani parlano della visita del Papa in Francia. Noi comunque stiamo su Avvenire. Armi, fine vita e laicità. Leone scuote la Francia. Questo termine usato da Avvenire, scuote la Francia il Papa. Monito, perché scuote il Papa scuote la Francia? Ce lo dice in questo sommario Avvenire. Monito sul fine vita. Stop al riarmo. Lezione sulla laicità. Nel suo primo giorno in Francia dal Papa arrivano richiami forti su tutti i temi nodali, e così è netto il no di Papa Leone a chi offre la morte programmata, e cioè l'eutanasia. No alla corsa agli armamenti, cosa che invece i paesi europei stanno cercando di fare, e anche il riconoscimento della vera laicità che non esclude la dimensione religiosa. Don Federico.
2: Sì, sono parole molto nette. Abbiamo detto che si collegano con una, come dire, con uno stile estremamente mite, quasi dimesso, e quindi hanno un effetto ancora maggiore, se vogliamo. E sicuramente tutti questi temi sono trattati quasi, direi, in opposizione frontale a quella che è la sacra laicità, quella, la laicità eretta proprio a valore ideale, nella rivoluzione francese addirittura divinizzata, come sappiamo. È anche vero, stavo riflettendo, che non è la prima volta che il Papa scuote la Francia, perché se ricordiamo Giovanni Paolo II nel 1980 fu ancora più diretto, disse: Francia, primogenita della Chiesa, che ne hai fatto del tuo battesimo? Quindi queste, diciamo, queste prese di posizione frontali del Papa nei confronti della Francia sono abbastanza frequenti e ogni tanto ripetute. D'altra parte, riflettevo anche, considerando la storia moderna e contemporanea, che proprio la Francia non si è trattenuta dall'andare veramente contro, deliberatamente, alla fede della Chiesa, e l'ha potuto fare perché? Perché il Vangelo libera, perché il Vangelo rende liberi, e rende liberi anche di non volere quella grazia che ci ha reso liberi. E questo è successo proprio in Francia, e prima che altrove. Quindi il dialogo tra Papa e Francia è sempre stato molto, è il caso di dirlo, direi, molto franco e molto diretto.
0: Ecco, Francesco, sul Corriere della Sera, pagina 21, troviamo un'intervista a un politologo, Gressani, è un valdostano che insegna alla Scuola Normale Superiore Geopolitica in Francia. Il titolo è: Il Papa acclamato nel paese della laicità. Il Papa piace perché si oppone al neoimperialismo. Si va verso una nuova alleanza tra Chiesa e Repubblica. E spiega questo politologo Gressani: il Papa ha un rapporto con la modernità totalmente opposto. La Chiesa di Roma si trova a essere uno degli spazi di resistenza più compatti e più forti rispetto alla tendenza di consolidamento teologico politico imperiale di tanti paesi nel mondo. Credo che i cittadini in qualche modo lo sentano.
1: Due elementi di riflessione ci offre questa intervista. Il primo è politico e geopolitico. Sappiamo che la Francia, in particolare con la presidenza Macron, ha anche avuto dei momenti di tensione con il presidente americano Trump, che sicuramente sul fronte della presenza internazionale è stato avvicinato a quel concetto di neoimperialismo che è continuato a esistere e tuttora esiste. Vediamo anche quello che accade in Medio Oriente. Però va detto che c'è un elemento più legato alla religione che forse avvicina di più la Francia alla città.

0: visita del Vaticano e al Papa, non dobbiamo dimenticare che in Francia si è registrato un forte aumento dei battesimi di adulti e adolescenti, un totale di oltre 21.300 nuovi battezzati registrati nell'anno corrente, dunque 2026. Questo è stato forse il primo dato con cui i giornali francesi hanno omaggiato e introdotto la visita di Papa Leone. Poi naturalmente dalla parte politologica si tende a fare un altro tipo di analisi, ma va detto che tra le parole di Papa Leone nelle sue prime ore di viaggio apostolico in Francia ce ne sono state altre anche sulle armi nucleari, sul no alla guerra. E anche su questo, Luca, dobbiamo dire che il discorso di Macron alla televisione francese, che è entrato nelle case proprio nelle scorse ore, alla vigilia, la sera prima che Papa Leone mettesse piede sul suolo francese, ha rimodulato in qualche modo anche il suo approccio alla minaccia russa, come l'ha chiamata per molto tempo, e dunque forse anche l'arrivo di Papa Leone ha riportato lo stesso Macron a un approccio più morbido alle crisi internazionali e meno bellicista.
1: E allora una parte di cronaca da Don Federico Francesco, perché sentite l'audio che ci arriva da Parigi. Il Papa ha lasciato l'annunziatura per dirigersi verso la Maison Bachita, una, diciamo, casa dell'arcidiocesi di Parigi. È una esperienza in risposta all'appello di Papa Francesco nel 2017 ad accogliere, proteggere, promuovere, integrare ogni migrante. Quindi è una casa che ospita migranti. Il Papa è in corteo, le immagini che ci arrivano da Parigi, sentite il rumore delle auto del corteo, quindi tra poco entreremo in Radio Cronaca. Ma torniamo brevemente in rassegna stampa, perché il Messaggero tratta un altro tema abbastanza importante, detto in Francia, ma il Papa lo ha ripetuto più volte anche nelle udienze: no alla morte programmata, no all'eutanasia, così pagina 7 del Messaggero, e c'è anche un messaggio sulla pace, quindi no all'eutanasia. E la pace non è solo armi che tacciono, e il Papa poi ha detto no al riarmo. Quindi, diciamo, due messaggi: no all'eutanasia, non al riarmo. Due messaggi che vanno contro quello che oggi è la politica europea, di molti paesi europei e del mondo.
2: Sì, stavo pensando questa cosa, che stavo ripensando alle parole del dottor Giani. Il profumo, no? Lo Chanel della misericordia, il profumo lo senti ma non lo controlli, non lo puoi imbrigliare. Ecco, credo che l'appeal che la Chiesa adesso, oggi, ha sulla società francese sia proprio questo, il fatto che non è possibile controllarla, perché fa appello direttamente alla libertà. E quindi questo no frontale, detto in maniera chiara, contro l'ideologia dominante oggi, che regge politiche e governi, quindi che muove anche capitali e tutto il resto, è un segno chiaro della verità di questo, chiamiamolo pure profumo a questo punto, questo Chanel, cioè di questo stile che non è controllabile, e che non è controllato perché fa appello direttamente alla coscienza. Ed è chiaro che la morte programmata, detta così, è un'espressione spaventosa che nessuno vorrebbe avallare.
0: Luca, quando Papa Leone ricorda che la guerra non è inevitabile e la necessità di promuovere il dialogo, lo fa in una Francia che di multilateralismo continua a parlare. Lo ha fatto anche il presidente Macron all'Assemblea Generale dell'ONU, ma poi, come ricordavi correttamente, i giornali ce ne danno conto, la Francia stessa ha anche un approccio particolarmente muscolare, per esempio sul fronte ucraino, cioè da un lato prova a intavolare un dialogo, ma dall'altro ad oggi non ha rinunciato a quella che è una politica di difesa europea che metta in campo proprio gli strumenti d'arma come elemento principale.
1: Chiudiamo questa rassegna stampa e poi entreremo in Radio Cronaca, mentre vediamo ancora il corteo papale che sta attraversando Parigi. In questo momento sono immagini che ci arrivano dal centro televisivo Vaticano, Vatican Media, in bassa frequenza. Sentite anche, grazie alla regia, l'audio che ci arriva proprio dalla strada, dalle strade, sì, di Parigi. È il corteo, questo rumore che sentite sono le macchine del corteo, le moto che portano il Papa alla Maison Bachita, una casa di accoglienza. Vedremo tra poco bellissime queste immagini della Torre Eiffel e della città di Parigi.
2: La Ville Lumière, eccola qui.
1: Il Fatto Quotidiano, e chiudiamo: i falsi allarmi dall'est per portarci in guerra, smentite, ignorate dalla stampa, fake news, chi gioca sporco, si chiede il Fatto Quotidiano, l'ennesima patacca, report della CIA sui droni russi su Roma, Parigi e Madrid, quello che abbiamo letto sui giornali, un possibile attacco russo sull'Italia, la Francia e la Spagna, inventato dalla Lituania e negato dai servizi segreti di Stati Uniti e 007 italiani. Il Fatto Quotidiano, i falsi allarmi dall'est, chi gioca sporco per portarci in guerra. E a questo tema il Fatto Quotidiano dedica la pagina 2 e 3. I giornaloni pompano il falso attacco dei russi, molte fake news, e qui ci sono riprodotte sul Fatto Quotidiano molte prime pagine del Corriere della Sera, della Stampa, del Messaggero, della Repubblica, del Sole 24 Ore e del Foglio, con questi allarmi. Gli 007 lituani lanciano l'allarme, piano russo contro il sud dell'Unione Europea, secondo il Corriere della Sera. Il rapporto della CIA sui piani di Putin, attacchi con droni in Italia e Francia, secondo la Stampa e altri giornali. La Repubblica: Mosca vuole colpirci, Crosetto non ci risulta. Francesco,
0: sì, è una
1: gravissima
0: notizia,
1: questa
0: gravissima. Ma peraltro doppiamente grave, perché nasce da una indiscrezione riportata dalla Stampa. La Stampa spagnola, il quotidiano Il Mundo, con un collega ha spiegato che la CIA, almeno delle fonti interne all'agenzia di intelligence americana, avevano rivelato questo tipo di intenzione russa, e cioè di attaccare alcuni paesi europei, tra cui Spagna, Francia e Italia. Nel giro di poco meno di 12 ore sono arrivate delle secche smentite da parte del ministro della difesa italiano Crosetto, seguito a stretto giro anche dallo stesso presidente Macron nell'intervista televisiva in Francia, a cui facevo riferimento proprio alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone nell'esagono. E dunque anche qui una strategia della tensione, oppure delle realtà che vengono in qualche modo esagerate solo per vendere qualche copia in più? La risposta la lasciamo a chi ci ascolta.
1: Tra l'altro, a pagina 3 il Fatto Quotidiano ci informa che sembra il governo italiano irritato. L'intelligence minimizza la minaccia del Cremlino, la cautela del premier Meloni in vista del voto, evitare i toni da escalation. E sembra, la notizia è questa che ci dà il Fatto Quotidiano, ci sia un raffreddamento nei rapporti tra Roma e Kiev.
0: Ma questo più che un raffreddamento, Luca, dobbiamo essere chiari: l'intenzione politica di sostenere l'Ucraina a difesa della sua propria integrità territoriale è massima e solida, questo lo è da quando è iniziata l'invasione russa.
1: Anche diverso se l'opinione pubblica la pensa diversamente.
0: Diversamente, ci arrivo. Diverso il discorso per quanto riguarda invece l'invio di armamenti a difesa. Finora l'Italia, come altri paesi europei, hanno sempre sostenuto il governo ucraino per ragioni di difesa e dunque non di offesa. Chiaramente il fronte sta offrendo delle dinamiche un po' diverse, gli attacchi ucraini si sono spostati in profondità anche nelle raffinerie russe in territorio della federazione, dunque questo ha anche un impatto sui prezzi della benzina, lo ha ricordato perfino Macron, e tanto in Italia quanto in Francia magari una parte dell'opinione pubblica comincia a ragionare se sia ancora necessario inviare in modo massiccio armi o insistere più sul piano della diplomazia. Campagna elettorale alle porte sia in Italia sia in Francia, e dunque tema che è pronto a incendiare, per così dire, anche il dibattito culturale delle singole popolazioni nazionali.
1: Pagina 8 di Repubblica, e chiudiamo veramente questa rassegna stampa. Kiev, Mosca, spiragli di trattativa, Putin: non attaccherò l'Europa. Il Cremlino apre a un trilaterale ma avverte: decideremo in base ai nostri interessi. Zelensky: ok da Trump sui Patriot. E a pagina 8 di Repubblica c'è anche un'intervista all'ex segretario dell'esercito degli Stati Uniti Driscoll, che dice: la Russia continua a rafforzarsi, vuole la guerra non solo in Ucraina. Quindi la Repubblica sembra proseguire su questo filone del possibile, ma abbiamo visto, smentito attacco russo all'Europa.
0: Smentito attacco russo all'Europa, invece non è stato smentito dall'intelligence l'intenzione di portare al fronte, in particolar modo in Donbass, da parte parte russa di altri 300.000 uomini. Vedremo se ciò accadrà, ma sicuramente non possiamo considerarlo un segno di distensione né di dialogo.
1: Noi ci fermiamo qua con Sound Magazine, edizione speciale per il viaggio del Papa in Francia. Prego la regia con Daniele Giorgi di darci ancora una audio che arriva dalla Francia. Il corteo papale, queste sono immagini che arrivano in bassa frequenza dall'elicottero e lo sentiamo pienamente attraverso la radio, amici ascoltatori. Vediamo queste grandi strade di Parigi, sono 9 chilometri che il Papa deve fare tra l'Annunziatura e la Maison Bachita, questo centro di accoglienza, un centro di integrazione sociale potremmo dire, tra l'altro, che il Papa sta visitando. Don Federico, lo vogliamo già presentare, poi entreremo in Radio Cronaca, questa casa Bachita, Maison Bachita.
2: Mi sembra molto interessante l'intestazione di questo istituto, che sono Maison Bachita, vuol dire casa Bachita, e questo, diciamo, questa definizione di centro di integrazione sociale è quello che dicevamo prima. Non si tratta solo di salvare la vita a chi scappa dalla guerra, dalla fame, eccetera eccetera, ma si tratta di accompagnarlo per una integrazione in un nuovo mondo e in una nuova vita, cosa forse, se vogliamo, anche molto più difficile, perché richiede un impegno duraturo, continuo. E anche la figura di Giuseppina Bachita mi sembra molto interessante, una storia molto bella, molto sofferta. Questa era una schiava sudanese, con tutto il corteo che possiamo immaginare di orrori e di mostruosità e di umiliazioni imposte a una persona che appartiene, diciamo, a questa realtà e che conosciamo bene.
1: 8.59, il Papa è ancora in viaggio per raggiungere il Casa Bachita, quindi abbiamo il tempo per un aggiornamento flash del nostro radiogiornale con Roberta Barbi e poi Radio Cronaca Diretta sul viaggio del Papa in Francia.
3: A Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

Le 9 Roberta Barbie in studio, secondo giorno del viaggio di Leone in Francia. Il Papa si sta spostando verso il centro di accompagnamento e integrazione sociale di Maison Bakita. Ieri sera la veglia con i giovani allo stadio di Saint-Denis. Il vostro storico ideale di libertà, ha detto il pontefice, sgorga autenticamente dalla scelta rivoluzionaria del bene che dà la vita, non la toglie mai. Le notizie internazionali: il presidente americano Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha annunciato che riprenderà i raid in Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura a una possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Le autorità di Bangkok in Thailandia hanno dichiarato lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali. Intanto il Giappone è in allerta per l'avanzata della tempesta tropicale severa su righe dopo che il tifone Dujuan ha provocato questa settimana 12 morti nei dintorni di Tokyo. E TikTok ha raggiunto un accordo con lo stato americano dell'Alabama sulle accuse secondo cui avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani. L'intesa prevede il pagamento di 100 milioni di dollari in 45 giorni, ma la cifra potrebbe salire a 300. La piattaforma deve inoltre imporre un limite di 2 ore al giorno, restrizioni per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. E almeno 14 persone, tra cui 2 alti responsabili della giustizia militare della Repubblica Democratica del Congo, sono morte nello schianto di un piccolo aereo avvenuto ieri a Kenge, a est di Kinshasa. Ed è tutto. L'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.

0: colleghi, aiuto.
1: 902, amici ascoltatori, buongiorno, buongiorno a quanti ci stanno seguendo via radio sulla Radio Vaticana, alle emittenti collegate, quanti ci stanno seguendo in video radio cronaca su Vatican News, il nostro portale. Siamo a Parigi, siamo nella Maison Bachita, il Papa è arrivato in questo momento in perfetto orario al centro di accompagnamento e integrazione sociale della Maison Bachita, un centro della arcidiocesi di Parigi e tra poco ascolteremo i saluti, ascolteremo le testimonianze dei migranti, dei rifugiati e vivremo insieme questo inizio della seconda giornata del Papa a Parigi. Io ringrazio, ecco, sentite l'applauso che accoglie il Papa all'interno della casa. Io ringrazio Francesco De Remigis, collega con il quale vivremo insieme a voi amici ascoltatori questo momento della visita del Papa, Don Federico Corrubolo che ci sta aiutando e supportando. Un breve flash sulla Maison Bachita.
2: Sì, è questo centro di accompagnamento e integrazione, cioè non si tratta, dicevo, solo di salvare la vita a chi sfugge dalla guerra e dalla fame, ma anche di accompagnarlo a entrare in una vita nuova, cosa che richiede molto più tempo. E anche qui questo centro ha proprio questo compito, ispirato da questa figura, questa storia tragica e bellissima di Giuseppina Bachita.
3: E Luca, dobbiamo aggiungere anche un dettaglio non secondario: Maison Bachita è un centro che è stato avviato nel 2018 dall'arcidiocesi di Parigi in risposta a quello che fu un appello di Papa Francesco, appello del 21 febbraio 2017, per l'appunto, come ricordava correttamente il nostro ospite, un appello ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare ogni migrante come dovere di giustizia, civiltà e solidarietà. Siamo nel cuore di Parigi, nel 18° arrondissement della capitale francese, al numero 5 di Rue Jean Cottin. Per chi si trovasse nei dintorni, magari può anche avvicinarsi.
1: E il Papa è appena uscito dall'ascensore che lo ha portato ai piani superiori della Maison Bachita, è in questo momento in visita. Don Federico, nella casa, il Papa sta entrando nella cappella per
2: sì,
1: un momento di preghiera.
2: Sì, in questo momento è entrato nella cappella, è un momento di saluto al Santissimo Sacramento, e dopodiché incontrerà le persone che vivono e agiscono in questa struttura.
1: Questo era un vecchio convento dei Carmelitani, ci dicono le notizie che arrivano dalla Francia, e un luogo anche che ha vissuto la Rivoluzione Francese.
2: Credo che i Carmelitani oggi li incontreremo spesso e incontreremo in maniera molto suggestiva e, se vogliamo, anche provocatoria, i luoghi del martirio della Chiesa di Francia, di cui non si parla solitamente, perché nei libri di storia si parla solo della Rivoluzione Francese, per carità è fondamentale, ma non si dice di solito che questa svolta è stata pagata col sangue di tanti cristiani, e oggi credo alcuni accostamenti siano voluti, ma ci torneremo. Ecco il Papa che esce dalla cappella, e si fa incontro ai responsabili di questo centro, e li saluta, e poi ci saranno anche, appunto, i saluti istituzionali. Questo è un centro, dicevo, ispirato a questa figura.
1: Sentiamo se dalla regia, scusami, sì, Don Federico, riusciamo a cogliere, grazie anche al padre
4: Jean-Vier,
1: il nostro responsabile della redazione dei programmi francesi, se cogliamo in francese alcuni dialoghi che ci sono.
3: Ci sono, Luca, dei ringraziamenti evidenti, certo, da parte della struttura al Santo Padre. Ecco una targa che viene scoperta e mostrata a Papa Leone, che ringrazia, annuisce anche a tutto ciò che è il racconto dei singoli elementi che caratterizzano questa maison di accoglienza, per l'appunto incondizionata, come hanno ricordato i promotori della
2: giornata. Sentiamo in sottofondo questi canti. Ecco, il Papa entra in una sala dove ci sono dei canti africani di festa.
0: Sì, è un ritmo africano che è un canto di lode al Signore.
1: E ora dovremmo avere il saluto dell'Arcivescovo di Parigi al Papa. Anzi, scusate, il saluto della direttrice del centro, non dell'arcivescovo.
4: Merci, merci d'être là. Votre présence est une bénédiction pour cette maison. Je vais vous introduire.
0: Santo Padre,
4: de frères et de sœurs,
0: cari sacerdoti.
4: Alors, très saint père, Seigneur.
0: Io voglio introdurre questi compagni qui sono qui.
4: Soyez les bienvenus et même les très bienvenus dans la maison Makita.
0: Siate benvenuti in questo luogo ricco di significato.
4: Qui est un lieu qui est chargé de sens. Ici se rencontre
0: dove ogni giorno si incontrano persone esiliate e volontari che le accolgono e dove ognuno offre all'altro l'umanità del suo sguardo.
4: Si varié et donné si
0: il riconoscimento
4: si
0: della sua dignità e talenti così diversi e messi così generosamente e così liberamente a disposizione dell'altro. Alcune parole che fanno battere il cuore della Maison Makita: accoglienza, incontro e fraternità. Siamo anche contenti di avere l'associazione O Captif La Liberazione. È un'associazione cattolica formata da volontari e professionisti. La loro missione è quella di andare incontro alle persone in condizioni di estrema precarietà, senza fissa dimora e cadute nella prostituzione, e accompagnarli per aiutarle a trovare percorsi di liberazione. I valori dell'associazione per vivere l'incontro sono la fedeltà, la gratuità, l'incondizionalità e lo sguardo rivolto alla persona nella sua interezza. L'associazione a bras ouverts riunisce nel weekend. Si applaude a questa associazione a bras ouverts, a braccia aperto. Nel weekend, per i bravi soggiorni accompagnatori da 18 ai 35 anni e giovani con disabilità, per condividere momenti di svago e di festa tra amici, in case amiche, messe a disposizione da privati. Le sue parole d'ordine sono accoglienza, gioia, semplicità.
4: Mais justement parce que vous avez cité cette rencontre très large et
0: justamente perché avete augurato questo incontro,
4: cette rencontre a toute vulnérabilité,
0: l'incontro a ogni forma di vulnerabilità, siamo felici di lasciare la parola e ascoltare la testimonianza di tre di questi fratelli e sorelle in umanità più fragili che accompagnano e che ora si rivolgeranno a lei e parleranno del tesoro di la casa Makita. Grazie.
1: Grazie padre Janvier, quindi ci proponiamo ora di ascoltare anche questi ospiti.
5: Je suis afghan et je suis arrivé en France en 2015. Dans mon pays,
1: mi chiamo Maisane, ho 35 anni, sono afghano e sono arrivato in Francia nel 2015. Nel mio paese ero un sarto. Arrivato in Francia, sono stato accolto in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Un giorno un altro ospite afghano mi ha detto: conosco un'associazione che offre corsi di francese.
5: che j'ai connu la Maison Bakita.
1: E così ho conosciuto la Maison Bakita. Mi sono subito sentito ben accolto nel posto giusto. Grazie ai volontari ho potuto migliorare il mio francese. Un giorno ho visto che la Maison ospitava un laboratorio di cucito aperto a tutti. Mi sono iscritto perché volevo ricominciare a cucire. Vedendo le mie competenze, mi hanno presto proposto di diventare volontario. Ho accettato con piacere perché avevo bisogno di rendermi utile, volevo esistere. Sono volontario qui da diversi anni. Per me è importante trasmettere le mie competenze ad altre persone esiliate in difficoltà. Sono soprattutto felice di formare le donne, perché nel mio paese non hanno il diritto di formarsi né di lavorare. Voglio aiutare gli altri esuli a farcela, perché è molto difficile ottenere i documenti e lavorare in Francia. Sono anche volontario in un'altra associazione dove faccio due uscite in strada alla settimana per incontrare gli esiliati senza documenti e i rifugiati. È un modo per restituire ciò che io stesso ho ricevuto. Il mio percorso non sempre è stato facile. Più volte mi sono fatto prendere dallo sconforto. Ciò che voglio testimoniare è che nella vita non bisogna mai arrendersi. Ogni volta che ho rischiato di mollare, ho sempre incontrato qualcuno che mi ha teso la mano e mi ha permesso di andare avanti nonostante tutto. In farsi c'è un'espressione che dice che significa tutto passa. Quando il presente è troppo duro, cerco sempre di proiettarmi nel futuro. Da qualche mese mi è stato riconosciuto lo stato di rifugiato. Ho trovato un lavoro. Ora ho fiducia nella vita e nel mio futuro. Questa è la testimonianza di un rifugiato afghano, Meisam, che arriva dall'Afghanistan, arrivato in Francia nel 2015.
3: La stretta di mano con lui di Papa Leone, e adesso, cari ascoltatori, è il turno di un'assistita di Abraham Hubert. Sono Lis Marie, ho 30 anni e da 12 anni faccio parte del gruppo di Lille di Abraham Hubert. Ciò che mi piace, Abraham Hubert, è cantare, ballare durante la festa, fare passeggiate in campagna o al mare, vedere i cavalli. Mi piace cucinare, soprattutto preparare la torta al cioccolato e i funghi con il boursin per l'aperitivo. Adoro l'aperitivo con Abraham Hubert. Mi piace anche andare a messa con Abraham Hubert, fare la colletta e quando mi chiedono di leggere durante la celebrazione. Le persone con disabilità sono diventate amici e amiche per me. Trovo che le persone siano divertenti e gli accompagnatori tutti simpatici. Siamo un grande gruppo di amici durante il weekend. Ci mescoliamo tra accompagnatori e giovani. Ognuno di noi ha un accompagnatore che ci segue per tutto il weekend. Questo crea legami di amicizia, perché converso con la mia accompagnatrice e faccio attività come giochi da tavolo, cucina, pulizie. Ho potuto partecipare a diversi eventi religiosi grazie a Brauvert, il ritiro annuale organizzato a Janville, la messa annuale a Parigi, i soggiorni a Lourdes e le giornate mondiali della gioventù a Lisbona e Cracovia. Con Brauvert mi piace pregare, l'adorazione del Santissimo Sacramento, le confessioni. Mi è piaciuto partecipare alla veglia delle giornate mondiali della gioventù, dove abbiamo dormito sotto le stelle dopo l'adorazione. Sono stata felice di incontrare Papa Francesco e oggi sono contenta di poter testimoniare per Brauvert davanti al Papa.
2: È una persona con disabilità, un problema al braccio, un grande sorriso.
1: Una terza testimonianza tra poco. Siamo nella Maison Bakita. Mi chiamo Blessing. Ho 31 anni. E sono seguita dall'associazione O Captives La Liberation. Ho conosciuto l'associazione nel 2018. A quel tempo la mia vita era complicata. Sono stata costretta a fare cose che non volevo fare. Vorrei raccontarvi di più, ma per me è difficile parlare di quel periodo. Non volevo questo per la mia vita e l'incontro con l'associazione mi ha permesso di rendermi conto che la mia vita poteva essere diversa. Ricordo di essere andata qualche giorno in campagna. L'obiettivo era riflettere sul posto delle persone accolte nell'associazione. Ho avuto la fortuna di partecipare a quella riflessione. Ho sentito che le mie idee contavano, che venivo ascoltata. L'associazione mi ha guidata per uscire da quella situazione. Oggi parlo francese, ho i documenti e lavoro in un ristorante dove mi occupo del servizio e della cassa. Ho incontrato persone attente, sempre presenti quando avevo bisogno di parlare. Le diverse attività mi hanno permesso di aprirmi a un'altra vita, ad altre persone. O Captives è diventata come una famiglia. Vorrei anche parlarvi della mia fede. Dio ha un posto importante nella mia vita. Senza Dio non si può fare nulla, Lui è con noi sempre per guidarci. Anche nelle difficoltà che ho attraversato, non ho mai dubitato della Sua presenza e sapevo che un giorno Lui avrebbe aperto per me un nuovo cammino. A volte vorrei che Dio potesse cancellare tutto come un mago, ma so che farà ogni cosa secondo i suoi tempi. Ho fatto tutto questo per me e so che farà molto di più per me, ma anche per tutte le altre persone che stanno attraversando le stesse difficoltà. Crediamo sempre in Dio.
2: Possiamo dire nulla perché la persona non è stata inquadrata per motivi di sicurezza, ma queste parole sono ugualmente molto molto intense.
3: Il Papa ha testimoniato la sua partecipazione anche con dei cenni del capo.
1: Ed ora ascoltiamo il Papa.
6: Chers frères et sœurs, bonjour.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
6: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
3: Sono contento di iniziare con voi questa seconda giornata a Parigi. In una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Ringrazio l'arcidiocesi di Parigi, le suore scalabriniane e tutti gli operatori e i volontari che fanno vivere questo luogo. E sono a servizio di chi vi trova accoglienza, ascolto, formazione e amicizia. Rivolgo un grazie particolare a coloro che hanno condiviso la loro testimonianza. Il nome del vostro centro di accompagnamento e integrazione sociale, che fa riferimento a Santa Bachita, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore, alternativa alla cultura che disgrega le comunità e rende malate di solitudine le città. La storia della Chiesa e dell'umanità, a ben vedere, non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Non si tratta di semplici sentimenti, ma di decisioni e investimenti controcorrente, di cui comprendiamo sempre meglio rilievo pubblico e la promessa di futuro. Santa Bachita ci impegna a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l'economia e la cultura rendono schiavo, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta.
6: La realtà è che
3: Carissimi, la realtà è che i poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Infatti, non è sufficiente limitarsi in modo generale a enunciare la dottrina dell'incarnazione di Dio. Per entrare davvero in questo mistero, invece, bisogna specificare che il Signore si fa carne che ha fame, che ha sete, che è malata, carcerata. Il Cristo povero e crocifisso si lascia incontrare e amare in uomini e donne che ci chiamano a uscire da noi stessi e a osare la carità.
1: Sorelle e fratelli, l'intuizione più importante che ispira il vostro impegno riguarda lo scambio di doni che in ogni incontro si rinnova. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare. Nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere. C'è vita in abbondanza dove il limite di ciascuno si apre alla misteriosa presenza degli altri, nei quali è l'altro per eccellenza, il Dio della vita, a farsi vicino. Questo non nega la fatica che il peccato ha introdotto nella storia, ma ci aiuta a non restarne prigionieri. Noi annunciamo che la redenzione è possibile, è iniziata, è in corso e ci coinvolge come membra vive del corpo di Cristo. E non dimentichiamo che non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure alla testa e ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. Sono parole di San Paolo ai cristiani di Corinto, una delle più ricche e dinamiche metropoli del suo tempo. Là il Vangelo era stato accolto da persone di diversa provenienza ed estrazione sociale, tra cui molti poveri e schiavi, come alcuni di voi oggi. Ma Dio, scrive ancora l'Apostolo, ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre.
6: Je vous remercie.
1: Vi ringrazio.
6: Pour votre travail.
3: Dunque, del vostro lavoro, insieme a tutte le persone che nella Francia intera svolgono questo servizio in istituzioni simili. Continuate a testimoniare quella cura gli uni degli altri che attraverso l'accoglienza fraterna, i percorsi formativi, il dialogo con la città eleva lo spirito e umanizza il mondo. Intercedano per voi Santa Bachita e i grandi testimoni della carità che hanno modellato la presenza della Chiesa in Francia, specialmente nelle epoche di travagliato cambiamento. Grazie. Il Signore vi benedica.
1: E così è il discorso del Papa al Centro di Accompagnamento e Integrazione Sociale Maison Bachita. È il quinto discorso che oggi ha fatto il Papa in questo viaggio in Francia, il primo di questo giorno di sabato. Il Papa ora saluta gli ospiti della casa. Ci sono delle presentazioni.
3: Tra poco, Luca, anche il consueto scambio di doni.
1: Eccolo.
2: Eccolo, questa è un'immagine che il Papa dona alla casa, un'immagine molto significativa, che è infatti la Madonna del Soccorso, che è la prima immagine mariana che è stata venerata nella Basilica di San Pietro. E risale al VII secolo, però fu trasferita nella basilica mentre si stava costruendo alla fine del Cinquecento e da allora questo titolo, Madonna del Soccorso. Ecco, invece la casa dona al Papa questa borsa artigianale fatta dagli ospiti della casa. E c'è una religiosa che sta porgendo al Papa un altro dono, che comunque è un dono artigianale fatto dalle mani degli ospiti di questa struttura. Il clima è molto raccolto, è molto affettuoso, la stanza in cui si trovano è piccola, c'è una finestra aperta su un giardino. Ecco, un altro dono di un'altra ospite, una giovane, una ragazza che offre al Papa un quadro con la sua accompagnatrice, che si sono quelli del centro a Bras Ouvert, e il Papa in cambio dà la corona del rosario, e questa ragazza se ne va felice con un sorriso commovente. Qui abbiamo ancora una volontaria di Bras Ouvert che sta offrendo al Papa dei tessuti e sta spiegando di che cosa si tratta.
7: E là il y a toutes les intentions, je vous confie toutes les intentions de la del locatif.
2: Merci la benedizione del Santo Padre.
6: Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
8: Adesso il Santo Padre ha introdotto la preghiera del Padre nostro in francese.
6: Che ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
8: Le Seigneur soit avec vous. Adesso il Santo Padre dà la benedizione.
6: Le Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
2: Amen. L'applauso finale termina il rito della benedizione.
1: E termina anche questo incontro con la Maison Bachita. Il Papa ha ancora qualche momento di saluto. Io inizierei a commentare con Francesco De Remigis e Don Federico Corrubolo e anche con Monsignor Javier il quanto ha detto il Papa. In sostanza il Papa è tornato a parlare del ruolo della donna riferendosi alla Santa Batica e ha detto: il nome del vostro centro di accompagnamento e integrazione sociale, che appunto si riferisce a Santa Bachita, ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore, alternativa alla cultura che disgrega la comunità e rende malate di solitudine le città. Ecco, così ha detto il Papa ai volontari, il ruolo della donna per una nuova civiltà dell'amore.
2: Stavo pensando, appunto, questa sala piccola in fondo, sono tre associazioni che collaborano e queste parole che sono brevi ma sono pesantissime, perché effettivamente la capacità che ha la donna, che porta il segreto della vita, di tessere la vita. Mentre il Papa parlava del ruolo della donna, mi tornava in mente un episodio alle ultime Olimpiadi, quando due lottatori, un iraniano e un israeliano, rifiutarono di affrontarsi, mentre le due lottatrici delle stesse nazioni non solo lo fecero, ma si abbracciarono prima e dopo, come a dire: in nome della vita siamo donne, siamo madri, siamo capaci di osare la carità. Anche questa è un'espressione che mi ha colpito veramente molto, no? E quindi accompagnamento e integrazione, e sembrano quasi dei compiti che alla donna vengono naturali. E il fatto che il Papa ne abbia parlato in questi termini è certamente un segno molto forte del significato e del ruolo che la donna deve avere nella nostra città malata di solitudine.
1: I saluti del Papa, sentite l'applauso con i volontari, gli ospiti. E Francesco De Remigis, un altro aspetto, un altro passaggio di questo discorso del Papa che sta lasciando Casa Bachita. E tra l'altro il Papa dovrà poi percorrere circa 13 chilometri per arrivare all'Istituto Cattolico di Parigi, dove andiamo a trovare l'altro momento di questa mattina. E riguarda la povertà, cioè i poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica.
3: Una frase apparentemente innocua, ma pronunciata all'interno di questo centro, dove abbiamo sentito un raccoglimento più che una effusione di entusiasmo, volutamente raccolto il centro, volutamente raccolte anche le reazioni di chi ha incontrato il Papa, si intersecano con ciò che ha detto Papa Leone, cioè l'intuizione più importante che ispira il vostro impegno riguarda lo scambio di doni che in ogni incontro si rinnova. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare. Allora, lo abbiamo anche ascoltato da alcuni silenzi, anche dopo i discorsi, lo stesso Papa Leone annuiva con dei cenni, partecipava, empatizzava con queste testimonianze, e anche nello scambio di doni c'è stata una educazione anche diversa, se vogliamo, da altri appuntamenti, perché questa giornata dove la povertà si sposa in misura maggiore con il dare all'altro, e dunque essere poveri non significa non avere null'altro da dare, spesso anche un cenno di sorriso, una mano tesa, un ascolto che non costa nulla, rappresenta un dono, uno dei più grandi. E questo è un po' lo spirito che ha animato questo scambio dei doni e la giornata a Casa Bachita.
1: Monsignor Javier, vediamo se col... Sentiamo, il Papa sta parlando con una religiosa. Appena finito, le volevo chiedere questo però, Monsignor Javier. Il Papa ha detto: la storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia la vita.
8: Ma questo è vero, e il nome vorrei appesantirmi su il nome di questo centro, la casa di Bachita. Bachita è una santa che è stata una schiava venduta dal Sudan e che poi
0: dall'Italia è divenuta religiosa canossiana. E questo dimostra effettivamente queste parole che ha detto il Santo Padre. La storia non si fa, non si scrive dall'atto di chi pensa di essere vincitore oggi di tutti questi prepotenti, ma anche la storia si fa dall'atto degli umili, dei piccoli.
2: Mentre Padre Janvier parla, mi viene in mente che Bachita era stata ospitata in Veneto e c'era questo spettacolo bellissimo di una suora africana, quindi con la pelle nera, che parlava in dialetto veneto e diceva che Dio è il più buon paron de tutti, è il più buon padrone di tutti. Era una parola che gli era stata insegnata e che lei aveva vissuto. El paron lo chiamava. Quindi quando penso all'integrazione e all'accompagnamento mi torna in mente questo episodio di un incontro bello tra due mondi lontanissimi tra loro.
1: Ancora una riflessione con te, Francesco, perché il Papa torna su un tema molto, molto importante: riscattare chi è reso schiavo da economia e cultura, ed è un po' la fotografia del nostro tempo moderno.
3: Fortunatamente non tutti ne sono schiavi, ma sicuramente economia è un termine di quelli che poi possono portare a delle conseguenze eccessivamente vicine al denaro e all'attenzione per un profitto che non è un profitto che poi viene in qualche misura redistribuito o comunque condiviso o diventa modello per un bene fare, per usare questo doppio termine. È una declinazione contemporanea in cui siamo di fronte davvero ad un mondo in cui gli stati hanno forse perso parte della loro capacità di dialogo. Abbiamo celebrato pochi giorni fa l'Assemblea Generale dell'ONU, abbiamo anche assistito a delle scene particolari in cui il dialogo sostanzialmente è venuto meno. Pensiamo al caso del discorso del premier israeliano Netanyahu, molti si sono alzati, non hanno neppure voluto ascoltare le sue parole. La stessa cosa è accaduto per il presidente dell'autorità nazionale palestinese, a cui è stato invece negato sostanzialmente l'ingresso negli Stati Uniti per poter parlare dal vivo alla casa comune degli stati, cioè l'ONU, il palazzo di vetro, è intervenuto soltanto da remoto. E dunque sembra davvero che economia e politica in questa fase facciano pochino di fatica a tornare a quella che è l'essenza del confronto costruttivo tra esseri umani.
1: Torniamo in cronaca,
3: politici.
1: Dobbiamo chiudere questo collegamento tra poco. Il corteo papale è partito, il Papa ha lasciato Casa Bachita, ora 12-13 chilometri nella zona nel centro di Parigi, per arrivare all'Istituto Cattolico di Parigi, che riunisce delle facoltà universitarie.
2: Sì, l'Istituto Catholique di Parigi, sorto nel 1875, è un luogo simbolo per molti versi e lo vedremo.
1: Entreremo tra poco anche noi all'Istituto Cattolico di Parigi. Noi ci fermiamo qua per il momento, sono le 9.40. Grazie a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News, quanti naturalmente ci hanno seguito su Radio Vaticana. Noi torneremo intorno alle 10 per trasmettere quest'altro momento della mattinata del sabato del Papa a Parigi. Grazie a Francesco De Remicis, grazie a Don Federico Corrubolo, da Luca Collodi è tutto, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Noi ci sentiremo ancora su questa rete, sulla Radio Vaticana, dopo le 10.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
5: 335 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
4: Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le 10, Roberta Barbi in studio. I poveri per i cristiani non sono una categoria sociologica, ma la stessa carne di Cristo. Non è sufficiente limitarsi in modo generale a enunciare la dottrina dell'incarnazione di Dio. Per entrare davvero in questo mistero, bisogna specificare che il Signore si fa carne, che ha fame, che ha sete, che è malata, carcerata. Il Cristo povero e crocifisso si lascia incontrare e amare in uomini e donne che ci chiamano a uscire da noi stessi e a usare la carità. Così Papa Leone stamattina durante la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita, primo appuntamento del secondo giorno del suo viaggio in Francia. Il pontefice ha ringraziato l'arcidiocesi di Parigi, le suore scalabriniane e gli operatori che prestano qui e altrove servizio di accoglienza. E il Papa ora si sta spostando verso l'Istituto Cattolico di Parigi per l'incontro con i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, catecumeni e i neofiti. Nel pomeriggio il Papa si sposterà a Lourdes, dove visiterà il Santuario Mariano e pregherà nella Grotta delle Apparizioni di Massabiel. Gianmarco Murroni ha intervistato padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani a Lourdes.
1: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre, che attendevamo da parecchio tempo, in un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come il buon pellegrino viene a salutare la bella signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
0: Le notizie internazionali: il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato in un'intervista che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari della IAEA, l'agenzia ONU per l'energia atomica, nell'ambito dei negoziati. E la guerra in Ucraina: ora almeno 134 droni russi sono stati neutralizzati dalle forze di difesa ucraine nella notte. Intanto Mosca fa sapere di aver colpito un centro di elaborazione dati di Starlink. È tutto, l'informazione torna più tardi.
2: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: 10.07, amici ascoltatori, ancora buongiorno, buon sabato 26 settembre, questa è la Radio Vaticana, buongiorno a quanti ci seguono anche in video, Radio Cronaca sul nostro portale Vatican News, benvenute alle emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana. Io sono Luca Collodi, stiamo seguendo il viaggio del Papa in Francia, siamo a Parigi, con me in studio a Roma, Francesco De Remigis, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, a te e a chi ci ascolta naturalmente.
0: E Don Federico Corrubolo, ben trovato, storico, teologo, ma anche direttore dell'archivio della Diocesi di Roma, archivio storico della Diocesi di Roma. Buongiorno.
2: Buongiorno Luca e a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Abbiamo seguito la visita del Papa all'inizio del sabato, minuto fa, nella Casa Bachita, un centro di accompagnamento e integrazione sociale dell'Arcidiocesi di Parigi. Ora ci spostiamo all'Istituto Cattolico di Parigi, che riunisce 6 facoltà, 6 istituti specializzati e una unità di ricerca su religione, cultura e società. E Don Federico, questa è materia tua come storico, come docente tra l'altro, quindi un momento di cultura. Il Papa andrà e incontrerà i membri dell'assemblea sinodale provinciale, i catecumeni all'interno di questa struttura.
2: Sì, l'Institut Catholique è un'istituzione internazionale importantissima e è erede della tradizione umanistica in qualche modo, nato nel 1875, quindi all'indomani della caduta dell'impero nella Repubblica seguita alla disfatta con la guerra con la Prussia, in un clima di grande laicismo, però il governo permise la formazione di questo istituto che poi regolò con la legge del 1901, un istituto senza scopo di lucro. È interessante questa sottolineatura perché mi veniva in mente dall'incontro con la Maison Bachita, come Papa Leone ha parlato di una storia che è fatta non dai potenti ma da chi non occupa spazi ma crea libertà, innesca processi e fa spazio. E effettivamente queste istituzioni, soprattutto l'Istituto Cattolico, è erede di questa tradizione formativa della Chiesa Cattolica, e che è sopravvissuta anche a un clima di ostilità nei confronti della Chiesa. Ecco, il Papa adesso dovrebbe essere quasi arrivato, vediamo la sicurezza che sta scendendo dalle macchine. E in questo luogo poi c'è una memoria molto densa della Rivoluzione francese, cosa che non tutti gli studenti sanno perché non gli viene detto, ma il periodo più critico della Rivoluzione francese fu quello della guerra contro l'Austria nel 1792, che costò molti martiri alla Chiesa. Ed ecco, parleremo dopo perché adesso il Papa sta entrando,
0: sì. Nell'atrio, potremmo dire, dell'università. Possiamo parlare di università?
2: Dire proprio Institut Catholique rende Istituto molto Cattolico. Bene l'idea, sì.
0: Bene, continueremo a usare questo termine. Ecco Francesco, il Papa sta scendendo dall'auto.
1: E in sottofondo possiamo anche ascoltare chi dall'esterno di questa struttura ha atteso l'arrivo di Papa Leone, che in questo momento sta stringendo le prime mani con gesti di saluto. Naturalmente tutto lo staff dell'Institut Catholique de Paris è pronto per salutare il Papa e accoglierlo in questa struttura di studio e di dialogo.
0: Il Papa è accompagnato dall'Arcivescovo Metropolita di Parigi. E ecco, Don Federico, l'assemblea sinodale, che cosa possiamo dire su questo?
2: Praticamente è una delle
0: Il Papa incontra i membri dell'assemblea sinodale.
2: Sì, è una delle strutture di raccordo locali della Chiesa di Parigi, forse paragonabile in qualche modo ai nostri consigli episcopali o cose del genere, forse anche un po' più allargati, forse qualcosa di simile a un consiglio pastorale diocesano, che però riunisce i vescovi della riunione della giurisdizione della provincia parigina. Ecco, il Papa adesso sta sulla porta, dovrebbe iniziare, scusami Luca, poi riprendiamo il discorso, questo inno che è un testo molto interessante, perché dice che dal cuore ferito sulla croce al Calvario il sangue e l'acqua versati ci liberano. Benedetto sei tu, Signore.
0: E allora ascoltiamo questo inno brevemente.

0: Il Papa sta entrando nella chiesa dell'Institut Catholique, accompagnato anche dal parroco di Saint Joseph de Carmes, San Giuseppe del Carmelo. Questa chiesa si rifugiarono un centinaio di religiosi francesi per sfuggire alle stragi decretate dal governo rivoluzionario in un momento di grande tensione. Ecco il Papa che adesso si inginocchia davanti al Santissimo Sacramento.
1: A proposito di chiese, la chiesa è presente in modo straordinario nel paesaggio della capitale francese, lo ha ricordato proprio l'arcivescovo metropolita di Parigi, Monsignor Ulrich, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone, e in un articolo pubblicato dall'Osservatore Romano, un suo intervento, Monsignor Ulrich ricorda che il nostro dialogo con il mondo passa anzitutto attraverso una testimonianza visibile, grazie alla vitalità delle sue 106 chiese parrocchiali, alle quali si aggiungono numerose cappelle.
2: Don Federico Corrubolo, questi luoghi fanno e ci riportano con la memoria ancora di più la messa che il Papa celebrerà nel pomeriggio alle 15 in Piazza della Concordia, luogo legato alla monarchia francese, ma anche
0: alla rivoluzione, certo.
2: Teatro delle pagine forse più cruenti della storia francese.
0: Anche questo luogo è un luogo di grande memoria, di grande dolore e di grande testimonianza. Adesso a breve il Papa dovrebbe percorrere un corridoio che non è come gli altri, cercheremo di vedere, perché ripetevo, in questa chiesa si rifugiarono circa 100 religiosi, 100 sacerdoti, tra cui anche il confessore del re Luigi XVI, e nel settembre del 1792, con la guerra con l'Austria, il governo rivoluzionario voleva assolutamente eliminare il fronte di opposizione interno, i controrivoluzionari, e chiuse tutti e due gli occhi su delle stragi terribili. Adesso il Papa sta per parlare.
3: Prions-nous, notre Père, qui est aux cieux,
4: il Santo Padre, sanctifié, la preghiera del Padre nostro.
3: Ta volonté soit faite sur la terre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Et nous sommes en tentation, mais livre-nous du mal. Amen. Je suis très content, très heureux d'être ici.
5: Il Santo Padre dice: sono felice di essere con voi stamattina a Parigi.
3: A tout,
5: grazie per la vostra presenza.
3: Le Seigneur soit avec vous.
5: Il Signore sia con voi.
3: Qui vous bénisse, Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci
5: a tutti. Il Santo Padre ha dato la benedizione.
2: Ci sono le presentazioni degli ospiti, che dei professori molto probabilmente.
1: Anche il rettore, ascoltavo Luca, uno dei rettori delle università, sei se non ricordo male.
0: Sono sei facoltà, sì. Io sto pensando a un amico che oggi è canonico di San Giovanni, Monsignor Patrick Valdrivi, che è mio superiore perché è prefectus archivi dell'archivio capitolare lateranense, che è stato direttore dell'Institut Catholique, quindi certamente starà vedendo questa immagine, lo saluto con affetto. Il Papa adesso sta passando in rassegna le autorità accademiche, queste sono sei facoltà e sei istituti specializzati, più questa unità speciale di ricerca dal titolo molto indicativo, Religione, Cultura e Società. Bisogna anche dire che l'Institut Catholique non è solo a Parigi, perché è anche a Reims e a Rouen, che sono due luoghi importanti per la storia della Francia. Reims è il luogo in cui veniva consacrato il re, e Rouen, se non vado errato, è il luogo in cui morì Giovanna d'Arco. Quindi, insomma, sono luoghi densi di storia e di importanza. Vorrevo concludere dicendo che nel 1792 il governo rivoluzionario voleva azzerare l'opposizione interna e lasciò correre, con tanti processi sommari e tante esecuzioni cruente, e una delle più violente fu proprio in questo luogo, dentro questa chiesa, che dà su un cortile. Uscendo dal cortile, alcuni religiosi, sacerdoti, furono trucidati immediatamente. Per dare una parvenza di legalità, si istituì un tribunale nel corridoio che il Papa percorrerà. Ma alla fine della giornata c'erano 95 sacerdoti morti, uccisi, e non furono neanche gli ultimi né gli unici. Quindi fu un periodo di gravissimo disordine e di grande sofferenza per la Chiesa.
2: Diamo la linea ancora all'Istituto Cattolico, vediamo, il Papa sta parlando con un religioso.
6: Voilà, merci beaucoup. Ici, donc, le Père Miguel, qui est notre préposé général. Vous rencontrez très bientôt en porte. Voilà, ça c'est la sœur. Vous pouvez accepter le succès.
2: C'è uno scambio di doni da parte di un gruppo di religiosi al Papa.
6: De Beaufort, che était sur la compagnie spirituelle, che était vicaire en fait général de Paris. Voilà. Et donc voilà, nous sommes vraiment heureux. Je sais que vous l'avez offert une édition récente et italienne à la curie romaine. Et là, c'est un peu plus ancien. J'espère que ça va être.
7: Si c'est vraiment l'Église qui a connu le frère Romain.
1: Sono davvero molti religiosi, anche perché ricordiamo, cari amici all'ascolto, che sotto l'autorità della Santa Sede ogni anno l'Institut Catholique de Paris accoglie oltre 11.000 studenti, un quarto dei quali sono internazionali, e dunque coltiva e mantiene solide relazioni con più di 200 partner in 5 continenti. Anche questo è un segno di dialogo costante con l'intero globo e con tutti i paesi che lo compongono.
2: Don Federico, sembra la chiesa dell'Istituto Cattolico di Francia molto ricca anche a livello artistico.
0: Sì,
2: tra l'altro molto importante è anche questo, il suono di questo organo.
0: Questo organo, che è un organo antico, la chiesa risale ovviamente la decorazione attuale risale alla fondazione dell'istituto, quindi al 1875. Abbiamo visto degli affreschi nella cupola che sono chiaramente moderni, anche se comunque fatti molto bene, con molta cura. Probabilmente c'è anche l'intenzione di continuare a onorare la memoria di questi martiri della rivoluzione.
2: Ed è in questo luogo che è nato l'ordine domenicano. Abbiamo visto prima dei religiosi domenicani che parlavano con il Papa.
0: Esattamente, uno dei luoghi più antichi dei domenicani in Francia, è un luogo in cui hanno studiato moltissimi religiosi anche importanti, e tra l'altro anche uno è il luogo in cui è vissuto un religioso molto caro al Papa, che è San Lorenzo, fratello Lorenzo della Risurrezione. Poi dopo ci sarà modo di parlarne, credo. E quindi ci troviamo in questo luogo, che è appunto un luogo denso di storia, ma anche molto proiettato nel presente e nel futuro. Quindi è un luogo in cui la Chiesa di Francia pensa e propone un pensiero che non è allineato a quello del, potremmo dire, mainstream attuale.
2: Ecco, io vorrei restare su questo tema perché
0: ecco il Papa che esce. Sì. Fuori da queste piccole scaline c'è una lapide scritto Hic Ceciderunt, qui caddero, qui furono uccisi, è il luogo in cui questi sacerdoti, uscendo, trovarono i rivoluzionari. Il Papa si ferma in preghiera per onorare la memoria dei martiri.

0: un momento di raccoglimento del Papa, abbiamo detto un luogo dove la rivoluzione, il periodo della rivoluzione francese ha colpito,
1: ha mostrato il suo volto più duro, più disumano. In questa fase, più che
2: ici cette croix a été installée en 1926 au moment de la béatification. Ça fait 100 ans.
3: Il rettore mostra la croce che è stata installata nel momento della beatificazione dei martiri.
2: Et ici vous voyez bien le couvent avec notre qui est resté vraiment comme au 17e siècle.
3: Il convento
2: avec le réfectoire,
3: che è rimasto nella sua forma del 17e secolo.
4: E adesso il cardinale Avellino
1: entrano.
0: Si sente il camminare sul pietrisco
1: sulla ghiaia
0: potremmo definirlo
1: del giardino,
0: del giardino
1: interno, ecco,
0: del cortile interno,
1: la visione d'insieme. Sta percorrendo il corridoio nel quale fu installato il tribunale improvvisato per dare una parvenza di legalità a quella che tutti gli effetti fu una strage, e così è ricordata, le stragi del settembre 1792. E purtroppo sono diverse da quelle di un anno dopo, ma questa è un'altra storia.
0: Ecco, una scuola, un istituto che sicuramente mi riporta alla mente anche Papa Benedetto XVI, luogo di cultura, luogo di concordia tra scienza e fede.
1: Di apertura, di prospettiva, di incontro fecondo, di dialogo, di annuncio di un messaggio che dice che se la ricerca è autentica non sarà mai contro la fede. Questo è l'insegnamento della Chiesa, potremmo dire l'insegnamento costante. San Tommaso nella Summa Teologica dice: la verità da qualunque parte venga viene dallo Spirito Santo. E questa apertura di mente che la Chiesa predica, perché non teme la verità, e quindi anche quelle pagine oscure della storia che ci sono state la Chiesa non le teme, ma anzi le studia, perché fare la verità significa comunque venire alla luce. Questo è un atteggiamento che Papa Benedetto, da uomo di cultura, da teologo, ecco il Papa che percorre il corridoio di cui abbiamo detto, da teologo e da uomo di cultura, ha sempre ricordato. Mi torna in mente quando gli fu impedito di dirlo questo all'Università La Sapienza di Roma, ma anche questa è un'altra storia. Ecco l'ingresso del Papa nel cortile.
0: Un'altra curiosità, Francesco e Don Federico, è che il Papa incontra non solo i membri dell'Assemblea Sinodale, questo luogo di mediazione della Chiesa francese, ma oltre ai catecumeni anche i neofiti.
1: Esatto.
0: E anche su questo vale la pena fare una riflessione, perché i neofiti sono quelli che iniziano un cammino di fede.
1: E anche qui torna il tema non solo dell'accogliere, del salvare, ma anche dell'accompagnare. Ed è veramente, sembra diciamo, non voglio dire una provocazione, ma comunque è un accostamento molto significativo. Mi torna in mente Tertulliano: il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, e qui oggi vediamo il sangue dei martiri e i nuovi cristiani che sono frutto anche di questo. E i catecumeni e i neofiti sono quelli che chiedono il battesimo e quelli che lo hanno appena ottenuto e sono avviati, educati, accompagnati all'inizio della vita cristiana. Mi pare che il messaggio di questa giornata sia molto chiaro: la vita non bisogna solo salvarla, bisogna anche farla crescere, e questo richiede molto più tempo e molta più pazienza del salvataggio. Il Papa adesso incontra ancora le autorità ed eccoli questi nuovi fratelli in Cristo, e anche questa sorpresa dello Spirito, perché diciamocelo chiaramente, 2 o 3 anni fa mai avremmo detto che in un anno in Francia ci sarebbero stati 20.000 tra catecumeni e neofiti, nati in Francia, quindi non provenienti da altri paesi.
0: Padre Janvier, lei rappresenta il continente africano, con quale occhio guarda a quanto sta succedendo? Il Papa sta salutando queste persone che stanno iniziando un cammino di fede in Francia.
3: Ma questo è l'accoglienza, l'accoglienza è, sapete, questo mi fa ricordare come ancora le nostre chiese da noi facciamo ancora i riti dell'accoglienza dei catecumeni e gli scrutini tradizionali e la trasmissione della fede del Padre nostro, del credo, e poi dopo il battesimo, come ricordava Don, si fa l'accompagnamento dei neofiti per questa catechesi che si chiama la catechesi mistagogica, per aiutare a entrare meglio nella vita della fede. E questo anche a qualcosa di che assomiglia un po' all'iniziazione tradizionale nelle nostre culture africane. E sì, non si lascia l'essere umano dalla nascita fino al compimento, si accompagna in comunità. E questo senso che si ritrova nella Chiesa mi fa molto piacere e mi dà tanta emozione.
5: E c'è un elemento, mi permetto di aggiungere, Luca, che è quello dell'età. Abbiamo visto anche dalle immagini non solo giovani e giovanissimi, ma anche tanti adulti, e questo è stato un po' il carattere distintivo dei molti battezzati di quest'anno, oltre 13.200, e tra adulti e adolescenti si tratta, lo ricordiamo ancora una volta, di 21.400 nuovi battezzati, che nel frattempo saranno anche aumentati. Un incremento degli adulti pari al 30% quasi rispetto all'anno precedente, e degli adolescenti pari al 10%. Anche qui questa trasversalità nell'età in cui la Francia vede avvicinarsi ed entrare perdonatemi, ed entrare nella famiglia cattolica, vede davvero una presenza importante di adulti.
1: Stavo riflettendo, ascoltando padre Javier e Francesco, che questo reintroduce in una maniera veramente sorprendente un tema che sembrava dimenticato: la conversione e i processi di conversione. Ora però il canto è terminato, il Papa si siede e ascolteremo i saluti istituzionali e poi il discorso del Santo Padre.
0: Il saluto ora dell'Arcivescovo di Parigi al Papa, padre Janvier.
3: Sì, ascoltiamo. Santo Padre, siamo lieti di accoglierla qui, dove nel XVII secolo sorgeva il convento dei Carmelitani, tra i quali c'era fratello Lorenzo della Risurrezione, nei cui scritti le ha trovato un ricco cammino spirituale. Poi, alla fine del XVIII secolo, le violenze rivoluzionarie fecero sempre qui 191 vittime. I beati della Chiesa ha riconosciuto che la Chiesa ha riconosciuto esattamente 100 anni fa, nel 1845, qui rinasce l'ordine domenicano con una scuola di teologia dove insegna il beato Federico Ozanam, che qui è sepolto. Poi 30 anni più tardi l'Istituto Cattolico, grazie a una legge attuativa di brevissima durata che consente in Francia alla creazione di soli 5 istituti analoghi che sono preziosi.
6: Et ici encore, nous saluons un autre martyr, le bienheureux Christian de Chergé, qui y fit ses études, fut d'abord prêtre de Paris, puis moine cistercien au monastère de Tibirine en Algérie.
3: Rendiamo omaggio anche a un altro martire, il beato Christian de Chergé, che qui compì i suoi studi, fu prima sacerdote di Parigi e poi monaco cistercense del monastero di Tiberine in Algeria. Gli studenti, i docenti, il personale amministrativo e dei servizi che amminano questi luoghi, i rettori, i presidi, i membri dei consigli che vegliano sulla vita di queste istituzioni la ringraziano per l'attenzione che dedica a loro e alla loro missione. Oggi abbiamo aggiunto i membri dell'Assemblea Ecclesiale Provinciale che tra 15 giorni terrà la sua prima sessione seguita di altre due sul tema catecumeni e neofiti nuovi presbiteri per la vita della nostra Chiesa nelle nostre diocesi. Sono più di 350 persone, vescovi delle otto diocesi della provincia di Parigi e dell'ordinariato militare, sacerdoti, diaconi, catecumeni e neofiti, accompagnatori dei catecumeni, fedeli laici e religiosi, con anche osservatori esterni. Abbiamo iniziato questo lavoro con un'ampia consultazione alla quale hanno risposto 45.000 persone, a volte individualmente, ma più in generale riuniti in oltre 4.000 gruppi. Come sa, questa rinnovata richiesta dei sacramenti dell'iniziazione cristiana si sorprende e vi scorgiamo l'opera del Signore. Riporto le parole di uno di questi candidati. Attendo un nuovo slancio per la Chiesa. Una nuova generazione arriva. La Chiesa è viva, cresce e è radicata nel mondo.
6: Paul VI, Saint Paul VI, qui disait,
3: e abbiamo chiesto a un catecumeno, a un neofito,
6: a evangeliser.
3: E a accompagnare.
6: Vous le savez, ce renouveau de la demande des sacrements de l'initiation chrétienne, nous,
3: il y a questo rinnovo della domanda dei sacramenti,
6: un neophyte et un accompagnateur de catéchumène, de vous exprimer d'abord leur expérience.
3: Abbiamo chiesto a un neofito e a un catecumeno di spiegare il loro cammino.
6: D'abord à Madame Marie Geffray.
3: Chiedo prima a Madame Marie Geffray,
6: responsable de l'équipe de rédaction,
3: responsabile della squadra di redazione, di rimettervi il documento di lavoro, l'instrumentum laboris.
6: Que nous avons élaboré à partir des réponses à la consultation,
3: che abbiamo elaborato a partir delle consultazioni.
6: Très Saint-Père, nous vous remercions d'être venu ici pour les écouter, ces témoins, et pour nous parler.
3: Santo Padre, vi ringraziamo per essere venuto qua per ascoltare e per parlarci.
7: Cet instrument de travail, donc, fruit de la consultation du peuple de Dieu.
3: Questo strumento di lavoro, frutto del lavoro del popolo di Dio, sarà illustrato da tre testimoni. Prima, Gioide Catecumeno della diocesi di Nanterre.
8: Très Saint-Père, mon parcours vers le baptême fut dans un premier
9: Santo
8: temps
9: padre,
8: solitaire.
9: Il mio cammino
8: je me posais des questions sur le sens de la vie,
9: è stato
8: la vérité,
9: solitario.
8: Mi
9: ponevo domande
8: Dieu,
9: sul senso della vita, sulla verità e sull'esistenza.
8: C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres saints,
9: e
8: le Coran,
9: fosse
8: puis le Nouveau Testament.
9: Fare per trovarlo.
8: Pendant la lecture de celui-ci, j'ai été touché par la figure de Jésus.
9: Il Corano, il Nuovo Testamento, sono rimasto colpito dalla figura di Gesù,
8: dalla
9: sua determinazione a mostrarci l'esempio con la sua vita.
8: Durante la lettura, je fus définitivement convaincu.
9: Durante questa
3: leggendo questo,
9: sì.
8: Allora,
9: mi sono convinto che la verità si trovasse lì.
8: C'est le diacre de la paroisse qui m'a répondu.
9: E ho contattato la parrocchia per farmi battezzare. Contattato per email.
8: E non osavo fare domande. J'ai aussi commencé à aller à la messe le dimanche, mais j'avais peur.
9: Ho cominciato ad andare alla messa domenicale. Ma avevo paura perché avevo aspetto maghrebino. È stato un periodo difficile, ero isolato.
8: Avant de me mettre en route,
9: non avevo nessuno
8: j'avais de mauvaises fréquentations avec qui je passais mes
9: avevo
8: soirées en
9: compagnie.
8: Malheureusement,
9: purtroppo, dopo quattro mesi,
8: j'ai arrêté mon parcours
9: ho interrotto il percorso
8: e
9: sono tornato alle cattive abitudini.
8: En parallèle,
9: sto per un anno e mezzo, parallelamente, continuavo a istruirmi nella fede grazie a libri e video su internet. Questo mi ha spinto a riprendere il cammino di catecumenato con meno timidezza, perché stavolta ero meglio preparato. Ho cominciato a partecipare alle attività parrocchiali per incontrare altre persone e rafforzare la mia fede. Ci confrontavamo sulle nostre difficoltà e i nostri successi per aiutarci a vicenda e non sentirci isolati. Grazie al percorso Alfa, mangiando con i giovani della parrocchia ed altre attività, ho incontrato persone meravigliose che mi hanno aiutato a camminare più serenamente verso il battesimo.
8: Nell'ingresso
9: in chiesa ho scelto il nome Giosuè come nome di battesimo, perché è un personaggio biblico che desidero prendere esempio, la confidenza in Dio e la determinazione nonostante le difficoltà. Grazie.
0: E questa era una testimonianza di Joide, catecumeno della diocesi di Nanterre, e ora è la volta di Marielle. Battezzata lo scorso anno.
10: Allora, padre Maximiliano, ringrazio, mi pare.
7: Merci Josué.
3: Grazie Josué per la tua testimonianza che sottolinea l'importanza dell'accoglienza di quanti vengono a chiedere i sacramenti. Ascoltiamo ora Marielle della diocesi di Créteil, che è stata battezzata lo scorso anno.
11: Très saint père.
3: Santo Padre, da bambina non ho ricevuto un'educazione religiosa, ma ho sempre creduto in Dio. Tuttavia, pur essendomi sempre sentita attratta dalla dimensione sempre della Chiesa, mi sentivo fuori posti perché non ero battezzato. Non comprendendo il mistero della liturgia, mi sentivo esclusa durante la messa, e allora recitavo il Padre Nostro a casa. Al riparo dalle sguardi. Poi ho avuto una figlia, entrata come capo nelle scout. Ha ricevuto un insegnamento cattolico, si è fatta battezzare a 20 anni. A poco mi ha trasmesso i primi elementi per comprendere la Bibbia. Grazie a lei, la liturgia della messa mi è diventata più familiare. Nel gruppo Alfa della mia parrocchia ho scoperto, quasi con sorpresa, di avere anch'io un posto in questa chiesa che si rivelava più accogliente di quanto sembrasse all'inizio. Ho quindi proseguito nel cammino di fede e infine ho ricevuto i tre sacramenti a Pasqua. Ma come evitare poi il vuoto post-battesimo? Fortunatamente il dinamismo della parrocchia ha alimentato il fuoco della mia fede grazie alle serate di lode, alle recite del rosario, alle letture della Bibbia, alle catechesi e ai pellegrinaggi di cui non posso più fare a meno. A incoraggiarmi è stata anche la vicinanza del Vescovo ai catecumeni e ai neofiti. Con il battesimo so di aver ricevuto una missione apostolica, ma mi sembra vertiginosa. Sarò all'altezza? E c'è così tanto da fare, quindi da dove cominciare? Ma mi è stato proposto di cominciare con piccoli servizi, così che ho accolto come un segno di fiducia: partecipare alla pulizia della chiesa, contribuire a servire i poveri, poi occuparmi di una catechesi. A poco mi sento più legittimata. Seguendo da vicino quanto avviene nella mia diocesi, ho organizzato un gruppo per partecipare alla consultazione dell'Assemblea ecclesiale provinciale, il che mi è valso l'onore di essere chiamata dal nostro vescovo come delegata tra voi. Infine, non avrei mai osato avere la presunzione di presentare la mia umile testimonianza davanti a Sua Santità Papa Leone. Ecco, lo Spirito Santo compie la sua opera.
11: Alors, J'avais juste une phrase. Alors voilà, en fait, l'Esprit Saint fait son œuvre. Et plus je reçois,
4: ecco,
11: plus je me sens
4: lo Spirito Santo compie la sua opera. E più ricevo, più mi sento in debito verso Dio.
0: Questa è la testimonianza di Marielle, che sta salutando in questo momento Papa Leone. Ed ora ci avviamo alla terza e ultima testimonianza prima del discorso del Papa.

testimonianze ora sono intervallate con questo celeberrimo brano musicale, l'andante della suite ouverture numero 3, BWV 1046 di Johann Sebastian Bach, in una versione per oboe, violoncello e continuo. Brano conosciutissimo, ma serve per creare un momento di pausa, di riflessione.

0: Après Marielle qui a témoigné de la difficulté de trouver sa place dans la communauté après le baptême, nous allons maintenant écouter Sophie qui est accompagnatrice de catéchumène pour le diocèse d'Évry.
1: Ed ecco la testimonianza di Sofia, accompagnatrice di catecumeni, come ha detto il rettore padre Maximilien.
2: Très saint père. Au commencement, il y a la joie.
1: Caro Santo Padre, all'inizio c'è la gioia. Quando ho cominciato 10 anni fa, la responsabile del catecumenato, dopo avermi spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo di accompagnatrice e presentando il percorso da seguire, ha aggiunto: anche se non fai tutto bene, non dimenticare che la cosa più importante è condividere la gioia di essere cristiani. Il nostro piccolo gruppo, formato da 2 accompagnatori e alcuni catecumeni, si riunisce ogni 15 giorni e regolarmente anche in un gruppo più grande. Ho accompagnato persone giovanissime e madri di famiglia, una donna che sapeva a malapena leggere e un'altra che si stava preparando a diventare magistrato. Un tempo immaginavo che le richieste di battesimo provenissero da persone un po' smarrite, desiderose di aggrapparsi a qualcosa di vago. Ora so che i catecumeni hanno sete di Cristo. Pur non avendo spesso alcuna cultura religiosa, quando i catecumeni bussano per la prima volta alla porta della parrocchia, hanno una richiesta precisa: ricevere il battesimo o la confermazione. Vogliono diventare cristiani. Che cosa significa questo per loro? Spesso non sanno esprimerlo bene e tutto il nostro lavoro di accompagnamento consiste nell'aiutarli a trovare le parole per dire la loro fede. Provo meraviglia di fronte alla presenza operante dello Spirito Santo in loro.
2: Elle avait refusé d'entrer dans le cercle de la violence.
1: Penso a Marina, la cui infanzia era stata devastata da un padre alcolista e violento. Molto giovane aveva rifiutato di entrare nel circolo della violenza e aveva cercato ostinatamente la luce. La notte di Pasqua, in cui ha ricevuto i sacramenti, la rivedo in piedi accanto al fonte battesimale raggiante della vera luce. Alcuni accompagnamenti sono semplici, con catecumeni che scoprono facilmente le scritture e la vita come chiesa. Altri sono più complessi, con persone che sembrano restare in disparte. A volte mi sento meno a mio agio con certi caratteri o delusa da una seduta, ma imparo a trovare la giusta distanza, a rispettare i silenzi e a non rispondere subito per ascoltare davvero. Ci accogliamo a vicenda, catecumeni e accompagnatori. Non sono la loro insegnante né un modello di virtù. E loro non sono i miei catecumeni, ma discepoli di Cristo che imparano a conoscere colui che li chiama. I catecumeni mi insegnano tanto quanto io insegno loro. Se lo dico all'inizio, si divertono. Pensano che sia un po' esagerato, poi capiscono che siamo compagni di cammino. Insieme rileggiamo il percorso compiuto per riconoscere il mistero di Dio all'opera della loro vita. E questa è la testimonianza di Sofia, Sofì, accompagnatrice di catecumeni, che sta salutando il Papa in questo momento. La parola dovrebbe passare ora ancora al rettore. Grazie Sophie per aver condiviso con noi la tua gioia in questa missione. Grazie a lei, Santo Padre, per donarci la gioia di istruirci ora su questo argomento. Ed ecco il discorso di Papa Leone.

0: Excellence, prete, persone consacrate.
1: Eccellenze, cari preti e persone consacrate, cari membri dell'Assemblea Sinodale, cari catecumeni e neofiti, fratelli e sorelle. Sono lieto di incontrarvi e di potermi soffermare nel contesto di questo viaggio apostolico sul cammino che state portando avanti nell'Assemblea Ecclesiale Provinciale. Ringrazio Monsignor Laurent Ulrich, Arcivescovo di Parigi, che ha richiamato l'importanza storica e spirituale del luogo in cui ci troviamo, ricordando anche Frate Lorenzo della Risurrezione, che ha segnato molto il mio percorso di fede con la sua mistica del quotidiano. Ma soprattutto esprimo la mia gratitudine per l'instrumentum laboris che mi avete consegnato, espressione di un cammino ecclesiale in cui è stato coinvolto il popolo di Dio, in uno stile di ascolto reciproco e di sinodalità. Oggi ci accoglie l'Institut Catholique de Paris, un'istituzione situata al crocevia tra scienza e fede, che da secoli contribuisce a formare le menti e i cuori al servizio del Vangelo. Saluto i docenti, gli studenti, il personale di questa università, ma anche tutti i membri di questa assemblea provinciale, impegnati a riflettere sulle prospettive pastorali per l'accoglienza dei neofiti e dei catecumeni, nonché sulla vita della Chiesa. Osservando da vicino il lavoro che state portando, ma soprattutto ascoltando le testimonianze di Jaudi, di Marielle e di Sophie, avverto anzitutto tanta gratitudine per l'imprevedibile opera di Dio. Come voi e insieme a voi sono stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulle soglie della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Può sembrare paradossale che questo fenomeno, per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede, si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. La vostra esperienza e la vostra testimonianza, cari catecumeni e neofiti, sono il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Questo fenomeno che contraddice ogni atteggiamento disfattista è quello che Papa Francesco chiamava pessimismo sterile, deve essere accolto con spirito di responsabilità. Siamo infatti chiamati a rivolgerci ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, riscoprendo lo stile proprio di Dio, fatto di vicinanza, compassione e tenerezza. Con tenerezza pastorale e carità fraterna, dobbiamo riconoscere, accogliere e custodire la piccola fiamma che lo Spirito Santo ha acceso nell'oscurità della notte, il piccolo seme che aspira a crescere anche in mezzo ai rovi.
2: Lo stupore di fronte a ciò che sta accadendo a tanti nostri e nostri fratelli e sorelle non deve chiederci di una beata ingenuità, al contrario, dobbiamo impegnarci, cercare, porci delle domande e intraprendere azioni pastorali concrete. Questo è lo spirito che anima la nostra assemblea sinodale e più in generale il cammino della Chiesa in Francia. Meravigliati dall'opera imprevedibile di Dio, che cosa dobbiamo fare e dove ci sospinge lo spirito per accompagnare i catecumeni, i neofiti, i ricomincianti? Anzitutto mi piace richiamare un'espressione usata dall'Episcopato francese qualche anno fa ed esortarvi a immaginare e incarnare una Chiesa in stato di iniziazione che si prende cura del percorso dei catecumeni, dei neofiti e dei ricominciati, offrendo loro nel tempo un accompagnamento solido e costante. L'iniziazione cristiana nel suo insieme è stata infatti al centro della sollecitudine dei pastori sin dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Vi erano già allora numerose richieste e il fermento teologico
1: e liturgico di quegli anni contribuì in larga misura al rinnovamento dei percorsi del catecumenato che si realizzò durante il Concilio Vaticano II. Anche se oggi il contesto è diverso, voi potete riferirvi a questa tradizione pastorale ben radicata circa l'accompagnamento dei catecumeni. Non dimentichiamo poi che questa prassi, già in atto, è stata rinvigorita a partire dal 1996, anno in cui vedono la luce la lettera ai cattolici di Francia e, al contempo, l'ultima edizione francese del rito di iniziazione cristiana degli adulti.
3: Cari fratelli e sorelle, essere in stato di iniziazione significa accogliere i nuovi cercatori di Dio, scoprendovi un'opportunità e una missione. L'opportunità sta nel fatto che, grazie a loro, anche la comunità dei credenti rinnovi il proprio cammino di fede e sperimenti in modo nuovo la gioia del Vangelo.
0: La missione, quant à elle, consiste à prendre
3: soin a tale proposito consiste nel prendersi cura di loro
0: même après qu'ils ont reçu
3: e nel fungere da guida anche dopo che hanno ricevuto i sacramenti. Bisogna accogliere con gioia chi si presenta, partire dalla sua esperienza spirituale, rispettare la sua storia e a favorire un'annuncio essenziale del kerygma anche attraverso le formule conosciute nel cammino personale o di comunità. Non dimentichiamo che in molte di queste persone emerge poi la domanda che abbiamo ascoltato nella testimonianza di Marielle: come evitare il vuoto post-battesimale?
1: Occorre dunque accompagnare e integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità e nelle nostre assemblee oranti dopo il battesimo, offrendo loro uno spazio familiare e una formazione il più possibile integrale, capace di abbracciare i diversi aspetti della vita cristiana e favorire l'unificazione fra la loro fede e la loro vita. I neofiti, infatti, hanno bisogno di approfondire le fondamenta della fede cristiana, di essere adeguatamente formati dal punto di vista biblico e teologico, di scoprire sempre più la ricchezza della dottrina e le diverse dimensioni dell'agire morale cristiano connesso alla professione di fede. Non da ultimo, essi hanno anche bisogno di essere iniziati e introdotti nella vita liturgica della Chiesa. Anche nelle testimonianze abbiamo ascoltato di come la celebrazione dei riti liturgici sia stata, per alcuni, una porta di ingresso al mistero stesso della fede. Si tratta di un ambito fondamentale della vita della Chiesa, che richiede un'attenzione pastorale radicata negli insegnamenti del Concilio Vaticano II. La liturgia, in effetti, non può essere intesa come una realtà successiva alla catechesi, nella quale applicare quanto è stato appreso lungo il percorso. Al contrario, essa manifesta e attualizza il mistero della Pasqua di Cristo.
0: Elle manifeste et actualise le mystère de la
1: Pasqua. E pertanto è un evento capace di dischiudere il senso della buona notizia. È la vita stessa di Dio. Con i suoi ritmi, i suoi linguaggi e i suoi riti, la liturgia è parte del cammino stesso di conversione e di preparazione ai sacramenti.
0: Il ruolo dei formatori è essenziale. Come nous l'insegna l'antica tradizione dell'Église.
2: Come ci insegna l'antica tradizione della Chiesa, si tratta di preparare padrini e madrine, espressione della comunità, appositamente formati per iniziare i neofiti. Nel quadro di questa formazione desidero raccomandare una conoscenza approfondita del rito di iniziazione cristiana degli adulti. Allo stesso tempo è necessario che gli operatori pastorali siano formati non solo sul piano biblico, teologico, liturgico e della vita spirituale, ma anche dal punto di vista delle qualità umane, per saper discernere e accompagnare coloro che hanno percorsi di vita più complessi e meno lineari. Lo abbiamo ascoltato poco fa. Alcuni arrivano con una semplice sete spirituale, una ricerca di senso e un'attrazione nei confronti del Vangelo, mentre altri giungono segnati da esperienze dolorose, da situazioni di solitudine e difficoltà profonde. È qui che lo stile della vicinanza, della compassione e della tenerezza assume tutto il suo significato. Occorre trovare un sapiente equilibrio per accoglierli, ascoltarli e allo stesso tempo incoraggiarli ad affrontare le impegnative sfide della fede. Si tratta di un cammino in cui è necessario rispettare il ritmo dell'altro, procedendo con gradualità, attenzione e in un accompagnamento fraterno. Si tratta di assumere lo stile del camminare insieme. Sui sentieri della fede cristiana ci si arricchisce a vicenda, si cresce insieme. Preti e laici, padrini, madrine e catecumeni, animatori pastorali e neofiti. Penso a ciò che accade a uno dei catecumeni più famosi della storia, Sant'Agostino. Fu introdotto alla fede da Sant'Ambrogio e la sua fede era solo un piccolo seme quando fu battezzato. Ma quel seme è cresciuto e si è moltiplicato, diventando un albero così grande che sotto la sua chioma ancora oggi possiamo trovare conforto. Guardando voi, cari catecumeni e neofiti, non vedo solo il frutto dello Spirito che vi ha messo in cammino, ma anche una promessa di fecondità per la Chiesa in Francia. A vostra volta siate missionari del Vangelo in questa società. Che i grandi testimoni di questa terra amata vi sostengano nel vostro percorso, Penso a Santa Teresa di Gesù Bambino, che con la sua piccola via ci insegna come la fiducia apre le porte della grazia. Penso a San Martino di Tours, figura emblematica della condivisione e della carità fraterna. Insieme a tanti altri santi e sante provenienti da questa terra di Francia, essi ci ricordano che la missione si costruisce oggi, preservando innanzitutto la presenza del Signore nella vita quotidiana. Accogliendovi gli uni gli altri, possiate formare tutti insieme il popolo vivente della Chiesa in Francia, capace di trasmettere la fede. Invocando la protezione materna della Vergine Maria, patrona principale della Francia, e l'intercessione di Santa Genoveffa e di Saint Denis, protettori di questa città, vi imparto di tutto cuore la mia benedizione. Grazie e buon cammino. Così il discorso di Papa Leone XIV ai membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. L'applauso al Papa, accompagnato dall'Arcivescovo di Parigi. Siamo nell'Aula Magna dell'Istituto Cattolico.
0: Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière.
4: Il Santo Padre invita ancora a pregare il Padre nostro.
0: Qui est sur, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui dans ce pain de ce jour. Pardonnez-nous notre offense, aussi à qui nous nous sommes confessés, et dans nos désirs de tentation, mais livrez-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.
2: E con la benedizione si conclude anche questo secondo evento del mattino di oggi, sabato 26 settembre, con la visita, secondo giorno della visita del Papa in Francia. E allora con i nostri ospiti, Monsignor Federico Corrubolo e Francesco De Remigis, ripercorriamo brevemente, ma ascoltiamoci, fermiamo solo un attimo per questo inno.

0: L'applauso conclude la visita del Papa a quella che potremmo definire, Francesco, l'Università Cattolica della diocesi, dell'Arcidiocesi di Parigi.
1: È così, ma le realtà erano davvero diverse. Tra le testimonianze, ognuna proveniva da una diocesi, non solo di Parigi, ma anche di località limitrofe. Una tra tutte, le ricordiamo, quella di Évry. Siamo a una quarantina di chilometri a sud di Parigi, una realtà non semplice, peraltro, anche sul fronte della convivenza. E allora questo è un altro messaggio che portano i catecumeni e i neofiti, quello di avvicinarsi, entrare nella grande famiglia di Cristo con questo spirito di dialogo da portare non solo in questa giornata odierna, ma anche al loro ritorno nelle diocesi.
0: Questo è un primo elemento. Un secondo elemento a chiudere, perché dobbiamo dare la linea alla regia, con Don Federico. Complessivamente, un discorso molto intenso anche in questo caso.
2: Sì, un discorso
0: sul tema dei neofiti, che questo conferma come in Francia ci sia un aumento di persone che chiedono i sacramenti.
2: Sì, sì, ma la cosa ancora più interessante è col Papa che sta uscendo nel cortile. E questo filo conduttore che sembra ripetersi, non solo salvare, ma anche accompagnare. Non solo ascoltare chi chiede il battesimo, ma una domanda dei neofiti è come evitare il vuoto post-battesimale. Quindi come continuare ad accompagnare per far entrare sempre più nel mistero di Cristo.
0: Padre Jean-Pierre.
3: Effettivamente questo si richiama alla scoperta, e abbiamo parlato di padre Lorenzo, che ha molto toccato la vita del Santo Padre, che si richiama a una mistica del quotidiano, della vita quotidiana. E quello che mi ha toccato molto è che, accompagnando i catecumeni, anche i neofiti, i cristiani, le comunità anche, si rendono conto che non sono loro a accompagnare, ma camminano insieme con Cristo e con lo Spirito Santo, che rinnova la sua Chiesa a ogni epoca.
0: Grazie a Padre Jean-Pierre, grazie al nostro Francesco De Remicis, grazie anche a Don Federico Corrubolo. Rimaniamo naturalmente in studio, perché tra poco torneremo in diretta sulla Radio Vaticana. Il tempo di salutare e ringraziare. Francesco, volevi aggiungere qualcosa?
1: No, nel senso che ci saluteremo in musica. Abbiamo scelto questa mattina una selezione anche con brani contemporanei e del passato della tradizione francese, e chiudiamo con un brano tra poco su questo fronte.
0: Intanto diamo e salutiamo quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca su Vatican News. Da Luca Collodi è tutto, tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana.

allora siamo tornati sulla Radio Vaticana. Sottofondo racconta già quello che è un brano del 2018, Soldier di Jane, un brano che combina un ritmo incalzante, tra poco lo ascolteremo, ha un messaggio però profondo, parla infatti della speranza di cambiare il mondo in meglio e curare anche le ferite della terra, e dunque un invito a tutti gli ascoltatori anche ad essere coraggiosi come soldati dell'anima che combattono per l'amore e per la pace anziché con le armi. Jane.

0: 11:15, amici ascoltatori, siamo ancora sulla Radio Vaticana, stiamo ancora seguendo il viaggio apostolico del Papa in Francia. Sentite il suono che ci arriva dalle strade francesi. Il corteo papale ha lasciato l'Università Cattolica dell'Arcidiocesi di Parigi per tornare verso l'Annunziatura Apostolica, sono circa 5 chilometri, dove il Papa pranzerà in privato, per poi nel pomeriggio alle 15 circa iniziare la Santa Messa in Piazza della Concordia, ma ci arriviamo tra poco. Allora cerchiamo di mettere un po' in ordine alcuni elementi che hanno caratterizzato questa mattina. Nell'incontro con l'Università Cattolica di Parigi, il Papa ha ricordato Frate Lorenzo della Risurrezione, che ha segnato anche il percorso di fede del Papa. Don Corrubolo.
1: Sì, è bene dire due parole velocissime su questa figura, perché non penso sia conosciuta, come in fondo è giusto che sia, perché Nicole Hermann, che poi in religione prese il nome di Frate Lorenzo della Risurrezione, era un fratello laico dei Carmelitani, vissuto nella siècle del Re Sole e così via. Nel 1640 entra fra i Carmelitani scalzi e diventa cuoco della sua comunità, e quella è, diciamo così, la sua formazione. Lui dirà di se stesso: io sto cercando di imparare come si cerca Dio fra le pentole. Dice proprio così, e dice: io giro la mia frittata nella mia padella per amore di Dio. Cioè la santificazione che passa attraverso i doveri più umili della vita quotidiana. Questa figura così in fondo marginale, possiamo dirlo tranquillamente, il cuoco sta dietro le quinte, non si vede, però è una figura che ha affascinato Papa Leone, e al punto tale da citarlo addirittura, da farlo citare nella sua visita all'Institut Catholique di Parigi.
0: Francesco, abbiamo assistito questa mattina al Papa in un luogo, l'Istituto Cattolico di Parigi, l'Università Cattolica di Parigi, che è stata anche scena di violenze durante il periodo storico della Rivoluzione Francese, e oggi pomeriggio alle 3 il Papa andrà in Piazza della Concordia, dove fu decapitato con la ghigliottina Luigi XVI e la moglie Maria Antonietta. Fu decapitato anche Robespierre in questa piazza. Oltre 1000 persone, ci raccontano i libri di storia, decapitati in Piazza della Concordia, e credo che sia il primo Papa che andrà a celebrare una messa in questo luogo così, diciamo, legato alla storia della Rivoluzione Francese.
2: Legato alla storia della Rivoluzione Francese e alle violenze di quegli anni, ma anche con un nome che riporta invece ad una Francia democratica. Infatti il nome Place de la Concorde, Piazza della Concordia, è stato proprio cambiato, un nome simbolico per lasciarsi in qualche modo alle spalle quel sanguinoso passato della rivoluzione. E una cosa che forse in pochi non sanno o non ricordano: al centro della piazza, proprio dove la ghigliottina fu installata in quei decenni bui, in quegli anni bui, soprattutto per le ultime decapitazioni legate alla rivoluzione, oggi, ormai da anni, sorge l'obelisco. Lì è stato posizionato l'obelisco di Luxor nel 1836, al centro della piazza, esattamente nel punto in cui sorgeva la ghigliottina, un dono del viceré d'Egitto Mehmet Ali, risalente al XIII secolo. Questa è una curiosità che però ci lascia anche immaginare come poi le evoluzioni storiche, non solo di una nazione ma anche di un sentimento comune di un popolo, possano mutare. E oggi Place de la Concorde è davvero il punto di incontro della città, dell'intero stato, degli eventi, e non a caso scelto anche da molti politici per concludere lì i propri comizi di campagna elettorale.
0: Don Corrubolo, il corteo papale, Francesco, il corteo papale sta andando verso l'Annunziatura per il pranzo del Papa. Dobbiamo fare forse una sintesi un po' giornalistica di quanto ha detto il Papa oggi all'Università Cattolica di Parigi, cioè si è un po', diciamo, rallegrato ma anche stupito da tanti, da tutti quelli che stanno riscoprendo la fede in Francia.
3: Sì,
0: io ora traduco, sintetizzo quello che ho percepito anche nel discorso del Papa, ma certamente c'è uno stupore meraviglioso del Papa verso questo.
3: Il tema della sorpresa, dello stupore, certamente è la nota più caratteristica della prima parte del discorso del Papa, e anche perché si tratta di un dato non solo inatteso ma anche trasversale. Parlavo con un mio confratello nella casa dove abito, che non c'è un ceto sociale prevalente, non sono né stranieri né immigrati né persone diciamo di una certa area, ma investono tutta la società francese, come anche Sophie ci ha testimoniato. Cioè, lei ha preparato al battesimo analfabeti e candidati alla magistratura, quindi un tema dello stupore. Bisogna anche dire che il Papa ha ricordato che la Francia ha una tradizione di pastorale dell'iniziazione cristiana già a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, e qui mi viene in mente il grande esempio, l'esempio clamoroso all'epoca, un nome forse oggi dimenticato, André Frossard, figlio del fondatore del Partito Comunista Francese, è nato, cresciuto ed educato per diventare ateo dal padre, e lui stesso lo racconta in un libro che alla fine degli anni 60 fece scandalo, un titolo molto chiaro e se vogliamo molto francese: Dio esiste, io l'ho incontrato. E lui descrive che cosa succede nella coscienza di un ateo che incontra la grazia di Dio. Il suo libro è un libro affascinante perché sembra veramente una radiocronaca diretta della sua conversione, e lui racconta che in attesa di un incontro galante con una signora, attendendo un amico credente che era entrato in chiesa per riverire il Santissimo Sacramento esposto, e André Frossard nota che fa tardi, allora dice: ma voglio cercarlo. Entra in chiesa, cosa che non faceva da decenni, e guarda l'ostensorio senza sapere che cos'è un ostensorio e che cos'è il Santissimo Sacramento. Lui dice: non ho mai visto ostensori e neppure credo un'ostia, ed ignoro di trovarmi di fronte al Santissimo Sacramento. Il significato di tutto quell'apparato mi sfugge completamente, ma non mi preoccupo neanche di afferrarlo. Però all'improvviso mi vengono suggerite queste parole: vita spirituale. Lui dice: non dette, neppure formulate da me stesso, come se fossero pronunciate sottovoce da una persona che veda ciò che io non vedo ancora. E poi lui era un pittore, un decoratore, quindi descrive in termini di colore, di luce, quello che ha visto. Non dico che il cielo si apre all'improvviso, non si apre, si slancia, si innalza come una silenziosa folgorazione. Un cristallo indistruttibile mi apre un mondo, un altro mondo, d'uno splendore e una densità che rimandano di colpo a quando vediamo il nostro fra i fragili segni. Questo mondo in realtà è la verità, l'evidenza di Dio, fatta presenza e fatta persona.
0: Francesco, questa evidenza di Dio che ci racconta Don Corrubolo, questa visita del Papa in Francia, che impatto può avere sulla vita sociale della Francia?
2: Vediamo ancora le immagini noi in sottofondo, ai nostri radioascoltatori le raccontiamo anche così. C'è un corteo che sta attraversando davvero la capitale francese, tagliandola quasi a metà nelle sue arterie principali. E beh, questo passaggio, anche a leggere ciò che è apparso sui social network, ma anche sui quotidiani francesi, è anche un simbolo plastico di una voglia di aprire le porte al ritorno di un Papa in Francia. E dunque, lo abbiamo dimostrato anche raccontando i catecumeni e i neofiti, di una prontezza a raccogliere il messaggio di Cristo, che nella storia in Francia è sempre stato presente, ma negli ultimi anni, questo dobbiamo ricordarlo anche visto lo spirito di laicità che caratterizza la Repubblica Francese all'interno del cuore dell'Europa, un qualcosa vuol dire. Le tante persone che ci sono anche per assistere semplicemente al passaggio di questo corteo con le auto, in una delle quali a bordo naturalmente c'è Papa Leone, dà proprio l'idea plastica non di una mera curiosità, ma di una voglia di scoprire anche la presenza di un Papa in un paese che invece, soprattutto per quanto riguarda le proprie leggi e scelte legislative e giuridiche, si sente ancora più vicino alla laicità. La risposta però sociale, come dicevi tu, è invece quella che abbiamo visto e raccontato finora: migliaia di persone ad attendere il pontefice e il suo messaggio.
0: Ci sono messaggi alla 333 335-1243-722 della Radio Vaticana. Ci scrive Paola: molto interessante seguire il Papa con questa frase, come riempire il vuoto dopo il battesimo. Grazie. Come riempire il vuoto dopo il battesimo? Credo che è la domanda che si è fatta anche il Papa, che ha dato delle risposte però alla
3: Certamente.
0: Università Cattolica.
3: E la parola chiave è sempre quella: accompagnare e approfondire. Cioè, la comunità cristiana riscopre se stessa, è l'ultimo venuto, l'ultimo arrivato, è lo sconosciuto che cammina coi discepoli di Emmaus e chiede di che cosa state parlando, che permette proprio ai due discepoli di raccontare che cosa stanno vivendo e riscoprirlo in qualche modo. Poi approfondire, cioè e aiutare, educare chi è stato battezzato a radicarsi nella fede. Non ci dimentichiamo che la parola neofita significa appena piantato, e quindi ogni pianta appena messa nel terreno che spunta va innaffiata con la formazione, col dono dello Spirito.
0: Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, per quanto riguarda la visita del Papa. Torneremo in diretta intorno alle 14:15-14:30 con la radiocronaca della Santa Messa in Piazza della Concordia. Il Papa sta arrivando in nunziatura a Parigi per il pranzo in privato. Io ringrazio gli amici ascoltatori che ci hanno scritto e ringrazio anche un ascoltatore che ci ha appena scritto, che si firma come un elettricista. Lo salutiamo, magari riprenderemo il suo messaggio anche più avanti. Ringrazio Don Federico Corrubolo che ci ha accompagnato nel commento, ringrazio il collega Francesco De Remigis, ringrazio per la collaborazione tecnica Daniele Giorgi, da Luca Collodi è veramente tutto, la linea passa ai colleghi di Afrofonia. Grazie e buon ascolto della Radio Vaticana.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questa puntata, diciamo così, di Afrofonia, sabato 26 settembre 2026. In studio con voi
3: Filomeno Lopez
2: e Dulce Araújo, e alla parte tecnica Daniele Giorgi. Molti spunti da questo viaggio del Papa in Francia, molti spunti sull'Africa su cui vorremmo riflettere con voi prossimamente, ma per oggi vi vogliamo portare fin a Lisbona insieme al collega Filomeno Lopez per un evento che si è tenuto il 17 settembre e in cui è stato protagonista anche il cardinale prefetto del Dicastero per l'Educazione e la Cultura, cardinale José Tolentino de Mendonça. Si è trattato di un'estensione dell'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal, l'isola capoverdiana, dove si tiene ogni anno a giugno un festival di letteratura sulla letteratura mondiale, cioè che vuole, in poche parole, aprire i canoni della letteratura da altre parti del mondo, in particolare quella africana capoverdiana, ma come dice lo stesso titolo, letteratura del mondo. E ogni anno ci sono due omaggiati particolari. Quest'anno è stato la cantautrice tradizionale nel centenario della sua nascita, Nássia Gomi, e il poeta brasiliano Paulo de Barros. Allora, questo festival ha delle estensioni in varie parti del mondo, è già successo qui a Roma e il 17 settembre scorso ha avuto questa estensione a Lisbona nel gremio letterario. Il tema di fondo è la poetica della terra e c'è stato questo momento di accoglimento della partecipazione straordinaria del cardinale Tolentino, che è stato omaggiato, e poi ha avuto un dialogo su letteratura e spiritualità con altri scrittori, in particolare Dina Salustio di Capoverde e Anna Mafalda Leite di Mozambico, sulla letteratura e la spiritualità. Ed è stato un altro momento importante la presentazione del libro del collega Filomeno, Cambio di paradigma. Ecco, Filomeno, tu avevi già partecipato a Sala a giugno al festival e poi adesso in questa estensione a Lisbona. Che impressione generale ti lascia questo festival? Qual è la sua importanza?
3: Ma guarda, come anche a Sal rimasi, perché a Sal era la prima volta che ci partecipavo, e rimasi particolarmente toccato soprattutto dalla provenienza prima di tutto di gente, ma soprattutto l'ambiente che si crea, cioè è veramente un luogo di, come dirlo con Senghor, le rendezvous du donner du recevoir, in cui vedi persone che sono affermatissime nell'ambito della letteratura, ma che vengono lì con uno spirito veramente di condivisione, di sentire dagli altri, insomma, essere veramente un'occasione di intercambio, no? E quindi poi questa volta a Lisbona c'è stata anche la partecipazione molto, diciamo così, molto qualificata anche delle persone che erano lì. Era la prima volta che si faceva, però non so se anche era per il tema, che normalmente è molto, non si usa molto parlare, letteratura e spiritualità. Ecco, ho visto veramente molto interessi, ma anche c'è stato anche occasioni per essere, sai, queste cose li vedi di più dal l'intervento di domande che il pubblico fa, e in effetti fino a un certo momento si è dovuto proprio fermare con delle domande, perché bisognava andare come dire, all'intervallo e poi dopo per riniziare con la presentazione del libro. Ma veramente dico positivo, sì, nei due casi, e anche Ho avuto anche l'opportunità di consigliare i promotori a guardare anche sia Mozambico e Angola prossimamente per continuare, visto che, come hai spiegato, questo è un festival che parte sì da Capo Verde come realtà capoverdiana, ma che vuole partire dalla lingua anche comune che abbiamo, abbracciare altri orizzonti del mondo intero, insomma, e portare il mondo verso di noi e non sempre noi che andiamo verso anche gli altri, insomma, questo sì.
2: Certamente hai parlato di promotori, ci siamo dimenticati all'inizio di dire chi sono i promotori di questo Festival di Letteratura Mondo di Sal. Il principale promotore è la casa editrice Rosa de Porcelana, fondata dal poeta, saggista capoverdiano Filin Telisio e dalla professoressa brasiliana Marcia Souto. Poi ci sono altri partner e a Sal c'è il comune di Sal, per esempio, e tanti altri partner che portano avanti questo festival. Devo dire che io ho partecipato, no? Mozambico, Angola, erano insomma vari paesi del mondo, il Mali, per esempio, c'è stato un anno in cui è stato l'omaggiato è stato Amadou Ampateba, di cui abbiamo parlato qui recentemente, insomma è abbastanza aperto, e c'è stato anche un anno in cui è stato omaggiato Antonio Tabucchi, che è uno scrittore italiano, quindi penso che sono molto su questa prospettiva, certamente si può sempre migliorare. Ecco, torniamo prima di parlare della presentazione del tuo libro, che i nostri ascoltatori già conoscono un po'. Mi ha incuriosito questa sessione dedicata o condotta dal cardinale Tolentino de Mendoza, in cui ha dialogato con alcuni scrittori sulla letteratura e la spiritualità. Che cosa ti è rimasto di questa parte dell'incontro a Lisbona?
3: Devo dire che non so se la provvidenza o meno, perché lui poi è arrivato molto dopo, solo per la parte della presentazione del libro, ma allo stesso tempo quando è arrivato gli è stato detto di che cosa si discuteva prima. Ma ho detto, perché è stata una provvidenza? Perché è stato un momento per vedere scrittori, scrittrice che confessano che non è usuale per loro, quando si parla di letteratura, associare la parola spiritualità. Ed è proprio quello che è stato interessante poi dover ripercorrere, ognuno di loro, il percorso che hanno fatto finora, ripensando con lo stradario della parola spiritualità. L'unico che poi è stato probabilmente per me molto più incisivo è Brito, perché lui era un
2: Manuel Brito, capoverdiano, uno scrittore molto critico, una persona molto critica,
3: però straordinaria, insomma, nel senso che ti dà sempre opportunità di non essere d'accordo, però ho capacità di approfondire. E perché lui, io non sapevo neanche questo particolare, lui è stato pastore.
2: Sì, lui è un pastore errato. Non è cattolico.
3: Sì, intendo, in effetti, per cui quando hanno parlato prima le due presentatrici del tema, e lui quando è entrato ha detto un po', io al contrario di loro, devo dire che posso avere una risposta non tanto interrogativa, ma quanto veramente affermativa, no? Quindi non di chi ricerca, ma di chi già dentro e cerca sempre di più. Quindi di fatto la sua, dopo, durante il colloquio, nelle domande, è stata la persona che tutti gli altri hanno di più fatto domande, mentre invece le due prime presentatrici hanno veramente confessato, come dicevo all'inizio, che gli sembrava strano questa cosa.
2: Quindi la scrittrice, la docente universitaria Anna Mafalda Leite, luso mozambicana, e Dina Salustio, che è una grande scrittrice capoverdiana.
3: Sì, ma lei ha fatto una lettura straordinaria, veramente, partendo da cose semplici.
2: Dina Salustio. Gente,
3: sì, dal mercato, ho parlato con una persona al mercato, ha cominciato così, visto che non ci avevo mai pensato, ho detto un po',
4: invece di andare in biblioteca a cercare di sapere cosa significa spiritualità, eccetera, eccetera, mi sono messo a conversare con della gente. Ho cominciato con una donna al mercato, poi l'altra all'infermiera, poi questo, poi quest'altro. Cioè, ha fatto una relazione veramente straordinaria, ma che secondo me terminava proprio in quello che è l'essenziale, cioè che la spiritualità è una ricerca per alzare il proprio livello verso alto, no? Ognuno di loro ha dato, soltanto che, come dicevo, rispetto a Brito, loro l'hanno posto come una cosa che non ci avevano mai pensato, Brito invece sì.
2: Molto interessante questo. Sì. Con Filomeno propongo di sentire un po' di musica prima di proseguire con la parte che riguardava il tuo libro e di altri temi che aborderemo tempo permettendo. Non so che cosa hai preparato.
4: Ho preparato un brano che ricorda i nostri, coloro che si sono battuti prima per noi, perché noi potessimo abbracciare veramente la nostra spiritualità come africani.
2: E il titolo di questo brano?
4: The Sacrifice.
2: The Sacrifice, sentiamo.

0: altro il Papa sta parlando molto anche in questo viaggio in Francia. Come è stato accolto questa presentazione? Come si è svolto? Che cosa hai portato nel cuore a Roma per continuare a scrivere?
1: No, ho portato nel cuore il fatto che comunque la necessità, almeno per gli africani che c'era, perché la maggioranza erano capoverdiani e guineani che c'erano, e tutti sentono questo bisogno di cambio di paradigma, soprattutto a livello di educazione. No? Per cui è stata un'occasione anche che si è ricordato molto già il lavoro che faceva Cabral durante l'epoca della lotta, dove non c'erano solo armi, ma c'era molto di scuola, e soprattutto l'esperienza di scuola piloto, che era un modo di indogenizzare l'educazione, cominciare dalla base, no? In cui non c'hai nulla contro il fatto che un bambino possa crescere sapendo la storia di Napoleone, molto bene, non c'è nulla di contrario in questo, però non può partire da Napoleone, per esempio, e non sapere nulla, per esempio, di Samuele Touré, che è il suo fondamento, eccetera, di Samuele Touré e di tanti altri che sono all'origine, soprattutto per il modo come la colonizzazione ha fatto un lavaggio di cervello agli africani. Ora, oggi, quello che si diceva, il fatto che ormai lo sappiamo questo, cioè la storia, persone hanno lavorato su questo. Ora si tratta non più di reclamarlo, ma di cercare di mettere all'opera questo fatto. E veramente c'è stato sia da uni come gli altri, ma sono venuti anche molti studenti che stanno lavorando su tesi riguardanti proprio a queste tematiche nostre profondamente, senza trascurare ciò che è stato il mondo, ma forse per tanto tempo ci siamo occupati del mondo e molto meno di ciò che è nostro.
0: E il libro è stato presentato quindi in questo contesto dal cardinale Tolentino de Mendoza. Lui che aspetto l'ha colpito, ha messo in evidenza?
1: Lui è di più il fatto che il libro sia nato proprio da un bisogno di dialogo. Di dialogo perché inizia il dialogo tra me e il professor Roberto Mancini e la signora Isabelle Corvino, dove la domanda principale era come è possibile ancora oggi un dialogo tra l'Occidente e l'Africa intorno ai problemi della convivenza umana, dopo tutto ciò che ci fanno subire da oltre più di 800 anni, è ancora possibile? E comunque come riprendere questo discorso? Allora lì, ecco per cui poi anche lui ha parlato molto di questa domanda che è ricorrente: e se ci sbarazzassimo di questi africani, no? E si parte da quello, però dice che per lui questo testo andrebbe veramente presentato molto di più e forse molto di più divulgato, perché ci sono molti spunti di coraggio, ma lui attribuiva a questo al fatto che probabilmente io, anche non essendo legato alle strutture educative, quindi ufficiali, avevo più libertà di dire ciò che veramente bisogna dire, senza offendere, o comunque sempre in una prospettiva filosofica dove è più questioni che veramente dire le cose devono essere così. E questo è l'aspetto che lui ha sottolineato di più, e dice che è un bisogno di ricercare questa questione, visto che il problema fondamentale oggi, e lì anche ha parlato della sinodalità, no? È proprio questo, come essere sinceri, no? Gli uni con gli altri, ma senza mai dimenticare quello che ci accomuna come umanità. No? E dice, lì ha approfittato anche per dire molte cose su Cabral che lui non conosceva, e soprattutto il contributo che io cerco di dare nel libro, cioè dicendo che oltre il panafricanesimo e la negritude, e anche i PALOP hanno apportato un qualcosa di più concreto a tutto il continente. Perciò la lotta intrapresa da loro all'epoca era all'interno delle Nazioni Unite.

0: quello che loro chiamavano la combattente anonimi della causa delle Nazioni Unite, perché si è potuto riunire la teoria e la pratica insieme. Un popolo di grandi illuminati figli intellettuali, ma anche dei poveri contadini che non sapevano leggere e scrivere, ma che avevano le armi in mano con una coscienza culturale e politica ben definita. Quindi, secondo me, la CNCP, quindi l'azione dei paesi di lingua portoghese, la loro lotta, completa ed eleva ciò che era iniziato semplicemente come dibattito all'interno del panafricanesimo e della negritude. Quindi completa e soprattutto dà alla negritude e panafricanesimo l'occasione di non rimanere un dibattito tra intellettuali.
1: Ecco, tutto questo ci conduce a una delle figure importanti di questi PALOP, come dicevi, PALOP che sta per paesi africani di lingua ufficiale portoghese, e che hanno avuto grandi leader della lotta per indipendenza. Alcuni di questi paesi oggi sono un po' così, ma bisogna ritrovare la bussola, come dice il cineasta della Guinea-Bissau, Flora Gomes, che è stato di recente a Venezia. Ma sto già divagando, volevamo tornare ad Amilcar Cabral, che ha fondato la scuola pilota in Guinea-Bissau durante la lotta per educare la gente alla sua cultura come strumento di emancipazione. Ecco, Amilcar Cabral è stato anche in questi giorni a settembre molto in auge, in voga qui in Italia, perché a Roma gli è stato dedicato un giardino che sta vicino a San Paolo, vicino all'Università Roma 3, e poi a Bologna, dove da 50 anni c'è una biblioteca importante dedicata al suo nome, si è svolto un incontro a cui ha partecipato tra l'altro Filintelisio della Rosa Porcellana Editore e fondatore del festival di cui abbiamo parlato. Sì. Ecco, due eventi importanti. A Bologna è stato messo in evidenza l'aspetto umanista di Cabral, perché siamo più abituati a vederlo come un combattente, uno stratega, ma era un grande uomo, un grande umanista, un uomo di cultura. E poi a Roma si è riconosciuto il suo ruolo dedicandogli questa via, nell'anno in cui quest'anno si celebra un anniversario importante della fondazione del PAIGC, il partito fondato il 70° anniversario fondato da lui per la lotta che ha unito Guinea-Bissau e Capoverde nella stessa via per l'indipendenza, perché Cabral era figlio appunto di ambedue i paesi. Ecco, una tua valutazione su questi eventi, su qualcosa che ti viene in mente di dirci oggi su Cabral, che i nostri ascoltatori apprezzano, perché ne parliamo spesso qua.
0: No, guarda, quello del 12 qua a Roma è stato per me qualcosa che ero lì, sembrava di sognare, veramente non avrei mai immaginato, per le poche lotte che facciamo, però si è visto che è valsa la pena, ed è stato anche un'occasione per riscoprire di nuovo, come io e te, come i suoi figli, veramente la dimensione mondiale di quest'uomo, no? Cui probabilmente noi come figli stiamo ancora nelle nostre bagarre interne, eccetera, ma è normale che un rapporto che il figlio ha con i genitori è diverso. Però vedere che il mondo veramente si ricorda di quest'uomo, e soprattutto in Italia. L'Italia per questo momento così cruciale, perché lui è venuto qua per chiedere un cambio del modo di operare di solidarietà tra popoli.
1: Cambio di paradigma già all'epoca.
0: Sì, in effetti. E dice: siamo ben felici del tipo di aiuto che ci date, questa solidarietà di cui veramente abbiamo bisogno. Però io sono venuto qua per dirvi che vogliamo cambiare, e quello che vi chiediamo è solidarietà nella conoscenza e conoscenza nella solidarietà. Quindi il ruolo primario della cultura come elemento di far sì che i popoli si conoscano, perché poi è ciò che lui ricorderà a Giovanni
1: Pirelli?
0: Serbandini, quando è andato ad assistere un congresso dell'allora Palop lui era andato come un capo rappresentante dei movimenti anticoloniali italiani, e Cabral, dopo che l'ha sentito parlare, l'ha detto: ci hai detto cose belle, quando torni di agli italiani queste due cose. Sì, sappiamo che l'Italia fa parte della NATO ed è la NATO che bombarda le nostre, eccetera, eccetera, perché Portogallo non c'ha. Però di agli italiani che noi non confondiamo mai i popoli con i loro governanti. Ragion per cui vi abbiamo chiesto di ormai operare la nostra relazione basata fondamentalmente sulla cultura. In fondo poi, Dulce, perché ci avevano dominato? Ci avevano dominato perché hanno detto che noi non avevamo cultura, e quindi le nostre culture sono state trasformate in folklore, le nostre lingue in dialetto, la spiritualità di cui parlavamo in superstizioni, e così siamo stati tagliati di fondo. Allora la lotta di Cabral, per finire, è stata quella di un uomo consapevole che ormai non possiamo più fare totalmente indietro. E l'ha detto: il futuro però che la nostra lotta vuole costruire non lo possiamo costruire solo con le nostre culture, ma non possiamo neanche prescindere dalle nostre culture, pena a costruire tutto ciò senza base. Ed è questo che penso che ciò che il mondo oggi ha bisogno di capire. La lotta oggi degli africani non è contro l'Occidente, non è contro nessuno, ma è per affermazione anche che culturalmente ha qualcosa da dare al mondo.
1: Una bellissima riflessione che vorremmo continuare, ma il tempo a nostra disposizione, a disposizione di Afrofonia, è arrivato così alla fine. Non ci resta che ringraziare il nostro tecnico, i nostri tecnici, Gabriele De Domenico e De Giorgi, Filomeno, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, e appuntamento alla prossima settimana con Afrofonia, sempre qui sulla Radio Vaticana. E rimanete in compagnia di questo brano reggae che Filomeno sa chi è l'autore.
0: Bob Marley, One Love.
1: One Love a tutti voi. Alla prossima.

0: Un minuto alle 12, Roberta Barbi in studio, secondo giorno di viaggio in Francia per Papa Leone, che all'Istituto Cattolico di Parigi ha incontrato i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni e i neofiti. La Chiesa sia in stato di iniziazione, che significa accogliere nuovi cercatori di Dio, scoprendogli un'opportunità e una missione, ha detto il Papa. E stamattina il Pontefice ha visitato anche la Maison Bekita a Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha detto il Pontefice, che ha poi lodato il ruolo delle donne quali costruttrici della civiltà dell'amore. Il portavoce militare dell'Arabia Saudita ha affermato che un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen è stato intercettato e distrutto. Ieri sera l'appello del presidente yemenita Al-Halimi a una mobilitazione generale contro i ribelli. In Italia, alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti, l'Eni ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi. E affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con tutti coloro che da casa ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'Annunciazione. Pater noster qui sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la vista della nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: In Tigrino, Salam Nahahu Mariam Sagaz Malaki Ziavirm Sahiu, and Cavanus Tabarakihi, Niker Sofri, Yasun Tabarakhiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Salam Nahahu Mariam Sagaz Malaki Ziavirm Sahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Salam Nahu Mariam Tsagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam Nahu Mariam Sagaz Malaki Ziavir Msahiyu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: In lingua idacha benina. In Kim Maria, Conforio fell long, where we quello brianco, as I refu Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: In Kim Maria, Conforio fell long, where we quello brianco, as I refu Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori a fare l'angue, guarda fare quello brianco, a fare Gesù e Senu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: deseta, pagina 12. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza, madre, apri gli spirali di luce della notte dei conflitti, tu dimora del Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni, tu signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli, sorotti dal mare, accecati dal potere dell'odio. Tu che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu regni, regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio. Amen.
1: Amen.
0: L'angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226, San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. «Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare». 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna, a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
5: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
6: Che bello. Allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal 24, da giovedì 24, comincia la novena, che abbiamo chiamato Nove Giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa. E quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi diremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il Vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi, a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no? All'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto l'estimate, no? E la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo. E poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza. Ecco,
5: ecco Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
6: No, sicuramente ci sarà la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, è quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto

0: di vita di San Francesco prima della discesa alla Porziuncola? Come si svolgerà?
1: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al santuario della spoliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città, prima di andare definitivamente alla Porziuncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti. E questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo santuario della spoliazione vescovado di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
0: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco.
1: La cripta di San Francesco è sempre aperta, alle 6 del mattino alla chiusura della basilica, che ogni giorno chiude alle 18:30, poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
0: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
1: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
2: La notte brucia e questo fuoco.

0: Benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che forse è la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio, arriviamo alle 20:30.

0: siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: Ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regioni italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato, il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artini, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo sulla piazza del comune.
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calendimaggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte dei sotto, della nobilissima parte dei sovro, un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, per, insomma, visto il cammino, comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco, ci sarà questa convivialità per tutti, aperta a tutti, grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello, negli ultimi numeri, siamo oltre le 2000 presenze.
0: E allora, in conclusione, Marina, forse sarebbe bello se tu lanciassi un invito a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ci si deve comunque registrare per questo evento sul sito creato proprio dai francescani del Sacro Convento Francesco Vive, dove trovate tutte le informazioni di tutte alla 2 giorni, e anche in particolare di questo cammino. Per registrarsi, che ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutta le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
2: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
3: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone, che io ritengo bellissima perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando 2 giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poter realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
2: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
3: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati 2 giorni bellissimi, come i 2 giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
2: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
3: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800 presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo da un lato San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre, padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali e inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
2: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre, la festa di San Francesco a Faenza. Ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare, e che particolarità avrà questo momento?
3: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre, ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole. Invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare ai suoi umili frati minori.
2: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
3: Posso confermare assolutamente sì, il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano due minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati, perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
0: E per oggi è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo. Strada facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi e buona domenica.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Le 13, Roberta Barbi in studio. La chiesa sia in stato di iniziazione, accompagni catecumeni e neofiti. Nell'incontro di questa mattina presso l'Istituto Cattolico di Parigi, nel secondo giorno in Francia, il Papa ha espresso gioia per quante persone adulte chiedono i sacramenti pur in una società secolarizzata. Sul rischio di vuoto post-battesimale occorre integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità dopo il battesimo e accompagnarle con stile di compassione e tenerezza. E oggi il Pontefice ha visitato anche la Maison Bachita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati e senza fissa dimora. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha detto. La storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace. Il Papa ha poi lodato il ruolo della donna, quale costruttrice della civiltà dell'amore. E nel pomeriggio, dopo la messa in Place de la Concorde, Leone visiterà il Santuario Mariano di Lourdes. Gianmarco Murroni ha intervistato padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani a Lourdes.
1: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre che attendevamo da parecchio tempo, in un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come il buon pellegrino viene a salutare la bella signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
0: Le notizie internazionali: la guerra in Ucraina, via libera degli Stati Uniti a un pacchetto di aiuti da 400 milioni per Kiev, ma per ora non ci sono i Patriot. Il presidente russo Putin ha dichiarato: non prepariamo atti ostili contro l'Europa. E Stati Uniti e Cina attiveranno un canale di comunicazione per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale, lo ha annunciato la Casa Bianca dopo la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Nel frattempo OpenAI ammette che i suoi automi hanno più volte tentato di violare siti governativi. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Leone XIV all'Istituto Cattolico di Parigi. La Chiesa sia in stato di iniziazione, accompagni catecumeni e neofiti. In mattinata la visita al polo di accoglienza Maison Bakita. La storia non è scritta da chi vince o si impone, ma da chi avvia processi di pace. Stati Uniti e Cina apriranno un canale di comunicazione diretto sull'intelligenza artificiale per evitare incidenti. Discussa a Washington anche una tregua commerciale e la crisi iraniana. Trovati all'ascolto da Michele Raviar. La vostra testimonianza di catecumeni e neofiti è il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio che va oltre le analisi statistiche e sociologiche. Sono parole di gioia quelle che il Papa esprime a coloro che da adulti si preparano a ricevere il battesimo e ai nuovi battezzati presenti. Leone XIV li incontra stamani nel secondo giorno in Francia insieme ai membri dell'assemblea provinciale e a docenti e studenti riuniti insieme presso l'Institut Catholique de Paris. Il servizio è di Deborah Donnini.
2: Il Papa ascolta le testimonianze di un catecumeno, una neofita, un'accompagnatrice di catecumeni. Esprime anche gratitudine per l'instrumentum laboris che gli è stato consegnato, facendo riferimento all'impegno dell'assemblea provinciale.
3: Tout d'abord, j'aimerais rappeler une expression utilisée.
2: Mi piace richiamare, afferma, un'espressione usata dall'Episcopato francese qualche anno fa ed esortarvi a immaginare e incarnare una Chiesa in stato di iniziazione che si prende cura del percorso dei catecumeni, dei neofiti e dei ricomincianti, offrendo loro nel tempo un accompagnamento solido e costante. Quindi il Papa raccomanda di rifarsi ai percorsi di rinnovamento del catecumenato che si realizzò durante il Concilio Vaticano II, di accogliere queste persone rispettando la loro storia. Alcune di loro arrivano segnate da esperienze dolorose. Serve uno stile di compassione e tenerezza. L'avvertimento del Papa è infatti quello di non dimenticare che in molti di loro emerge la domanda: come evitare il vuoto post-battesimale?
3: Il è donc essentiel d'accompagner et d'intégrer pleinement ces personnes dans nos communautés.
2: Occorre, sottolinea, accompagnare e integrare pienamente queste persone nelle nostre comunità e nelle nostre assemblee oranti dopo il battesimo, offrendo loro uno spazio familiare e una formazione il più possibile integrale, capace di abbracciare i diversi aspetti della vita cristiana e favorire l'unificazione fra la loro fede e la loro vita.
1: E Papa Leone ha iniziato la sua seconda giornata di viaggio in Francia visitando la Maison Bakita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per migranti, ammalati, gente finita per strada. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha spiegato il pontefice. Il servizio di Marina Tomarro.
4: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
5: È stato uno scambio di emozioni profonde, sguardi commossi, mani che hanno quasi paura a sfiorarsi. Questa mattina Papa Leone è stato accolto così dagli ospiti dell'associazione Maison Bakita, persone arrivate da differenti paesi, con fardelli pesanti e ferite profonde. Sono contento di iniziare con voi questa seconda giornata a Parigi, ha detto il pontefice, in una casa che testimonia a tutta la città che è possibile incontrarsi e vivere insieme nella dignità e nella pace. Davanti al Papa si sono susseguite tre testimonianze. La storia della Chiesa e dell'umanità, ha sottolineato il pontefice, a ben vedere non è scritta da chi sembra vincere, imponendosi, occupando lo spazio, ma da chi fa spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Il richiamo poi all'esempio di Giuseppina Bakita, a cui è nominata la Maison, che ci impegna a vedere chi non è visto, a onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella, nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta. L'ultima parola da parte del Papa è un grazie per il lavoro svolto quotidianamente insieme a tutte le persone che nella Francia intera svolgono questo servizio in istituzioni simili. Continuate a testimoniare quella cura gli uni degli altri che attraverso l'accoglienza fraterna, i percorsi formativi, il dialogo con la città eleva lo spirito e umanizza il mondo.
1: Torneremo più tardi a parlare del viaggio di Papa Leone in Francia. Ora spazio all'attualità internazionale. Si è conclusa con un accordo sui dazi e colloqui sull'intelligenza artificiale. La visita a Washington del presidente Xi Jinping è rientrato in Cina questa mattina dopo 3 giorni di lavori con Donald Trump. È una relazione che si arricchisce di nuovi contenuti. Ci dice di più Francesco De Remigis.
6: L'estensione di una tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina fino al 10 gennaio, ma anche la crisi iraniana al centro dei lavori tra i due presidenti. Secondo l'ambasciatore statunitense a Pechino, Trump ha chiesto all'omologo cinese di porre fine a ogni tipo di assistenza a Teheran, mentre Xi Jinping ha insistito sul mantenimento dell'opposizione statunitense all'indipendenza di Taiwan. La Casa Bianca ha annunciato che Stati Uniti e Cina creeranno inoltre un canale di comunicazione sull'intelligenza artificiale, una sorta di telefono rosso, linea diretta Washington-Pechino da attivare per sventare potenziali conflitti digitali involontari. E dunque il dialogo sulla superintelligenza, così Trump ha chiesto di ribattezzare l'intelligenza artificiale ad aver segnato la visita di Xi negli Stati Uniti. Un confronto sui rischi e sui benefici dell'IA. I due presidenti si vedranno nuovamente a novembre e dicembre. Da Trump sul fronte americano è arrivato invece un taglio ai finanziamenti destinati ai servizi per i migranti, circa $1 miliardo, che riguarda anche fondi per le organizzazioni no profit e imprenditori appartenenti a minoranze.
1: E il presidente americano ha respinto il piano iraniano per una tregua di 7 giorni e ha fatto sapere che riprenderà a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica, ha detto che l'Iran non si fida più dei colloqui con gli Stati Uniti, aprendo invece alla possibilità di consentire l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite per effettuare ispezioni sull'avanzamento del proprio programma nucleare. E in Ucraina 2 donne sono morte in seguito a un attacco con droni a Zaporizhia che ha colpito una casa. Gli attacchi anche in Russia, dove sono stati abbattuti 645 droni ucraini nella regione di Krasnodar. Torniamo in Francia per il viaggio del pontefice. Tra qualche minuto Papa Leone celebrerà la messa a Place de la Concorde a Parigi e poi si recherà a Lourdes, dove è previsto un momento di preghiera davanti alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Per comprendere come viene vissuta l'attesa nella cittadina francese, Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani proprio a Lourdes.
7: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre che attendevamo da parecchio tempo, è un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come buon pellegrino viene a salutare la Bella Signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
8: Che momento sarà per la comunità a Lourdes, pensando anche alla comunità italiana a Lourdes?
7: Eh sì, come sempre, insomma, gli italiani possiamo dire che siamo ben rappresentati e anche in questo. Stavolta ci sono diversi gruppi che sono presenti, a parte i pellegrini che sono venuti in modo autonomo, e sono anche questi tanti. E quindi possiamo dire che la comunità italiana è ben presente.
1: In chiusura di giornale per la pagina culturale, restando sempre con il Papa in terra francese, Giulia Galeotti ci ricorda 2 narratori che hanno raccontato in modo tutt'altro che banale la loro Lourdes.
9: Lourdes è tante cose assieme, per questo non è facile raccontarla. Tra le penne che ci hanno provato, 2 voci molto diverse, una donna e un uomo, una credente e un non credente, un americano e un europeo, una malata e una persona con disabilità fisica, una partita in pieno Novecento, l'altra negli anni 10 del XXI secolo. Quel che le lega è che inizialmente non volevano andare. Sono molto scettica sul pellegrinaggio, appunto, a Flannery O'Connor, e sono contraria a queste credenze sul miracolo del bagnarsi nell'acqua. Invece la scrittrice farà quel bagno pregando non per la malattia che la devasta, ma per il secondo romanzo che non riesce a finire. L'altra voce è di Lorenzo Amurri, scrittore romano in sedia a ruote, non credente, che quasi per sfida sale sul treno bianco dell'Unitalsi. Parte pieno di pregiudizi, torna con il rispetto commosso di chi ha sentito la potenza del luogo. Di Lourdes, Flannery O'Connor e Lorenzo Amurri ci lasciano dunque testimonianze ricche, ironiche e sfaccettate, che acuiscono il mistero e seminano scintille.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia, Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Tra qualche minuto la linea per la radiocronaca della messa del Santo Padre a Place de la Concorde a Parigi.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio da Andrea De Angelis.
2: Buon pomeriggio da Silvia Giovarrosa.
1: Siamo dunque al secondo giorno del quinto viaggio apostolico di Leone XIV, quello in Francia, e poi la visita che si è svolta ieri alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ovvero l'UNESCO, e le immagini che giungono da Parigi ci mostrano Leone a bordo della Papa Mobile diretto in Place de la Concorde, dove celebrerà alle ore 15 una santa messa, un momento molto atteso, una storica prima volta mai un successore di Pietro ha celebrato messa in un luogo che è noto anche perché teatro, questa piazza, di alcune delle più cruente pagine della Rivoluzione Francese. Proprio lì infatti venne posizionata la ghigliottina che decapitò oltre 1000 persone, tra cui Luigi XVI, la moglie Maria Antonietta, ma anche Robespierre. E dunque il nome attuale, Piazza della Concordia, venne attribuito alla piazza proprio alla fine di quell'epoca, con l'auspicio che diventasse un luogo di pace e di armonia. Si trova ovviamente nel centro della capitale francese e sono migliaia e migliaia, decine di migliaia le persone, due ali di folla che stanno, Silvia, accompagnando in questi minuti il Papa lungo il tragitto che lo separa dal luogo dove verrà celebrata la Santa Messa, e sono anche migliaia le bandiere del Vaticano che si uniscono a quelle della Francia.
2: Sì, il Papa è arrivato in automobile praticamente nei pressi dell'Arc de Triomphe, da lì ha salito a bordo della Papa Mobile e sta percorrendo, compiendo numerose soste per benedire soprattutto i bambini più piccoli che insomma gli vengono portati accanto per la benedizione, lungo tutti gli Champs-Élysées. Due ali di folla, come giustamente dicevi Andrea, sono molto ricche di persone di diverse provenienze, anche sono tante le bandiere che sventolano oltre a quelle del Vaticano. Ci sono ragazzi, giovani, anziani e diversi maxi schermi attraverso i quali tutti i fedeli potranno partecipare alla celebrazione eucaristica che invece avrà luogo a Place de la Concorde, come dicevi tu, insomma di fronte a tutta questa grande assemblea di fedeli che sta accogliendo il Papa in questo quinto viaggio apostolico.
1: È una giornata particolare perché già questa mattina vi abbiamo raccontato attimo dopo attimo gli eventi che hanno caratterizzato il secondo giorno di Leone a Parigi, in particolare la visita al centro di accompagnamento e integrazione sociale Maison Bakita e poi l'incontro con i membri dell'Assemblea Sinodale Provinciale, i catecumeni in sempre Parigi. Ma dicevo particolare questo giorno perché dopo la Santa Messa il Papa si recherà all'aeroporto di Parigi Orly per trasferirsi in quel di Lourdes, 1 ora e 20 di volo. L'arrivo a Lourdes è previsto intorno alle 19 e già questa sera ci sarà un primo evento, un momento di preghiera che seguiremo sempre in diretta intorno alle 19:30. Il viaggio proseguirà poi sempre in quel di Lourdes domani e ancora l'ultimo giorno a messe, poi il rientro in serata a Roma Fiumicino e quindi in Vaticano. Noi ci collegheremo tra poco con Lourdes, Silvia, però prima ci colleghiamo con Parigi, col nostro studio allestito nella capitale francese dal tecnico Patrizio Ciprari, dove si trova il collega, uno dei coordinatori del nostro centro editoriale multimediale, Jean-Charles Pouzzolou. Jean-Charles, buon pomeriggio.
3: Bonjour.
1: Buongiorno a te, eccoci. Sono dunque immagini queste storiche che stiamo raccontando. Abbiamo spiegato il perché la messa che ci apprestiamo a seguire tra poco più di mezz'ora è storica, ma come Parigi sta vivendo queste ore che non hanno precedenti? In che modo questa Santa Messa rende oggi Parigi il centro della cristianità?
4: Una gioia finora rarissimamente incontrata qui a Parigi, soprattutto in questo momento, dove il Papa sta risalendo in papamobile il corridoio centrale delle Champs-Élysées, bordato di centinaia di migliaia di persone, non ho cifre ufficiali, ma stamattina già dalle 8 sono arrivate per partecipare alla messa, già la gente si è precipitata dietro le barriere per trovare un posto, sapendo che c'era il Papa da vedere. E qui ho sentito urli quando hanno portato il primo bambino al Papa, verso la papamobile, perché lo possa benedire. Noi a Roma queste sono immagini, insomma, un po' tradizionali, ma qui a Parigi no, non esiste, e quindi la papamobile è rallentata perché il Papa ci tiene a dare la benedizione a questi piccoli, attraverso questi, e la benedizione a tutto il paese che il Papa sta dando. E quello che vediamo, francamente, io non francese anche non sono abituati, e la gente lo dice volontariamente, non solo non è abituata a dire questo, ma non è abituata a raduni di cristiani così, così importanti. I Campi Elisei, se vogliamo fare un paragone, solitamente sono risalite dalle squadre di calcio quando vincono i mondiali, ma nessuno porta un bambino a benedire un giocatore. Qui siamo nel pieno della fede cristiana, che si esprime oggi in Francia senza timore, e questa è un po' la novità. Il Papa ha incontrato questa mattina i catecumeni, i neofiti, ha parlato con i vescovi dicendo non, e parlerà ancora domani mattina con i vescovi, ma dicendo loro di saperli accompagnare, perché è una vera sfida. Parlavo questa mattina ancora con un vescovo, il quale dice: noi abbiamo ormai delle piccole strutture, abbiamo rivenduto, chiuso alcuni locali perché mancavano le vocazioni, e questo vescovo mi diceva che ha dei parroci che vengono, dice: io non so più come fare, ho 50 catecumeni da seguire e sono troppi. Ma certamente, aggiungeva, è molto più bello vedere questo che il contrario, e questo lo vediamo in questo momento a Parigi sui Campi Elisei. Annunciavano 600.000 persone, ma secondo me saranno molto di più, e devo dire che anche le persone dell'organizzazione, le persone della sicurezza, sono tutti molto sorprese di vedere questa folla, e per fortuna questa folla pacifica, che in questo momento sta esprimendo, sta esplodendo di gioia al passaggio della papamobile, ma che tra qualche istante, tra un quarto d'ora, 20 minuti, forse una mezz'oretta, entrerà progressivamente in preghiera. Il Papa è gioioso, è commosso. Il Papa era intrigato da questo paese, e la Francia è intrigata perché vuole conoscere meglio questo Papa. Attraverso già Magnifica Humanitas ha sentito parlare di una tematica che tocca tutti, come rimanere umane nel mondo della tecnologia moderna, dell'intelligenza artificiale. E guardate che è un tema che così non è anodino. I vescovi adesso hanno il compito, guardando al numero crescente di catecumeni e di battezzate, di far passare i ragazzi, i giovani, dallo smartphone, come diceva Papa Francesco, all'altare. È una vera sfida portare i giovani dal mondo virtuale, dove incontrano Cristo, perché c'è una vivacità dei social network cattolici che è impressionante. Me lo dicono a ogni angolo di strada quando parlo con dei ragazzi anche di 25-30 anni. Molti di loro incontrano la fede su i social network, su dei blog, attraverso, diciamo, siti di influencer cattolici, e poi bisogna varcare il soglio della parrocchia. E questa è la sfida dell'Episcopato francese in questo momento.
2: E poi, Jean-Charles, quello che stavi dicendo va di pari passo anche con quello che ha detto Papa Leone nell'incontro con i catecumeni e i neofiti, no? Papa Leone ha sottolineato come potrebbe sembrare paradossale che questo fenomeno della riscoperta della fede, di quanti chiedono i sacramenti per l'iniziazione cristiana, si inserisca in un contesto come quello francese, come quello della società francese, ha detto il pontefice, segnata da una cultura fortemente secolarizzata. E anche quello che vediamo ci fa vedere, che vediamo in questo momento attraverso le immagini, ci fa vedere il volto di una Francia diversa, o comunque forse non esattamente come viene descritta nella maggior parte dei casi, Jean-Charles.
4: Silvia, guarda, c'è una generazione di cattolici francesi che parlava di fede in parrocchia o a casa, in famiglia. Nel mezzo, dove c'è la strada, il lavoro, le uscite, gli amici, niente, non se ne parlava. E questo vuoto tra la casa e la parrocchia si sta riempiendo, perché è questo vuoto non c'è più, è per strada oggi. I giovani portano i genitori a parlare apertamente della fede, i genitori che non ne parlavano, proprio perché la tradizione laica della Francia fa sì che la fede è una cosa personale, e i giovani dicono no, la fede va condivisa, va annunciata, e quindi bisogna parlarne in ufficio, all'università, per strada semplicemente, e non hanno timore di parlarne. Dove le generazioni precedenti tacevano, loro parlano.
2: E nell'incontro, nella veglia di ieri sera, anche in questo splendido bagno di folla che stiamo vedendo, il Papa in qualche modo sembra portare il messaggio di non avere timore, no? Quasi di esortazione invece a proclamarla, questa fede, a non essere timorosi di poterlo dire.
4: Esatto. Allora, ieri c'era una scenografia eccezionale, perché gli organizzatori hanno voluto ripercorrere non la storia di Cristo, che quella si fa nel catechismo con i parroci, hanno voluto mettere in valore i tanti, ma veramente tanti, santi che ha conosciuto la Francia. Quindi diverse scene hanno rappresentato la vita o momento di vita dei grandi santi francesi: Charles de Foucault, Thérèse de Lisieux. La lista è molto lunga, ma il Papa a un certo punto ha detto ai ragazzi: siete i santi della Francia, siete voi. Quindi questi che abbiamo rincontrato di nuovo questa sera hanno tracciato un cammino, un percorso. Beh, lo potete tracciare anche voi, andate, no? Non abbiate paura, diceva Giovanni Paolo II, ma questo è il senso anche del messaggio dei papi successivi. Non abbiate paura, andate, camminate su questa strada, perché Dio non vi lascerà solo. E questo è un bel messaggio, perché appunto c'è questa fiamma della fede che sta rinascendo, che sta riprendendo vigore. Allora, soprattutto, non va spenta. È una sfida anche questa, non lasciare questa fiamma che si spegne perché magari manca l'accompagnamento, perché magari manca l'entusiasmo. E quindi c'è da un lato un numero crescente di catecomini, di nuovi battezzati, e c'è dall'altro lato una chiesa, un inquadramento, se possiamo utilizzare questa parola, che deve adattarsi, che deve prendere cura di questi ragazzi e portarli, aiutarli a camminare su vie di santità.
1: Gian Charles, noi ti ringraziamo. Prima facevi riferimento ai momenti legati al mondo dello sport, del calcio, gli Champs-Élysées, che spesso vedono magari i campioni dello sport omaggiati dalla popolazione. Tra l'altro, vale la pena ricordare che lo stadio dove ieri abbiamo assistito alla veglia fu costruito proprio nel 98 per un mondiale di calcio che poi la Francia ha vinto. E ieri sentire cantare, pregare il Salve Regina, 80.000 giovani, ha reso davvero l'atmosfera unica, considerando che il Salve Regina era stato anche intonato dinanzi a Notre Dame. Non so se anche
4: Andrea,
1: tu hai colto questo.
4: Allora, Andrea, ti do un'immagine, ma è molto personale. Ieri eravamo nella tribuna stampa e io non conoscevo lo Stade de France, cioè l'ho visto in televisione come tutto quando c'erano qualche partita. E ieri vedere dalla nostra posizione, quando siamo entrati nello stadio, vedere un'immensità di persone, una cosa gigante, e mi sono reso conto della dimensione di questo stadio quando è arrivato il Santo Padre con la Papa Mobile. Perché? Perché noi a Roma la Papa Mobile la vediamo da vicino, cioè il nostro mestiere, siamo via della Conciliazione, siamo a fronte al Vaticano. Ieri ho visto una piccola cosa che si muoveva in basso all'interno dei corridoi in mezzo ai ragazzi, e mi sono detto: ma il Papa da lì che cosa vede? Perché io vedo una macchina piccola, un uomo piccolo, perché sono lontano, perché questo stadio è gigante, ma il Papa deve essere stato... diciamo, è abituata alle folle, ma penso che ieri deve essere stata impressionata di vedersi in mezzo a tanti giovani e soprattutto questo numero di 80.000 persone che ha sorpreso tutti.
1: Grazie davvero Gian Charles, buon lavoro a te e a tutte le inviate e gli inviati di Radio Vaticana Vatican News. A risentirci.
4: Ciao.
1: Noi restituiamo per un attimo la linea alla regia mentre prosegue il giro in Papa Mobile del Santo Padre in attesa della radio cronaca, lo ricordiamo, tra poco meno di mezz'ora della Santa Messa. Ci collegheremo tra pochi istanti con Lourdes, dove Leone arriverà intorno alle 19:00.

0: Ancora ben trovati da Andrea De Angelis
1: e da Silvia Giovarrosa.
0: Grazie a Luca Rossi, tecnico del suono, Gianmarco Murroni per il supporto editoriale. Parigi sta vivendo ore che scrivono pagine di storia, mai nulla di simile era accaduto prima. La capitale francese è capitale della cristianità in questo giorno, perché davvero gli Champs-Élysées così non li avevamo mai visti. Prima d'ora centinaia di migliaia di persone per la Santa Messa che Leone celebrerà tra poco meno di mezz'ora. Ma il Papa alle 19 di oggi atterrerà in quel di Lourdes, dove resterà per 36 ore fino alle 7 del mattino di lunedì 28 settembre. Allora colleghiamoci con Lourdes per capire, a circa 4 ore dall'arrivo del Papa, qual è l'attesa, il clima che si respira. Ci colleghiamo con il nostro inviato Olivier Bonello. Olivier, ben trovato.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Dunque, tra poco più di 4 ore il Papa sarà a Lourdes. Cosa sta accadendo adesso nella cittadina?
2: La città allora è cambiata totalmente da ieri e dall'altro ieri quando sono arrivato. Ovviamente la città è già quasi blindata, hanno tolto tutte le macchine, si sono sviluppate le forze dell'ordine, perché come sapete, come a Parigi ovviamente, questa tappa a Lourdes si farà sotto stretta sicurezza. Ho visto squadre cinofili di sminamento, di gendarmi che stanno girando già nel santuario in tutte le parti dove si recherà ovviamente il Santo Padre. Come sapete, lui arriverà alle 19 all'aeroporto di Tarbes, molto vicino, poi prenderà la macchina per arrivare direttamente al santuario e per andare alla grotta delle apparizioni, la grotta di Massabielle, che è proprio il cuore pulsante di questo santuario, dove vengono ogni anno milioni di pellegrini. Il Santo Padre sarà accolto dal vescovo Monsignor Michel, vescovo di Tarbes Lourdes, poi beverà un bicchiere d'acqua della fonte, della grotta, quella fonte dove la Vergine, come sapete, diceva andate a bere quell'acqua, e poi regalerà alla Vergine una rosa d'oro, che è un dono che fanno tutti i papi, tutti i pontefici, una rosa d'oro in omaggio alla Vergine, e dopo leggerà questa preghiera, una preghiera alla Vergine per la Francia, soprattutto per affidare la nazione francese alla protezione di Maria, perché la Vergine è santa patrona della Francia. Il Papa Leone l'ha ribadito già ieri nel primo discorso all'Eliseo davanti alle autorità civili. Questo sarà la prima tappa subito al santuario.
1: E poi domani, Olivier, ci sarà l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, sempre lì a Lourdes, ed infine la fine della mattinata, la messa nel esatto. Santuario.
2: Sì, allora il primo incontro, come hai detto tu, sarà quell'incontro con tutta la Conferenza Episcopale francese in questa aula, dove si incontrano due volte all'anno, perché è il luogo proprio delle loro assemblee plenarie, due volte all'anno. Quindi a porte chiuse si farà un incontro tra il Papa Leone e tutti i vescovi francesi, quindi non si saprà direttamente cosa si dicono, ma è previsto come un momento di scambio. Non si sa ancora se il Santo Padre leggerà il discorso preparato. Comunque sarà un incontro molto importante per tutti i vescovi francesi, per la Chiesa francese. E poi dopo questo incontro il Papa uscirà, farà una sosta davanti un piccolo monumento simbolico che raffigura un bambino che sta piangendo, che è stato svelato 5 anni fa dopo lo scandalo degli abusi, e quando tutti i vescovi francesi si sono inginocchiati per chiedere perdono per tanti abusi commessi nella chiesa. E poi il Papa salirà sulla papamobile, per attraversare tutto il santuario, dove ci saranno migliaia già di fedeli, e si recherà sul prato dove è prevista la la messa alle 11. Sono passato stamattina proprio accanto al podio, che è gigantesco, dove ancora non sono tutti finiti i dettagli, ma stanno lavorando, diciamo, veramente sodo per preparare questa grande messa alle 11, dove si aspettano almeno 150.000 fedeli e forse di più.
0: Quando parliamo di Lourdes parliamo ovviamente di uno dei luoghi più noti al mondo per quanto riguarda la nostra religione e certamente il santuario, la grotta, sono conosciuti anche da coloro che non si definiscono credenti. Una grotta che, tra l'altro, lo ricordiamo, nel corso degli anni ha subito diversi interventi per renderla proprio più accessibile ai pellegrini. Sono milioni ogni anno a recarsi a Lourdes. Vogliamo però, prima di salutarci, Olivier, anche raccontare in che parte della Francia si trova questo luogo così conosciuto, perché è molto distante da Parigi, oltre un'ora di volo, e anche il fatto che non sia così facilmente accessibile non però allontana, se vogliamo, le persone dal raggiungerlo. Ciascuno di coloro che si recano a Lourdes vuole fortemente essere lì, e c'è chi ritorna più volte nel corso della sua vita.
2: Sì. Sì, certo. Ma come sapete, o se non lo sapete, Lourdes è proprio al sud-ovest della Francia, ai piedi di questa catena montuosa dei Pirenei. Quindi è un paesaggio bellissimo, perché si vedono già le prime montagne intorno al santuario, quindi è un po' selvatico in qualche modo. E poi, come lo dici tu, questo santuario, ma nel corso degli anni ovviamente si è adattato alle masse di pellegrini che venivano e che vengono ancora, per milioni di pellegrini ogni anno, e hanno ristrutturato la stazione centrale, la stazione di Lourdes. So che per questo evento, questa tappa di Lourdes di Papa Leone, hanno affrettato centinaia di treni di tutta la Francia, soprattutto nella parte sud. Ho visto tanti pellegrini che vengono dalla Costa d'Azzurro, diciamo, o dal sud-ovest. Quindi diciamo che ora che parliamo il Papa sta ancora a Parigi, ma domani e da stasera sarà tutta la parte sud della Francia, e poi ci sono centinaia di pellegrini vicini che vengono, per esempio, dalla Spagna vicina. Quindi è ancora un'altra parte della Francia che verrà coinvolta attraverso questa tappa di Lourdes.
0: Grazie Olivier Bonnel, buon lavoro, grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Sono le 14:40, da 32 minuti il Santo Padre si trova a bordo della Papamobile, tra pochi istanti scenderà dalla vettura perché si sta per concludere questo lungo giro. Tantissimi bambini, le bambine, neonati, mi verrebbe da dire in alcuni casi, e le neonate che il Papa ha voluto benedire. Davvero non era probabilmente immaginabile una simile presenza nel cuore di Parigi. Il Papa in questo momento benedice anche una persona con disabilità che regala al Santo Padre un sorriso smagliante. Sono tanti anche...
1: Sorriso veramente pieno di gioia.
0: Vero, pieno di gioia, Silvia, sì. Le immagini davvero ci aiutano in questo momento, perché mostrano anche l'entusiasmo di chi, immaginiamo, da ore si trova lì in attesa dell'arrivo del Papa, ed è un Papa che a sua volta non nasconde tutta la contentezza per essere in questo luogo. Lo ricordiamo, è la prima volta che si celebra, che un Papa celebra una Santa Messa a Place de la Concorde, e dunque noi ci apprestiamo a vivere questo momento unico che non ha precedenti. Lo faremo grazie alla tua radiocronaca, Silvia Giovarrosa, e videocronaca, perché tra pochi minuti entreremo anche in diretta video. Potete seguirci sulle nostre pagine social, in particolare sui canali di YouTube e sulla pagina Facebook. Vorrei anche ricordare a chi si fosse collegato solo da poco che noi proseguiremo il racconto del viaggio apostolico del Papa anche questa sera, raccontando Lourdes, lo faremo anche nella giornata di domani e poi lunedì a Mass. Grazie alla regia, grazie a Luca Rossi. Potete anche sentire la piazza, le note e quello che si sta vivendo in questo momento nel cuore della capitale francese. Tra poco il Papa entrerà nella sacrestia e poi appunto avrà inizio la Santa Messa. Si sta dunque per concludere, questione di pochi istanti, il giro in Papa Mobile tra i fedeli. Una messa la cui durata prevista è di circa un'ora e trenta. Ascolteremo le letture, così come il Vangelo e la preghiera dei fedeli in francese. Vi offriremo invece in traduzione quella che sarà l'omelia del Santo Padre. In conclusione della messa ci sarà anche un indirizzo di saluto dell'arcivescovo metropolita di Parigi. Tutto questo tra pochi minuti e dunque prepariamoci a vivere questa radio video cronaca. Silvia, cos'altro aggiungere?
1: Beh, se non altro è il fatto che sottolineerai ancora una volta quello che vediamo attraverso queste immagini, la stessa sensazione, no, che, di cui ci parlava il nostro collega Jean-Charles Puzzolù, rispetto a una Francia che ha sempre voluto mantenere agli occhi probabilmente del mondo un atteggiamento forse più laico, la ricerca di senso, la necessità di trovare questo senso a cui ha esortato anche Papa Leone parlando con i giovani. Probabilmente in questo momento è meno forte, cioè la ricerca di senso è più forte rispetto invece a quella di volersi mantenere ai margini, no? di quella che è la fede. Quindi quello che vediamo si mostra tutta la necessità di voler essere vicino al vicario di Cristo, come è stato definito Papa Leone in uno dei suoi viaggi apostolici. Lo si vede nell'entusiasmo delle persone e nell'attesa che c'è di ascoltare le sue parole.
0: Alcuni volontari che si distinguono per indossano una maglietta gialla con scritto sulle spalle KIP non resistono dall'avvicinarsi alla Papa Mobile per stringere la mano al Santo Padre. Vediamo anche alcuni sacerdoti in questo momento. Immaginiamo il momento anche dell'Eucaristia, come sarà vissuto e partecipato. Qualcuno ci chiede al 335 12 43 722 ma quante sono le persone. Ecco, noi attendiamo come sempre il dato della sala stampa della Santa Sede. Possiamo però anticiparvi che i media francesi in questi minuti, nel raccontare lo storico evento che state seguendo sulle frequenze di Radio Vaticana, parlano di circa 600.000 persone in questo momento nelle strade di Parigi e in particolare nei pressi di Place de la Concorde e nella piazza, appunto, per la Santa Messa che celebrerà tra pochi minuti Papa Leone. Dunque 600.000 persone, questo è il primo dato, in attesa del dato ufficiale che vi forniremo appena sarà reso noto. Le immagini dall'alto dei droni mostrano in lontananza anche la Torre Eiffel. Stamane in quel di Parigi le nuvole erano parecchie, adesso il cielo è più sereno. La giornata di ieri ha visto uno splendido sole illuminare invece le strade e le vie della capitale francese. Noi dunque restituiamo la linea alla regia per qualche minuto e poi torneremo in Radio Cronaca. Se avete modo, collegatevi anche alle nostre pagine social per seguire anche in video questa Santa Messa. Da Andrea De Angelis per il momento è tutto, lascio il microfono a Silvia Giovarrosa, vi ringrazio e ci ritroveremo al termine della Santa Messa.

Buon pomeriggio, ben trovati da Silvia Giovarrosa in dall'altra parte del vetro il collega Luca Rossi alla parte tecnica. Tra pochi minuti avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV da Place de la Concorde di Parigi nel contesto del quinto viaggio apostolico del pontefice in Francia e all'UNESCO. La Santa Messa votiva di Maria Vergine, fonte della speranza. Un saluto alle radio collegate, MEP Radio FM Lazio, Umbria e San Marino, in Blu Radio, e anche a quanti ci seguono sulle frequenze della Radio Vaticana, sul canale YouTube di Vatican News e dallo streaming del nostro portale. Potete sentire già in sottofondo la musica che in questo momento ci giunge da Place de la Concorde, dove davanti all'obelisco è stato allestito l'altare dove tra pochissimi istanti si celebrerà la Santa Messa. Sono circa 600.000 le persone che sono presenti nelle vie limitrofe e in particolar modo a Place de la Concorde per partecipare alla celebrazione eucaristica. Le immagini ci mostrano l'altare costruito appositamente per l'occasione, dove è stato allestito anche l'immagine di un rosone, ricostruito un rosone che richiama quelli che sono i rosoni gotici, come quello della cattedrale di Notre-Dame de Paris. Dominano i colori dell'azzurro, del blu e del beige, che costituiscono appunto l'altare con la scalinata, e siamo in attesa appunto di vedere la processione che darà inizio proprio a questa celebrazione eucaristica. Vi sono i pellegrini fedeli convenuti per l'occasione, già hanno preso posto, tanti fedeli si sono posizionati lungo gli Champs-Élysées, dove sono stati allestiti dei maxi schermi affinché tutti quanti i fedeli possano partecipare adeguatamente e con partecipazione alla messa. In questo momento l'organo che sentite in sottofondo ci giunge proprio da Place de la Concorde al lato dell'altare. Il coro animerà tutta la celebrazione eucaristica. Ascoltiamo in questo momento l'esecuzione che avviene dalla piazza.

Sono veramente a migliaia le persone che si sono posizionate appunto lungo gli Champs-Élysées sulla piazza, sventolano costantemente le bandierine del Vaticano insieme a quelle della Francia e delle altre nazioni di provenienza dei fedeli che appunto sono in attesa di partecipare alla Santa Messa. Alla statua della Vergine Maria con il bambino in braccio in questo momento viene inquadrata dalle immagini sotto quello che sembra essere la riproduzione di un cielo azzurro ammantato di stelle. Le immagini aeree ci mostrano anche tutte le zone limitrofe che sono piene di fedeli giunti a Place de la Concorde a Parigi per essere riconfermati nella fede. E adesso appunto vediamo la processione che sta facendo il giro per raggiungere l'altare. I diaconi portano la croce di Cristo. Il canto che ci giunge proprio ci introduce all'inizio di questa celebrazione eucaristica.

segue in processione dopo il crocifisso portato avanti, il libro dei Vangeli, continuano a camminare verso l'altare i sacerdoti concelebranti. In ultimo, appunto, il Santo Padre chiuderà la processione e raggiungerà l'altare e la sede preposta.

In questo momento anche le immagini ci mostrano Papa Leone che chiude appunto la processione, che sorride e benedice la folla. I concelebranti hanno già in parte raggiunto l'altare, stanno prendendo posizione. Sono dunque circa 700.000 le persone presenti in questo momento, secondo quanto ci informa il canale Telegram della sala stampa della Santa Sede.

In questo momento anche il Santo Padre sta percorrendo i gradini che lo portano all'altare, dove tra pochissimo, con il segno della croce, darà inizio alla celebrazione eucaristica. I concelebranti si sono posizionati ai lati dell'altare. In questo momento anche il Santo Padre sta percorrendo lo spazio che lo separa dall'altare stesso.

Papa Leone XIV, dopo aver infuso l'incenso nel turibolo, incensa l'altare. Il fumo che sale verso il cielo sono le suppliche e le preghiere della Chiesa universale che in questo momento si elevano a Dio, si inginocchia di fronte alla croce e la incensa.

Con l'incenso asperge anche la statua della Vergine Maria con il bambino in braccio posta alla sinistra dell'altare.

0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
1: Amen.
0: La paix soit avec vous.
2: Fratelli e sorelle, il Signore ci riunisce per la celebrazione dell'Eucarestia, fonte e fine della nostra vita. Con la Beata Vergine Maria, fonte di salvezza, volgiamo il nostro sguardo a Dio, che ama la nostra magnifica umanità, per accogliere con il cuore fiducioso la misericordia che ci offre Dio.
0: Je confesse Dieu Tout-Puissant.

0: Ed ora la preghiera della colletta.
1: Prions le Seigneur. Seigneur Père Saint.
0: Signore Padre Santo, noi che veneriamo con gioia la Vergine Maria, che ci ha aperto la sorgente della salvezza Gesù Cristo, noi ti supplichiamo umilmente che, attingendo a questa fonte di vita, generiamo in abbondanza i frutti dello Spirito Santo.
1: Gesù Cristo, ton Fils, notre Seigneur, che vive e regna avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
0: Amen. Ed ora inizio la liturgia della parola. La prima lettura è tratto dal libro del profeta Ezechiele.
2: Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là,
0: in quei giorni, un uomo il cui aspetto era come di bronzo mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Aravà ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano. E là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
2: Parole du Seigneur.
0: Ed ora il salmo responsoriale.

al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra, canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.

Nel canto dell'Alleluia che precede la proclamazione del Vangelo, il Santo Padre ha effuso l'incenso nel turibolo e benedice il diacono che tra poco si porterà al lambone per la proclamazione del Vangelo.

dei Vangeli viene portato in processione al lambone, accompagnato dall'incenso che fonde il fumo delle nostre preghiere fino al cielo.

0: dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Au jour solennel où se terminait
0: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo scorregheranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui.

0: Ed ora prepariamoci ad ascoltare le parole del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, ringrazio Dio per la grazia che mi è data di trovarmi qui, in questa piazza della Concordia, per celebrare l'Eucaristia. Sì, com'è bello e dolce per i fratelli e le sorelle ritrovarsi insieme, per magnificare la grandezza di Dio. Possa la mia presenza in mezzo a voi rafforzare la vostra fede e incoraggiarvi a irradiare e trasmettere incessantemente la vita, la pace e l'amore del nostro amato Signore Gesù Cristo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Fratelli e sorelle, la nostra comunità assetata si protende verso Cristo, sorgente d'acqua viva, l'acqua che disseta e fa fiorire la vita, l'acqua dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Il desiderio di Dio abita nel più profondo del nostro cuore e noi gridiamo con il salmista: la mia anima ha sete di te, di Dio, del Dio vivente. È il grido di un uomo umile e appassionato, la cui sete più interiore ed esistenziale non smette di crescere. Ora è Gesù Cristo, attraverso la sua incarnazione, che va incontro ad ogni uomo nella sua storia e si rivela a lui come la vera fonte d'acqua viva, in grado di placare la sua sete. E non si tratta tanto di una sete materiale, quanto piuttosto di una sete di senso, di verità e di compimento che abita nel cuore di ciascuno. Gesù risponde a questo profondo desiderio di relazione, di comunione con Dio, in cui risiede la pienezza della vita per sempre. Nella prima lettura il profeta Ezechiele vede l'acqua sgorgare dal Tempio e, diffondendosi nel deserto, purificare e fecondare ogni cosa. Più tardi, San Giovanni vedrà l'acqua sgorgare dal costato trafitto di Gesù, che consegna lo Spirito. Tutti possono allora dissetarti a questa fonte per rinascere e ricevere il dono dello Spirito per diventare figli di Dio, creature nuove. Fratelli e sorelle, bisogna riconoscere che qua giù nulla riesce mai a pagarci pienamente. Quando riteniamo finalmente concluso il nostro impegno e ricompensati i nostri sforzi, molto spesso il vuoto interiore riemerge ancora più profondo. Allora, per colmarlo, può capitare che cerchiamo nuovi piaceri, che vogliamo possedere nuove cose, che facciamo di tutto per divertirci, pur di non provare quel malessere interiore. La liturgia della parola di ce giorno. La liturgia della parola di oggi ci invita a scrutare il nostro cuore. Qual è la nostra sete più profonda? Cosa cerchiamo veramente nella vita? Tutti aspiriamo alla felicità, all'amore, alla realizzazione. Ma a quale fonte cerchiamo di placare la nostra sete? Ci accontentiamo dei beni materiali, delle soddisfazioni immediate, dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti ma lasciano il nostro cuore vuoto? Con il battesimo abbiamo ricevuto l'acqua viva di cui parla il Vangelo, ma abbiamo davvero incontrato Cristo personalmente? L'essere umano è fondamentalmente un essere desiderante e solo Dio può colmare questo vuoto interiore. Sì, fratelli e sorelle, Gesù Cristo, il buon pastore, ci guida, come il pastore guida le sue pecore verso la fonte della felicità e della pace. Conosce ciascuno e ciascuna di noi per nome. Nulla gli sfugge dai nostri segreti, delle nostre intenzioni, delle nostre debolezze. Scruta la profondità del nostro cuore. Egli ha donato la sua vita per noi e continua a darla attraverso i sacramenti. Porta sulle spalle le pecore stanche o ferite e riporta con delicatezza quelle che si sono smarrite. Gesù rivela l'amore incondizionato di Dio per noi. Ai suoi occhi nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona unica e insostituibile. Vedendovi qui riuniti, cari fratelli e sorelle, eredi di una lunga e bella storia santa in Francia, vi dico: abbeveratevi a vostra volta a questa fonte che è il cuore trafitto di Gesù. Sì, avete sete di Dio, di vita, di verità, di unità, di pace, di comunione, di felicità. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. Spetta a voi portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale. Infatti, è accettando di vivere nella verità, sotto lo sguardo di Gesù, che possiamo essere autentici, che possiamo guardare alle nostre vite con lucidità. Esse sono certamente fragili, vulnerabili, destinate al passaggio della morte, ma sono anche meravigliose, miracolose, capaci di rinnovarsi nelle loro relazioni e di aprirsi al vero amore. Beva chi crede in me, come dice la Scrittura. Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Abbeverandoci alla fonte che è il cuore di Cristo, diventiamo noi stessi, come ha scritto Origine, pozzi, sorgenti e fiumi per gli altri. Infatti il credente che vi beve diventa a sua volta fonte di vita, grazie al suo legame esistenziale con Cristo, e comunica questa stessa vita al prossimo. Cari fratelli e sorelle, l'acqua viva dello Spirito Santo si è riversata in abbondanza e continua a portare i suoi frutti nella Chiesa, attraverso i missionari e i testimoni in tutte le culture e in tutti i popoli. Essa feconda tutto ciò che si lascia toccare e trasformare da essa per produrre il suo frutto, cioè la santità di coloro che adorano il vero Dio e servono i fratelli e le sorelle con carità generosa. In questo splendido paese che è la Francia, molti si sono dissetati a quest'acqua viva nel corso dei secoli e hanno consacrato totalmente la propria vita al bene. I primi martiri come Blandina, Potino, Ireneo, i santi fondatori e le sante fondatrici di ordini religiosi, i santi vescovi come Martino e Francesco di Sal, gli uomini e le donne dal cuore sensibili ai bisogni del prossimo, come Vincenzo De Paoli, Federico Zanam, Giovanna Juan e tanti altri. Ancora oggi sono numerosissimi nella nostra società, nelle nostre parrocchie, nelle nostre diverse attività, coloro che continuano a impegnarsi a favore della vita, della famiglia, della verità, della pace, della fraternità, della giustizia. Da questa bella città di Parigi Prego con fervore affinché l'acqua viva dello Spirito Santo si diffonda su tutta la Francia. Penso a voi, care famiglie, che nonostante le molteplici difficoltà che affrontate quotidianamente, perseverate coraggiosamente nella vostra missione. Vi ringrazio di tutto cuore per tutto il bene che si realizza attraverso di voi e che la presenza concreta di Gesù non si esaurisca mai in voi. Penso a voi, cari giovani. Voi siete la Chiesa di oggi. Com'è bello vedere il vostro entusiasmo, il vostro dinamismo, il vostro impegno e la gioia all'interno delle comunità cristiane. Penso anche a voi, cari catecumeni e neofiti, che intraprendete il cammino della fede, della conversione e dell'iniziazione cristiana. Il dono dello Spirito Santo faccia di voi dei testimoni pronti a diffondere intorno a voi la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci alla Madre di Dio, fonte di salvezza, colei che guida le nostre vite verso il suo Figlio, autore di ogni grazia, con il suo sì libero e fiducioso è diventato lo scrigno umile e voluto da Dio, in cui l'amore del Padre si è incarnato per donarsi al mondo. Invochiamola con fiducia affinché per sua intercessione sorgenti di acqua viva sgorghino in seno al popolo di Dio e facciano fiorire ovunque in Francia i germogli della fede, della speranza e della carità.
1: Amen.

E dopo l'omelia del Santo Padre, prendiamoci anche noi qualche istante di silenzio per riflettere e meditare sulle parole che egli ci ha poc'anzi consegnato.

0: Ed ora i lettori si avvicinano al lambone per la preghiera universale. Mossi dalla carità di Cristo, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera e affidiamo alla sua bontà le intenzioni di tutti i fratelli.
1: Pour le peuple des baptisés, afin que...
0: Per il popolo dei battezzati, perché il ricolmo del dono dello Spirito viva la novità della vita di Cristo e incoraggi i catecumeni a perseverare nel cammino verso i sacramenti,

0: Pour le pape Leon.
1: Per Papa Leone. Perché a immagine di Cristo, buon pastore, testimoni con sollecitudine la tenerezza di Dio verso ogni uomo e sia artefice di comunione e di unità della Chiesa.
2: Pour les gouvernants,
1: per i governanti, perché rischiarati dalla sapienza, ricerchino il bene comune e promuovano la giustizia, la pace e il rispetto dovuto ad ogni vita umana. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché illuminati nella loro prova dalla luce del Signore, trovino il sostegno necessario in quanti si prendono cura di loro e il conforto nell'essere visitati dai fratelli.
2: Pour les jeunes,
1: per i giovani, perché seguendo con fiducia Cristo risorto, manifestino nella società la speranza di cui il nostro tempo ha bisogno e crescano nei valori umani e cristiani.

0: Du qui sauves tous les hommes et ne vuoi impedire alcune.
1: Dio che salvi tutti gli uomini e non vuoi che nessuno vada perduto, ascolta la preghiera del tuo popolo e donagli la gioia di essere esaudito. E dopo la preghiera dei fedeli, ha inizio ora la liturgia eucaristica. Facciamoci accompagnare dunque dal canto di offertorio cantato dal coro e dall'assemblea.

Il Santo Padre ha accolto le offerte portate dai fedeli all'altare. In questo momento infonde l'incenso nel turibolo per la benedizione delle offerte per il sacrificio eucaristico.

questo momento infonde l'incenso sopra le offerte sull'altare.

consegna l'incenso al diacono affinché con esso egli, dopo aver incensato il Santo Padre, possa incensare anche l'assemblea dei fedeli.

Ed ora anche il Santo Padre si comunica al corpo e al sangue di Cristo.

Il Santo Padre distribuisce la comunione ai sacerdoti concelebranti, coloro che sono preposti a distribuire la comunione all'assemblea si avvicineranno poi ai fedeli per distribuire il corpo di Cristo.

0: Ed ora, mentre si sta ancora distribuendo la comunione lungo le Champs-Élysées, attorno a tutti i fedeli che sono intervenuti per la celebrazione eucaristica a Place de la Concorde, vi ricordiamo appunto che sono circa 700.000 le persone che hanno partecipato a questa messa votiva a Nostra Signora, alla Beata Vergine Maria, Signora della Salvezza. Il Santo Padre e i fedeli sono ancora raccolti dopo essersi comunicati al corpo e al sangue di Cristo.
1: Prions le Seigneur.
0: Nutriti, Signore, al banchetto celeste, noi abbiamo attinto con gioia alla fonte della salvezza. In questo giorno in cui celebriamo la Vergine Maria, dona a noi di trovare in questo sacramento una fonte che zampilla per la vita eterna.
1: Amen.
0: Ed ora ci apprestiamo ad ascoltare le parole di ringraziamento dell'Arcivescovo Metropolitano di Parigi, Monsignor Laurent Ulrich.
2: Très Saint-Père, nous vous remercions très profondément.
0: Santo Padre, le esprimiamo il nostro più profondo e caloroso ringraziamento. La Francia la attendeva questo pomeriggio, come pure ieri sera lungo i boulevard. Persone da tutto il mondo sono giunte per pregare con lei e manifestarle la propria gratitudine. Lei ha salutato le folle e benedetto i bambini. A Notre Dame l'attendevano sacerdoti, diaconi, mogli dei diaconi, religiosi e religiose, consacrati e seminaristi. Tutti le esprimono la loro riconoscenza.

0: Vous étiez attendu.
1: Anche i giovani la attendevano.
0: Et ils ont rempli le stade de France.
1: E hanno gremito lo stadio di Francia.
0: Pour une soirée qui restera dans leur mémoire.
1: Per una serata che rimarrà impressa nella loro memoria. Le equipe incaricate dell'accoglienza, sia per lei che per le folle, accorse da ogni dove, e i 12.000 volontari che si sono mobilitati con tanta generosità e discrezione. Tutte le équipe rendono grazie per queste ore indimenticabili. Grazie alla sua presenza e alle sue parole, i credenti si sentono incoraggiati nella missione di annunciare il Vangelo, e gli uomini e le donne di buona volontà che non condividono la fede cattolica possono sentirsi ascoltati, compresi, amati e rassicurati nei cammini della loro vita. I catecumeni, i neofiti e i loro accompagnatori sono rimasti colpiti dall'attenzione che ha riservato loro al nostro percorso come assemblea sinodale provinciale.
0: E vous-même, très Saint-Père, comme un pèlerin de cette...
1: Lei stesso, Santo Padre, come un pellegrino di questa speranza, attendeva di vedere Notre-Dame de Paris. Nostra Signora è sempre Nostra Signora, in ogni luogo, in ogni cuore. È Nostra Madre.
0: Elle est la reine de la paix.
1: È la Regina della Pace e la Porta del Cielo. È così che è raffigurata nella nostra cattedrale, nell'oculo sopra le nostre teste, ammantata di stelle, all'incrocio del transetto e alla base dell'aguglia che è crollata il 15 aprile 2019. Durante l'incendio quell'immagine è stata distrutta dal fuoco. Fortunatamente alcune fotografie hanno permesso di riprodurla fedelmente. Abbiamo potuto ricollocarla lì e realizzarne un altro esemplare, identico, che sono ora lieto di offrirle a nome della Diocesi di Parigi e delle altre 8 diocesi di questa provincia.
0: Très Saint-Père, merci de tout.
1: Santo Padre, grazie di tutto.
0: Nous vous suivons maintenant à Lourdes et à Metz.
1: La seguiamo ora a Lourdes e a Metz.

e in questo momento il Santo Padre invece porge il suo dono, il calice riservato appunto all'Arcivescovo Metropolita di Parigi e a tutta la comunità della Diocesi di Parigi. Sentite la folla acclamare al Santo Padre in segno di gioia e ringraziamento per la sua presenza. Sul capo del Santo Padre è stata posta la mitra, ancora un applauso per il Pontefice che con un sorriso ringrazia. Moment.

e dopo aver impartito la sua benedizione e aver cantato insieme all'assemblea il canto della Salve Regina, il Santo Padre bacia l'altare per appunto giungere al termine di questa celebrazione eucaristica. Ancora la folla è festante e sventola le bandierine bianche e gialle insieme a quelle francesi e di tutte le nazioni presenti in questo grande momento che ha visto radunati 700.000 fedeli a Place de la Concorde per le vie limitrofe lungo gli Champs-Élysées. 700.000 persone si sono trovate insieme in questa occasione per partecipare alla messa dedicata alla Beata Maria Fonte della Salvezza, presieduta da Papa Leone XIV in questo suo quinto viaggio apostolico in Francia e poi all'UNESCO. Il Santo Padre saluta, avvolto dalla luce del sole che comincia a tramontare, tutti i fedeli che sono presenti e si prende appunto ancora qualche istante per ringraziare e benedire il popolo di Dio. Dopo aver sceso gli scalini del grande altare costruito proprio a ridosso dell'obelisco che si è posto al centro di Place de la Concorde, il Santo Padre cammina per raggiungere nuovamente la sacrestia una bambina sfuggita probabilmente al controllo dei genitori, gli si fa vicino e lo saluta. Anche un altro bambino gli stringe la mano in questo percorso appunto che sta compiendo il pontefice lungo l'ala dei fedeli posta proprio davanti all'altare, che ha partecipato alla messa proprio in prossimità dell'altare. Un altro bambino si fa vicino a Papa Leone, che con una mano sulla testa lo saluta e lo benedice. Applausi e sorrisi, bandierine che vengono sventolate accompagnano appunto l'uscita del pontefice. In questo 26 settembre 2026, in cui Papa Leone, un pontefice, per la prima volta ha celebrato la Santa Messa proprio in Place de la Concorde.

Ancora saluti e applausi per Papa Leone che, vi ricordo, a breve si recherà all'aeroporto Orly di Parigi. Da lì appunto prenderà il volo per raggiungere la cittadina di Lourdes alle 19.40. Ci sarà la preghiera alla grotta delle apparizioni di Masaviel presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes. Non mi resta dunque che salutarvi e restituire la linea alla regia. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: Le 16.33, eccoci in diretta sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Si è appena conclusa la videocronaca di questa storica Santa Messa celebrata da Papa Leone a Place de la Concorde dinanzi a circa 700.000 fedeli, che vediamo ancora sventolare le bandiere dello Stato e della Città del Vaticano e della Francia. Mai un successore di Pietro aveva celebrato la messa in questo luogo così iconico e anche tragico nel passato della capitale francese. Abbiamo visto famiglie, persone con disabilità, bambine e bambini, alcuni dei quali sono stati anche benedetti dal Santo Padre. E certamente il tuo racconto, Silvia Giovarrosa, resterà uno dei racconti più significativi dell'intero viaggio apostolico del Papa, il suo quinto viaggio apostolico. Nell'omelia, e do anche un'occhiata, Silvia, alle agenzie, tra i passaggi che sono stati più sottolineati dai colleghi delle testate internazionali c'è quello in cui il Papa ha invitato tutti a non tenere la fede in Gesù solo per se stessi, ma a lasciarla traboccare per dissetare e colmare le persone che si incontrano. Il Papa ha parlato in questo modo a ciascuno di noi, a ciascuno di coloro che erano sì presenti, ma anche a un intero popolo, e attraverso queste frequenze anche a chi era all'ascolto.
1: Sì, il Santo Padre ancora una volta ha invitato tutti quanti i fedeli a far sì che la fede porti frutto, perché in più occasioni ha sottolineato che la fede non è solo un qualcosa che nasce nel nostro cuore, ma che poi deve tradursi in un'azione concreta. Come diceva San Paolo, la carità non è niente senza le opere. E dunque, ecco, l'invito di Papa Leone a lasciare che la nostra fede trabocchi e che in qualche modo contagi tutte le persone che via via si accosteranno alla nostra esistenza. Un po' lo stesso invito che ha fatto ai catecumeni, ai neofiti: avete accolto dentro di voi la fede, la chiamata di Cristo, ora non lasciate che questa rimanga in voi, ma che porti frutto. È l'invito che è stato rivolto loro e a tutta la comunità della Chiesa che possa accompagnare questa fede che, come un germoglio, deve poi diventare un albero rigoglioso.
0: Ancora un minuto per condividere con chi è all'ascolto due aspetti di questa lunga radiocronaca. Il primo, doveroso, è nel ricordarvi i prossimi appuntamenti, perché torneremo in radiocronaca diretta intorno alle 19, le 7 di questa sera, per vivere il primo momento del Santo Padre a Lourdes. Sarà un momento di preghiera davanti alla Grotta delle Apparizioni. Lo ricordiamo, il Papa tra circa un'ora lascerà Parigi, decollerà appunto diretto a Lourdes, 1:20 il volo e l'atterraggio intorno alle 7 di questa sera. Invece la seconda questione è relativa a voi, che ci avete scritto numerosi al 335 12 43 722. In particolare mi piace leggere un messaggio che arriva da Paul, che ci scrive da Metz e ci dà conto dell'attesa che la città sta vivendo per l'arrivo del Papa. Grazie per questo aggancio, perché giustamente noi siamo concentrati ancora su Parigi, che il Papa sta per lasciare, e su Lourdes, dove arriverà tra poco più di 2 ore, ma puntualmente ci ricordi che lunedì mattina il Papa atterrerà a Metz, la partenza da Lourdes intorno alle 7 del mattino. Il secondo messaggio invece arriva da un'ascoltatrice, Rosa Maria, che scrive: Silvia è stata bravissima, complimenti, vi seguiamo dalla Calabria. Quindi ti giro questi complimenti, anche perché era una delle tue prime, no? Radio cronache liturgiche, e quindi ecco, mi piace condividere questo complimento che è giunto poc'anzi. Grazie anche come sempre ai nostri tecnici del suono, in particolare ad Alberto Giovannetti e a Luca Rossi, che vedo al di là del vetro. Sorrida Alberto, perché forse è arrivato in questo momento. Va bene, ma i complimenti sono a prescindere. È stato Luca.
1: È stato Luca. Ha seguito davvero a seguire tutta la celebrazione eucaristica,
0: la Santa Messa. Silvia, grazie.
1: Grazie.
0: Noi ci risentiamo dopo una breve pausa musicale alle 17 in punto per il Radio Giornale, ma vi ricordo soprattutto di essere collegati con noi dalle 19, perché inizierà la radio cronaca. Attraverso la radio vi racconteremo il viaggio apostolico del Papa, che proseguirà in quel di Lourdes. Un buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

0: Le 17, Andrea De Angelis in studio. Si è conclusa pochi minuti fa la messa del Papa Place de la Concorde a Parigi e il Papa ha invitato nell'omelia i fedeli ad uscire da una fede vissuta nel privato. Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, ha detto Leone, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. E in questi minuti il Papa si sta dirigendo all'aeroporto internazionale di Parigi Orly per volare verso Lourdes, dove è previsto un momento di preghiera davanti alla grotta delle apparizioni intorno alle 19:30. Per comprendere come è vissuta l'attesa nella cittadina francese abbiamo intervistato padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei pellegrini italiani a Lourdes.
1: Siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre che attendevamo da parecchio tempo, è un evento atteso da anni. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. La prima visita sarà alla grotta, come buon pellegrino viene a salutare la bella signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes.
0: Leone XIV aveva iniziato questa mattina la sua seconda giornata del viaggio apostolico visitando la Maison Bachita di Parigi, polo di accoglienza, formazione e carità per persone migranti, ammalati e gente che vive in strada. Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare, nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere, ha detto il Vescovo di Roma. Per il momento è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 19.

State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Le parole sono sempre importanti, lo diventano un po' di più quando la tua vita viene inquietata, viene messa in discussione, comincia a traballare perché il futuro non è più certo, perché c'è davanti una diagnosi, il timore della conferma di una diagnosi, quindi tutto diventa molto, molto tremolante e tu umanamente sei preda di tutti i pensieri del mondo, insomma.
1: Lui ci racconta come il passato del pianeta, quindi quello che è successo anche milioni di anni fa, le grandi trasformazioni climatiche, le estinzioni di massa, ci possono spiegare quello che sta accadendo oggi e le implicazioni che tutto questo ha per tutti noi, no? Per la nostra vita, per le scelte quotidiane.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi anche questo pomeriggio. Ci sono cose difficili da capire perché sono lontane dalla nostra esperienza, e altre che diventano difficili proprio quando ci riguardano troppo da vicino. La scienza prova a dare risposte a entrambe, ma poi quelle risposte devono uscire dai laboratori, dagli ospedali, dalle università, devono diventare parole che possiamo capire, storie nelle quali possiamo riconoscerci. È un po' il filo che unisce i due incontri di oggi. Partiremo da un libro a fumetti che racconta la malattia attraverso chi l'ha vissuta, mettendo insieme pazienti e medici, immagini e parole, paura e cura. Poi andremo invece a Bergamo, dove torna Bergamo Scienza, che saranno 11 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, musica e grandi nomi della ricerca internazionale. Due modi molto diversi per fare una cosa che oggi è sempre più importante: avvicinare la scienza alle persone.

Il primo incontro di oggi nasce da un libro particolare, si intitola Storie di vita, storie di cura, testa collo, biografia a fumetti di un distretto anatomico. Edito da Becco Giallo nella collana Graphic Anatomy, con la collaborazione dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervicocefalica. Le illustrazioni sono di Ernesto Anderle e Davide Narducci e al progetto partecipa Massimo Cirri, giornalista, autore radiofonico, psicanalista. Il libro racconta quattro storie vere di persone che hanno affrontato un tumore testa-collo, racconta le cure, ovviamente, ma soprattutto quello che accade alla persona, la paura, le domande, il rapporto con i medici, con la famiglia, con il proprio corpo e con il futuro. E lo fa attraverso il fumetto.

0: Ben trovato al collega psicologo, conduttore radiofonico Massimo Cirri. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori, a tutti.
0: A un certo punto in questa pubblicazione racconti l'angoscia della diagnosi e poi l'incontro con il medico. Queste parole rassicuranti: inizierà la cura e la cureremo. La malattia è ancora lì, eppure qualcosa cambia, no? Quanto poi quanto le parole sono importanti in quel percorso, in quella tua esperienza vissuta?
1: Le parole sono sempre importanti, lo diventano un po' di più quando la tua vita viene inquietata, viene messa in discussione, comincia a traballare perché il futuro non è più certo, perché c'è davanti una diagnosi, il timore della conferma di una diagnosi. Quindi tutto diventa molto, molto tremolante e tu umanamente sei preda di tutti i pensieri del mondo, insomma. E poi inizia un percorso di cura che è fatto anche di rapporti umani, di comunicazione, insomma. E se c'è una persona, nel mio caso l'oncologa, che si era occupata di me e che per i casi della vita adesso è qui davanti a me, siamo in un bar a Pavia,
0: sì,
1: che ti dice, si presenta e sa trovare le parole giuste perché sa, perché ha idea dell'angoscia in cui tu vivi, si presenta, ti dice delle cose banali ma profonde, ti dice la cureremo. Cambia qualcosa, insomma, in quella spirale di angoscia comprensibile che poi un maschio alfa dominante come me sa veramente coltivare, c'ero veramente dietro, quella spirale comincia a fermarsi e si apre un'altra prospettiva, la prospettiva della cura. Poi ci sono gli inceppamenti, ci sono altre inquietudini, ma se c'è un rapporto di comunicazione che funziona meglio anche la cura.
0: Tu sei abituato a fare domande per mestiere, questa volta però le risposte riguardavano te. Com'è stato trovarsi in qualche modo dall'altra parte del microfono?
1: Colpisce moltissimo, è un rovesciamento, la malattia è un rovesciamento dell'equilibrio su cui abbiamo impostato la nostra vita e quindi bisogna trovarne un altro. E al tempo stesso, se le parole che le ricevi, la comunicazione che riesci a tenere in atto, che ti viene data la possibilità di tenere in atto, come dire, io mi sono sentito sempre considerare un soggetto, insomma, e non soltanto un portatore di malattia. Quindi una persona con la sua malattia, certo la malattia da curare, ma non messo da parte come persona, insomma.
0: C'è una frase che attraversa tutto il libro, che è questa: non curerete una malattia, curerete persone. Da paziente, quando è che hai sentito davvero che il medico aveva davanti Massimo, non semplicemente una diagnosi?
1: Ma devo dire da subito, credo che sia l'approccio che aveva Laura Locati, che mi aveva curato, che aveva Esther Orlandi, che mi faceva la radioterapia. E riconoscere l'altro sempre come una persona, noi che siamo bazzagliani diremmo appunto un soggetto. E non è soltanto l'umanizzazione delle cure, credo che sia una parte della cura, perché banalmente se l'altro viene escluso, il paziente, perché si pensa che non capisca, e a volte non capisce, bisogna rispiegarlo, o perché non viene coinvolto, poi va peggio anche la terapia, perché cambia l'adesione alle cure, cambia tutta la dinamica. Cambia il fatto che ti senti trattato come una malattia e non una persona, e a nessuno piace, insomma. E quindi credo che questa attitudine non sia umanizzazione delle cure, sia un pezzo della cura, sia un'attitudine scientifica.
0: Nel libro compare anche un tema che mi interessa molto, quello della della cura democratica in qualche modo. Non tutti arriviamo davanti a un medico con gli stessi strumenti, no? Se al posto di un professore universitario, un giornalista, uno psicanalista, ci fosse stato un muratore, sarebbe cambiato qualcosa nel modo di capire la malattia?
1: No, io credo di no. Quando mi è capitato di stare qualche giorno ricoverato all'Istituto dei Tumori, i miei compagni di stanza erano... c'era un signore che faceva il panettiere, io credo che avrebbe visto da parte dei curanti, dell'apparato, dell'istituzione, la stessa attitudine comunicativa. Quindi è certo che se hai qualche strumento culturale in più è più facile, però non è quello che fa discrimine.
0: Per concludere ti chiedo se oggi potessi entrare in una delle vignette del libro e incontrare il Massimo del giorno della diagnosi, che cosa gli diresti?
1: Mi farebbe un'impressione, perché poi quello là della diagnosi angosciato sono sempre io e siamo sempre noi, a volte sani, a volte malati, spesso fragili, sicuramente fragili all'inizio della nostra vita e sul finire della nostra vita, e ci tocca tenere insieme tutte queste dimensioni. Ma credo che questa sia l'umanità. Se non mi fermi, io parto in un'ottica alla Marzullo e non mi fermo più.
0: Va benissimo, io ti ringrazio. A chi è destinato questo libro? Chi lo dovrebbe leggere?
1: Ma no, il libro nasce per una campagna di prevenzione,
0: sì.
1: La prevenzione ha bisogno di una comunicazione, e la prevenzione vuol dire curare i sani. Laura Locati mi ha insegnato che bisogna curare i sani, e curare fa parte, si cura meglio se si fa della buona comunicazione. Abbiamo provato a sperimentare che il fumetto che lavora su un canale di comunicazione diverso, forse più diretto, forse più emotivo, può essere un canale che agevola anche ad approcciarsi alla prevenzione. A volte noi maschi mettiamo la testa sotto la sabbia, preferiamo ignorare, e forse dire questo in maniera emotiva con delle tavole e fumetto forse serve a qualcosa.
0: Grazie davvero, a presto.
1: Grazie a te. Ciao.

Dal 1 all'11 ottobre torna Bergamo Scienza, il festival di divulgazione scientifica organizzato dalla Fondazione Bergamo Scienza, arrivato alla sua 24esima edizione. Il titolo scelto quest'anno è la parola convergenze. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive. E soprattutto l'idea che la scienza non proceda dentro compartimenti chiusi: fisica, medicina, ambiente, tecnologia, arte, filosofia, musica, possono incontrarsi e farsi domande a vicenda.

0: ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Nicola Quadri, che è direttore generale della Fondazione Bergamo Scienza. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Avete scelto come titolo convergenze, è una parola che suggerisce discipline diverse, ma anche persone diverse. Che cosa volevate far convergere in questa edizione?
1: Allora, l'edizione 2026, appunto, a questo tema delle convergenze, che per noi è una chiave di lettura di come la scienza, quando diciamo opera e fa scoperte, contribuisce alla comprensione del mondo, lo fa attraverso il dialogo, la condivisione delle informazioni, dei dati, delle teorie e la collaborazione. Non sarebbe possibile fare nessuna scoperta scientifica senza questo elemento. Quindi la convergenza è la convergenza di approcci diversi, punti di vista, sguardi, non solo dentro la scienza e tra le discipline scientifiche, ma anche tra scienza e società e tra scienza e altre forme di sapere. Pensiamo alla letteratura, all'architettura, all'arte, alla musica, che sono tra l'altro contaminazioni tra questi, tutti questi saperi che Bergamo Scienza esplora da tempo. Quindi l'edizione vuole un po' celebrare questo, il ruolo del dialogo nella scienza e quanto sia importante, quanto possa promuovere a volte anche la cooperazione e la comprensione tra culture diverse.
0: Più di 200 appuntamenti, argomenti che vanno dai neutrini ai gorilla, dall'intelligenza artificiale alla musica, come diceva poc'anzi. Come si costruisce un festival così grande, però senza trasformarlo semplicemente in un contenitore di eventi? Il rischio è quello, al fine.
1: Allora, la cosa fondamentale credo che alla fine sia avere una bella squadra di persone che appunto mettono la testa su questo programma, riflettono su che cosa vogliamo raccontare della scienza oggi, i temi quindi, ma anche le persone che vogliamo mettere sul palco, le donne, gli uomini che fanno ricerca, che raccontano quello che succede, che lo vedono dai loro laboratori o dai loro contesti specifici, magari vedono più lontano di tutti noi. E questa squadra di persone noi ce l'abbiamo, perché abbiamo un comitato scientifico composto da 20 scienziati, esperti, giornalisti. Il presidente del comitato scientifico è Telmo Pievani e al suo interno ci sono personalità diciamo importanti, cioè Paolo Ferri, che è stato responsabile di importanti missioni ESA, per esempio con la sonda Rosetta, c'è cioè Guido Tonelli, fisico che ha scoperto il bosone di Higgs, insieme ovviamente a tantissimi altri colleghi, c'è Paola Bonfante, grande esperta di piante, e così via, potrei elencarne tantissimi tutti gli eventi, ed è dal loro incontro e dallo scambio di idee appunto che c'è innanzitutto all'interno di questo gruppo che nasce la scelta dei nomi, la scelta dei temi e anche di questo filo conduttore delle convergenze, per provare un po' a fare ordine, perché c'è anche sui temi scientifici, pensiamo all'intelligenza artificiale e tanti altri temi, c'è anche molto rumore, molta confusione, come è naturale, cioè frutto del fatto che le cose cambiano velocemente, e noi vorremmo provare a dare così uno sguardo che aiuti a capire e a mettere le cose in prospettiva.
0: In questi 24 anni quale tipo di pubblico avete creato, ma soprattutto chi vorreste riuscire a portare dentro Bergamo Scienza magari per la prima volta?
1: Allora, il pubblico di Bergamo Scienza è un pubblico veramente che accoglie un po' tutti i mondi, parte dalle scuole, dai giovanissimi, abbiamo laboratori dai 3 anni delle scuole fa un attore importante, perché le scuole per noi e gli studenti non sono soltanto pubblico dei laboratori, delle conferenze, degli spettacoli, e lo sono con numeri importanti che superano le 30.000 persone, ma sono anche collaboratori, perché collaborano al programma del festival progettando dei laboratori che poi vanno a erogare loro stessi ad altre scuole che vengono come pubblico a vedere le attività, o al pubblico generale, quindi le famiglie, e a fare le guide di questi laboratori sono gli studenti delle scuole. Quindi il pubblico delle scuole e il dialogo col mondo della scuola è complesso e diversificato, ed è una delle cose più belle che Bergamo Scienza ha, perché permettere agli studenti non solo di andare a fare delle esperienze scientifiche, ma di progettarle loro, di essere loro i protagonisti, di raccontare al pubblico è straordinario. E poi ci sono appunto tutte le età e tutti i percorsi. È un pubblico che nel tempo, in questi 25 anni, ha imparato a conoscere il festival, è affezionato, vuole capire di più e sa che a Bergamo Scienza le cose si possono capire senza che vengano semplificate. Ecco, per cui facciamo degli eventi coinvolgenti che però non rinunciano all'approfondimento.
0: Nel Festival Scienza e Discipline Umanistiche si incontrano continuamente, questa è una grande forza del Festival Bergamo Scienza. Ci sono in questo caso, in questa edizione, Borges e Calvino accanto alla matematica e alle neuroscienze, alla linguistica, l'arte e l'intelligenza artificiale. Abbiamo finalmente superato l'idea che cultura scientifica e cultura umanistica siano due mondi separati.
1: Non so se l'abbiamo superata, però sicuramente sta migliorando molto questo, cioè credo che ci sia sempre più la consapevolezza che sono mondi che si toccano e che a volte anche il progresso della scienza ha degli impatti, no? Pensiamo davvero all'intelligenza artificiale e all'impatto che ha sul nostro modo in generale di cercare le informazioni, di insegnare, possiamo poi discutere se è un impatto positivo o negativo, però proprio per queste ragioni è anche importante evitare le barriere e noi nel festival lo facciamo. Citavi la conferenza L'infinito in parole con Claudio Bartocci, che è un matematico che ha sempre seguito da vicino la letteratura e ha fatto diverse cose nel campo. Parliamo di linguaggio, per esempio di linguaggio inclusivo, linguaggio d'odio, con Vera Gheno e con Federico Faloppa, che è un linguista che lavora in Inghilterra, e anche qui i contesti si contaminano. C'è molta musica, citavi giustamente, parliamo di sperimentazione musicale in varie forme, attraverso contaminazioni contemporanee, e proviamo a riflettere sul rapporto tra musica e scienza. Tra l'altro ci sarà anche un evento speciale il 30 settembre con l'Orchestra Sinfonica di Milano e Luca Perri con le musiche di Star Wars e la scienza di Star
0: Bellissimo.
1: Wars, quindi questo è veramente un tema ricorrente all'interno del festival.
0: Sì.
1: Ma gli incontri appunto sono tantissimi e le tematiche anche, per cui insomma invitiamo tutti ovviamente ad andare sul sito bergamoscienza.it e guardare l'offerta, e ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti.
0: A tal proposito, un'ultima battuta, se doveste convincere una persona che pensa la scienza non fa per me, quale appuntamento di questa edizione consigliereste per farle cambiare idea?
1: Allora, questa è una domanda difficile perché ne consiglierei, devo dire, diversi. Forse quella che più mi sento di consigliare, è la conferenza di Daniel Rothman, che parla di ambiente, e di cambiamento climatico, che è un tema che ci riguarda, ed è una conferenza nel quale, lui ci racconta come il passato del pianeta, quindi quello che è successo anche milioni di anni fa, le grandi trasformazioni climatiche, le estinzioni di massa, ci possono spiegare quello che sta accadendo oggi e le implicazioni che tutto questo ha per tutti noi, no? Per la nostra vita, per le scelte quotidiane. Credo che il tema ambientale, ci sono diversi incontri nel festival, ce n'è anche uno bellissimo, la resilienza degli alberi, dove andiamo a raccontare con Giorgio Vacchiano il ruolo importantissimo che gli alberi hanno nelle città, non solo nelle foreste. Credo che il tema ambientale è un ottimo esempio di una di quelle tematiche che riguardano tutto, che attraversano veramente il nostro modo di vivere, di comportarci tutti i giorni, di lavorare, di spostarci, e quindi insomma consiglierei sicuramente questi incontri.
0: Dunque, dal 1 all'11 ottobre a Bergamo torna Bergamo Scienza, il festival di divulgazione scientifica organizzato dalla Fondazione Bergamo Scienza. E ricordiamo che è arrivata la sua 24esima edizione. Ringraziamo di averci accompagnato in questo veramente programma vastissimo e molto interessante, il direttore generale della Fondazione, Nicola Quadri. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.

Siamo partiti da un corpo raccontato attraverso un fumetto e siamo arrivati alle stelle, ai neutrini, ai gorilla, all'intelligenza artificiale, mondi lontanissimi che in realtà hanno qualcosa in comune: la curiosità, quella che ci fa chiedere che cosa accade dentro di noi, ma anche quella che ci fa alzare gli occhi per capire che cosa accade molto più lontano. La scienza comincia dalle domande. La divulgazione forse comincia un momento dopo, quando quelle domande e quelle risposte diventano patrimonio di tutti. Storie di vita, storie di cura, testa collo, biografia, fumetti in un distretto anatomico, il fumetto che vi abbiamo presentato nella collana Graphic Anatomy e la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal titolo Convergenze, che voglio ricordarvi si svolge a Bergamo fino all'11 ottobre, dall'1 all'11 ottobre, con 200 appuntamenti a ingresso gratuito. Ecco, questi sono stati i due modi in qualche modo diversi di raccontare la scienza. E soprattutto i due modi che ci hanno ricordato e riportato al centro la persona, perché la persona non va mai dimenticata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia,

0: Team Blu 2000 News.
1: Non nascondete la fede, ma lasciatela traboccare. Così Papa Leone oggi alla messa in Place della Concorde a Parigi, a lui l'abbraccio di 800.000 fedeli. Carburanti, prezzi alle stelle, Eni mette un tetto a benzina e gasolio per frenare i rincari, il governo ringrazia, ma gli autotrasportatori protestano. Trump chiude alla tregua, il presidente americano conferma di avere respinto la proposta iraniana, Teheran dice non può avere l'arma nucleare. Etna stoppa i voli, la cenere del vulcano blocca, arrivi e partenze all'aeroporto di Catania fino a domani a mezzogiorno, mentre resta massima l'allerta per l'attività eruttiva. Buona serata da Raffaella Frullone. In apertura il viaggio di Papa Leone in Francia, dopo l'incontro di questa mattina con la Maison Bakita che si occupa di migranti, nel pomeriggio la messa celebrata a Place de la Concorde, simbolo della Francia rivoluzionaria. Nell'omelia davanti ad oltre 300.000 fedeli, il Papa ha ribadito: non nascondete la fede, fatela traboccare. Sentiamo da Parigi Paolo Fucili.
2: Aspirate a costruire una nazione rinnovata, a partire dalle sue radici irrigate dalla fede, portate speranza laddove regnano scoraggiamento e aridità spirituale, dice Leone alla Francia, messa oggi pomeriggio a Place de la Concorde a Parigi. Qui, dove i rivoluzionari a fine Settecento decapitarono persino re Luigi XVI, il Papa esorta ad abbeverarsi alla fonte del cuore trafitto di Gesù. Solo lui può colmare il nostro vuoto interiore, non i beni materiali, le soddisfazioni immediate, tanti piccoli idoli. Un evento che ricorderà a lungo la Francia, dove cresce il numero di battesimi adulti, opera della grazia di Dio che va oltre le analisi statistiche e sociologiche, ha detto Leone stamattina all'Istituto Cattolico di Parigi. Altra visita di oggi a Maison Bakita, centro di accompagnamento e integrazione sociale per i migranti. La storia della Chiesa e dell'umanità la scrive non chi sembra vincere occupando lo spazio, ma chi fa spazio, avvia processi di pace, incoraggia alla vita. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E dunque da stasera Papa Leone si farà pellegrino a Lourdes. Sentiamo Cristiana Caricato.
3: Un'attesa durata anni, precisamente dall'ultima visita di Benedetto XVI nel 2008. Pellegrino tra pellegrini, Leone da stasera sarà a Lourdes accanto a chi soffre, ai malati, ai tanti che raggiungono la cittadina dei Pirenei per incontrare la Vergine che qui si è mostrata a Bernadette Soubirous, una contadina analfabeta, prototipo dei semplici e degli innamorati del mistero. Il primo gesto sarà andare proprio alla grotta di Massabielle, luogo dell'incontro, dove affidare ogni sogno, ogni fatica, ogni croce, ogni desiderio alla Madre di Dio. Per il Papa, reduce dalla faticosa due giorni parigina, Lourdes non sarà una tappa facile. Al suo arrivo lo sguardo alla facciata del santuario, dove pesanti cartelli di benvenuto nascondono i mosaici dorati di padre Rupnik, ricorderà le ferite di una chiesa che in questi giorni celebra la primavera della fede, il record di catecumeni, ma che deve fare anche i conti con gli scandali legati agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi e con problemi di credibilità e autorevolezza. Nel luogo dove si cerca la guarigione e ogni fragilità è accolta, il Papa incontrerà anche 7 vittime sopravvissute a chi doveva proteggerle e accompagnarle nel cammino di fede e invece ne ha segnato per sempre la vita. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagine, parliamo ora di caro carburanti. Eni fissa il tetto al prezzo di benzina e gasolio, il governo ringrazia ma gli autotrasportatori protestano. Alessio Orlandi.
4: Come previsto dal decreto approvato a metà settembre da Palazzo Chigi, si dimezza da oggi il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto passa da 12,2 a 6,1 centesimi, con la conseguenza che il prezzo del diesel riprende la corsa al rialzo. Secondo il Ministero delle Imprese, il prezzo medio della verde in modalità self su strada è di oltre 2,15 euro a litro, mentre il gasolio sfiora i 2,36 euro. Con una mossa a sorpresa, l'Eni ha deciso ieri di fissare un tetto al costo degli idrocarburi, come chiarisce il colosso energetico, nuovo contributo di solidarietà al paese, ai consumatori e alla propria clientela, correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Il cosiddetto price cap sarà di 2,19 euro a litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Il tetto al prezzo dei carburanti partirà da lunedì prossimo, avrà una validità di 30 giorni, ma sulla base dell'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E il prezzo del carburante agita anche il dibattito politico, mentre lascia il direttore tecnico della società Stretto di Messina. In Calabria invece si vota. Ce ne parla Leonardo Possati.
5: Un mese di prezzi calmierati alla pompa. La misura annunciata da Eni, su richiesta della Presidente del Consiglio, è rivendicata da Forza Italia. Una vittoria politica politica, dice Tajani. Tassare le imprese, spiega il vice premier, avrebbe spaventato i mercati, di segno opposto Alleanza Verdi e Sinistra. Per Angelo Bonelli, Eni ha incassato decine di miliardi dai rincari e lo sconto vale solo un mese, serve, dice, un decreto che fissi per legge un tetto al prezzo. Il ponte sullo stretto intanto si prepara all'esame del CIPES, dopo il via libera dell'autorità dei trasporti e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Intanto cambia il vertice tecnico, dal 1 ottobre il direttore Valerio Mele passa all'ANAS. Vigilia di voto infine a Reggio Calabria per le supplettive per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, lasciato vacante a seguito delle dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. A contendersi la carica sono 4 candidati e tra questi per la prima volta ci sarà anche il primo test elettorale per Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ottobre si apre e si chiude con 2 scioperi generali, il 2 e il 30, con disagi in diversi settori pubblici e privati. Il 2 ottobre sono coinvolte anche le ferrovie, oltre alla scuola e la sanità. Il 30 invece tutte le categorie tranne i trasporti. La scuola si fermerà inoltre il 16 ottobre per uno sciopero nazionale del personale docente, dirigente e ATA. Il presidente americano Donald Trump respinge il piano iraniano di 7 giorni per arrivare ad una tregua. Intanto Teheran fa sapere che farà entrare nel paese gli ispettori nucleari dell'ONU. Ce ne parla Federica Margaritora.
6: Donald Trump boccia il piano iraniano per arrivare a una tregua in 7 giorni e riferisce ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano afferma di non essere soddisfatto della proposta di Teheran, senza spiegarne i motivi. Aggiunge solamente che le varie fazioni della leadership iraniana non vanno d'accordo. La proposta avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Ma intanto il presidente iraniano Pezeshkian rilancia e in un'intervista afferma che potrebbe consentire di nuovo l'ingresso nel paese agli ispettori nucleari dell'ONU e che se vorranno entrare a controllare la situazione si potranno raggiungere accordi e intese su questo specifico tema nell'ambito dei negoziati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Almeno 11 persone sono morte in Ucraina e in Russia nell'ultima giornata di attacchi reciproci e incrociati. Donald Trump chiede al presidente ucraino Zelensky e al presidente russo Putin di trovare un'intesa per la pace. Il servizio di Giorgia Bresciani.
7: Il presidente americano ha raccontato oggi di aver chiesto a Zelensky e a Putin di trovare un'intesa per la pace. Potrebbero fare un accordo breve, forse già prima del pesante inverno, ha dichiarato. E mentre arriva il nuovo pacchetto di aiuti militari degli Stati Uniti all'Ucraina senza i missili Patriot sui quali Zelensky ha ottenuto ieri l'ok di Trump, il presidente ucraino chiede all'inquilino della Casa Bianca di dare attuazione all'ultima legge che prevede nuove sanzioni contro la Russia e contro i paesi che sostengono la guerra. I raid di Mosca hanno provocato vittime a Zaporizhia, Sumy, tra i feriti anche una bimba di un anno e mezzo, diversi feriti anche a Kiev per un drone contro un edificio residenziale. Il bombardamento di un centro di elaborazione dati di Starlink ha provocato l'interruzione della trasmissione di diversi canali televisivi. Dura anche la rappresaglia ucraina che ha provocato diverse vittime ed è arrivata fino agli Urali e alla Siberia. Colpita una raffineria nel Krasnodar sul Mar Nero, uno stabilimento di armi nella vicina Rostov. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Andiamo alla pagina di cronaca. Una ragazza italiana di 27 anni, Valentina Stragliotto, originaria di Bassano del Grappa, è morta dopo essere precipitata dalla cascata di Ravana. Siamo in Sri Lanka. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava nella parte alta della cascata insieme ad un'amica e si sarebbe messa su un masso per scattare alcune foto, perdendo l'equilibrio e cadendo per oltre 30 metri. La polizia sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. E un ragazzo di 15 anni, Jacopo Trabattoni, è morto a Lodi Vecchio oggi dopo essersi arrampicato sopra un traliccio dell'alta tensione. L'ipotesi degli inquirenti è che volesse scattarsi un selfie oppure partecipare ad una sfida social. Sul corpo sarebbero stati trovati segni di una folgorazione. Una persona è stata trovata morta in un appartamento dove questa mattina è divampato un incendio. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione all'ultimo piano di una palazzina in via Efisie Orano, nel quartiere Colli Aniene a Roma. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato i residenti dello stabile. 3 persone sono state tratte in salvo. Si tratta di 2 anziani con disabilità ed una donna che abita al terzo piano della stessa palazzina. ed ha invece riaperto questa mattina dopo 3 giorni di lutto il Colosseo. All'anfiteatro Flavio resta interdetto al pubblico solo il settore dove è morto nella notte tra martedì e mercoledì scorso Andrea Moretti, l'operaio specializzato in edilizia acrobatica. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
8: È tornato a riempirsi di turisti il Colosseo, i visitatori sono entrati regolarmente dalle 8.30 nell'anfiteatro, rimasto chiuso dallo scorso mercoledì in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, che aveva solo 22 anni. Le persone in fila, provenienti da diverse parti del mondo, sono concordi nell'importanza di aver sbarrato i cancelli e non appaiono irritate per aver dovuto ritardare per 3 giorni l'ingresso in uno dei monumenti più visti d'Italia. I sindacati intanto insistono sulla sicurezza. Il rocciatore è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre era impegnato nel nuovo impianto di illuminazione. Indossava l'imbracatura ma non era legato alle funi. La colpa non è mai di chi muore, fa notare la CGIL di Roma e del Lazio, che in una nota scrive che Andrea stava lavorando di notte con una modalità impiegata prioritariamente di giorno. Contesta il sistema dei subappalti e annuncia di costituirsi parte civile al processo. Al momento sono 7 le persone indagate per omicidio colposo dalla Procura di Roma, che sta verificando anche la documentazione lavorativa della giovane vittima. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ancora la cronaca, una donna gettata dell'acido addosso al suo avvocato. L'aggressione avvenuta nella serata di ieri a Messina. Per le lesioni riportate, il legale è stato trasportato al pronto soccorso del Gaetano Martino di Messina, dove si trova in questo momento ricoverato in terapia intensiva, anche se non sarebbe in pericolo di vita, indagano i carabinieri del comando provinciale. Il caso di Garlasco, a 2 giorni dalla chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, ex comandante dei RIS dei Carabinieri. Lunedì si chiuderà il nuovo filone dell'inchiesta su Andrea Sempio, per il quale potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Ancora voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano, che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Marco Bergamaschi.
9: Stop ai voli fino alle 12 di domani e la decisione presa in merito alle partenze e agli arrivi da e per Catania, ancora una volta per via delle attività eruttive dell'Etna. Dunque allo scalo di Fontana Rossa sono sospesi tutti i decolli e gli atterraggi. Oltre alla nuova nube di cenere di oltre 4 km che si alza dal cratere nord-est, l'area è stata interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Sul vulcano vige l'avviso rosso dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il più alto grado di allerta su una scala di 4. Dopo la chiusura degli spazi aerei sul settore C1 è stata disposta la restrizione a 0 atterraggi e 0 decolli. I passeggeri sono stati dunque invitati, prima di arrivare in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Intanto diversi voli che dovevano atterrare a Catania sono stati deviati sull'aeroporto palermitano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Ed era questa l'ultima notizia. Da Raffaella Frullone in studio e Roberto Damiata in regia, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Bentrovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Il 3 ottobre 1226, San Francesco d'Assisi, sentendo che la morte si avvicinava, chiese di essere deposto sulla nuda terra, in un gesto finale di radicale umiltà e adesione al Vangelo, a pochi metri dalla chiesetta della Porziuncola. Intorno a lui i confratelli intonavano il cantico delle creature. «Laudato sì, mi Signore», per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. 800 anni dopo, la solenne commemorazione nel transito di San Francesco nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle 17:30 del 3 ottobre sarà uno dei momenti più forti che i pellegrini nella città del Poverello potranno vivere. In questa puntata, aiutati dai nostri ospiti, scopriremo le tappe di preparazione al fine settimana che chiuderà le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Da non perdere, la sera del 3 ottobre sarà anche la rievocazione della processione dei frati per portare il corpo del santo al convento di Chiara per un ultimo saluto. Infine vi inviteremo a Rieti, a Bologna e a Faenza, per ascoltare dal vivo le canzoni finaliste del concorso Il mio cantico libero, dedicato a giovani artisti under 35 per brani ispirati ai valori e alla spiritualità francescana. Ma è tempo di passare la linea ad Alessandro Di Bussolo.
4: Siamo in collegamento con Assisi e con Fra Giulio Cesareo, portavoce del Sacro Convento di San Francesco. Fra Giulio, quali saranno nei tanti momenti delle celebrazioni per questo 4 ottobre, 800 anni dalla morte di San Francesco, quelli più significativi che un pellegrino non può assolutamente perdere?
5: Che bello, allora, innanzitutto grazie per questa conversazione. Sì, diciamo che già dal giovedì 24 comincia la novena, che abbiamo chiamato Nove Giorni con Francesco, questo cammino di preparazione alla festa, e quest'anno è una cosa un po' straordinaria, perché anziché svolgersi presso la Basilica di San Francesco, si svolgerà nei vari santuari della città che hanno segnato la vita e l'esperienza cristiana di Francesco, no? Dalla nascita fino alla morte, no? Quindi diremo delle carceri, la casa paterna, la piazza del comune, la basilica, il Santa Maria degli Angeli dove è morto, insomma, tutti questi luoghi così significativi. E quindi sarà bello, no? Perché tutta la città è invitata e tutti i pellegrini sono invitati ogni giorno a partecipare a questo cammino, che poi si raggiungerà il suo culmine il 3 pomeriggio, quando ci sarà il Vespro e la memoria del transito a Santa Maria degli Angeli, e infine questo pellegrinaggio notturno da Santa Maria degli Angeli alla Basilica di San Francesco. Il giorno di San Francesco, poi infine qui alla Basilica, ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva a San Francesco dei comuni d'Italia da parte del sindaco di Assisi a nome di tutti gli italiani. Ci sarà anche il presidente Mattarella, che dopo rivolgerà un discorso, prenderà la parola davanti a tutti i presenti, no? All'aperto. E una cosa molto carina, che è un po' la ciliegina sulla torta di questa giornata di San Francesco, è che nel pomeriggio, dopo i Vespri, alle 16, ci sarà una processione in cui con rami d'ulivo si va dalla chiesa inferiore a quella superiore, e arrivati nella chiesa superiore, il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Crocca, con una delle reliquie più preziose di Francesco, che noi chiamiamo la cartula, è un piccolo pezzetto di pergamena che lui ha scritto a mano dopo aver ricevuto le stimmate, no? È la benedizione a Frate Leone. Con questa cartula benedice l'Italia e il mondo. E poi si canta il cantico delle creature tutti insieme davanti alla Basilica. Questo è molto molto suggestivo, molto bello, anche molto rincuorante come esperienza, ecco.
4: Ecco, Fra Giulio, approfondiamo magari questo momento della memoria del transito a Santa Maria degli Angeli. Saranno dei vespri normali o c'è qualcosa di caratteristico per ricordare il momento della morte?
5: No, sicuramente ci sarà la preghiera dei vespri e poi appunto la lettura del ricordo della morte di Francesco. Ed è così un rito molto bello, è quello in cui vengono portati dei doni, no? Alla comunità francescana da parte delle autorità ecclesiali e civili presenti. Quindi anche un modo per, un po' come ha fatto Jacopo dei Sette Soli, no? Si racconta che quando Francesco stava per morire, lui desiderava ricevere da questa sua amica romana dei mostaccioli, cioè dei biscotti. La provvidenza ha voluto che prima che partisse il frate per andare da lei a chiedergli queste cose, lei è arrivata portando questi biscotti, dei teli per, che poi saranno usati per la sepoltura di Francesco, no? E dei ceri. Allora ecco, diciamo che la memoria del transito è anche un momento della condivisione, no? In questa celebrazione c'è anche proprio questa offerta di quello che può servire alla comunità francescana da parte dei benefattori, no? Che è molto molto bello, perché la nostra vita è tutta condivisione, insomma è tutta un accogliere per restituire nella fraternità.
4: E Fra Giulio, prima di questo momento alle 15 nel santuario della spogliazione ci sarà questo ricordo degli ultimi momenti di vita di San Francesco prima della discesa alla Porziuncola. Come si svolgerà?
5: I vescovi degli italiani presenti per questa celebrazione, soprattutto loro, si recano al santuario della spogliazione per incontrare il vescovo di Assisi e lì appunto fanno memoria dell'ultimo periodo di permanenza di Francesco dentro le mura della città prima di andare definitivamente alla Porziuncola perché era il luogo dove desiderava morire. Quindi in realtà non ci sono riti particolari, c'è soltanto proprio la memoria, no? La rilettura di questi passi delle fonti francescane che raccontano di questi momenti. E questo luogo è anche significativo perché probabilmente la penultima strofa del Cantico delle Creature, quella che parla del perdono, probabilmente è stata scritta in questo santuario della spoliazione vescovato di Assisi, dove Francesco era ospite del vescovo Guido II.
4: In tutti questi momenti ufficiali ci sarà tempo per i pellegrini per scendere alla tomba di Francesco?
5: La cripta di San Francesco è sempre aperta. Inizia alle 6 del mattino alla chiusura della Basilica, che ogni giorno chiude alle 18.30. Poi addirittura la sera del 3, prima della messa di mezzanotte, alla fine del pellegrinaggio, i presenti potranno venerare le reliquie di Francesco, cioè entrare nella cripta dove c'è la tomba di Francesco, fino a che tutte le persone siano entrate, quindi sarà un'apertura straordinaria la notte tra il 3 e il 4. Quindi davvero anche il giorno del 4, anche se c'è il Presidente della Repubblica nella Chiesa Superiore, la cripta è sempre aperta, le persone possono sempre andare. Cioè la devozione a Francesco si esprime nella visita alla sua tomba, no? Questo da sempre è così. Cioè noi frati è la cosa che più di tutto vogliamo condividere con le persone che vengono.
4: Grazie a Fra Giulio per questo viaggio nel ricordo vivo di San Francesco. Regalaci un brano musicale per proseguire il nostro cammino.
5: Allora, io proprio nel contesto, no, di questo centenario, vi suggerisco Una vita nuova, scritto da Mogol e dagli altri artisti del contest Il mio cantico libero, perché secondo me è proprio, non soltanto è stato scritto quest'anno, ma proprio è diventato, come dire, parte di questa avventura degli 800 anni della morte di San Francesco.
3: La notte brucia e questo

0: Il benvenuto a Marina Rosati, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Grazie per essere nostra ospite.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Proprio rivolgendoci a tutti coloro che in questa puntata vivranno con noi l'attesa del 3 ottobre, qual è una delle cose che più ti emoziona di questa giornata?
1: Allora, il 3 e il 4 ottobre quest'anno hanno un accento fortissimo perché sono 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi veramente ci sentiamo dei privilegiati a poterli vivere da fedeli, da cittadini, anche da organizzatori. In particolare ci saranno tanti momenti, il 4 la solenne celebrazione nella Basilica, ma il giorno prima, il 3, avremo il transito di San Francesco. In particolare voglio segnalare un momento che da qualche anno stiamo riportando un po' alla luce e anche alla conoscenza storica sulla vita francescana, cioè gli ultimi momenti che Francesco ha vissuto, cioè prima di andare a morire alla Porziuncola, li ha trascorsi in vescovado, ospite del vescovo Guido II. E allora noi, proprio il 3 pomeriggio alle 15, saremo qui nel Palazzo Vescovile, Santuario della Spogliazione, con il vescovo Monsignor Felice Accrocca, noto francescanista da 6 mesi, vescovo della nostra diocesi, che farà rivivere storicamente e spiritualmente questi momenti della vita di Francesco trascorsi nel Palazzo Vescovile, che hanno una valenza molto, molto importante, perché proprio, ecco, questo possiamo dire che forse è la prima icona francescana della città, prima ancora delle grandi basiliche che poi non c'erano, sono arrivate ovviamente dopo. Poi, ecco, avremo anche altri momenti, insomma, questo è un programma ricco, come sapete.
0: Marina, sarà un programma molto ricco. Restiamo sul 3 ottobre, spostiamo un po' in avanti l'orologio, arriviamo alle 20:30, siamo sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli per il pellegrinaggio notturno in cammino con San Francesco.
1: Ve lo racconto perché anche questa è una grande novità di questo anno del centenario, mai fatto, mai organizzato, mai realizzata questa possibilità, che ha l'accento popolare, perché ecco, il 4, come sapete, ci sarà una cerimonia molto, molto importante con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ambasciatori, i governatori e i presidenti dei capoluoghi di regione italiani, e quindi avevamo bisogno di un momento che potesse essere vissuto da tanti pellegrini, da tanti cittadini, da tanti turisti, e quindi dalle 20:30 si partirà un cammino, non è una processione, non è un corteo, ma proprio un cammino che avrà come tappa San Damiano, prima tappa, e poi la Basilica di Santa Chiara, cioè dove è la Cappella di San Giorgio, che è stato il primo luogo dove Francesco è stato portato il corpo da morto, e poi arriveremo alla Basilica di San Francesco per la cerimonia liturgica, la celebrazione eucaristica di mezzanotte, celebrata dal Cardinale Artini, il legato pontificio per le due basiliche. Quindi sarà veramente un momento di grande spiritualità, ma molto, molto spontanea. Ecco, è stata proprio voluta un po' dal comitato locale che ha organizzato questo momento la volontà di dare spazio a tutti, di vivere il centenario in comunione e in cammino verso Francesco.
0: Marina, diciamo anche che sarà un momento, se vogliamo, conviviale, perché l'amministrazione di Assisi ha voluto che ci fosse anche questo sulla piazza del comune.
1: Sì, passando la piazza del comune ci sarà anche un'esibizione delle parti del Calendimaggio, che è la festa storica di Assisi, la magnifica parte di sotto, della nobilissima parte di sopra, o un piccolo, ecco, omaggio in termini di degustazione di qualcosa molto velocemente, insomma, visto il cammino comunque sono più o meno 7 chilometri tra tutto, e quindi ecco, ci sarà questa convivialità per tutti, aperta a tutti, di grande comunione con tutti. Abbiamo già molte iscrizioni, credo che da quello negli ultimi numeri siamo oltre le 2000 presenze.
0: E allora, in conclusione, Marina, forse sarebbe bello se tu lanciassi un invito a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, ci si deve comunque registrare per questo evento sul sito creato proprio dai francescani del Sacro Convento Francesco Vive, dove trovate tutte le informazioni di tutte alla 2 giorni e anche in particolare di questo cammino per registrarsi, che ovviamente è necessario avere comunque un minimo di numeri per muovere tutta le persone. E quindi io vi invito veramente a venire, perché sarà veramente la novità di questa festa di San Francesco di quest'anno, che tutti potranno vivere, che tutti potranno sentire con il cuore e con partecipazione reale, viva, senza guardarla dalla televisione, ma insomma anche noi saremo lì in cammino con Francesco.
2: Abbiamo ascoltato il brano Una vita nuova, realizzato dai 24 artisti che hanno partecipato al contest Il mio cantico libero, organizzato in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. È l'inno ufficiale dell'iniziativa che ascolteremo anche domenica 27 settembre al Festival Francescano di Bologna, cantato dai 10 finalisti del contest. Abbiamo con noi Giordano San Giorgi, che è il l'ideatore del contest e patron del meeting delle etichette indipendenti. Grazie a Giordano del tempo che ci dedichi.
3: Figurati, grazie a te, grazie per aver fatto ascoltare questa canzone che io ritengo bellissima, perché nasce da una condivisione di 24 giovani artisti, l'hanno scritta tutti insieme, passando 2 giorni e una notte insieme a Mogol, che gli ha permesso di poterla realizzare in un'esperienza comunitaria di fraternità veramente molto bella, umana e di grande calore.
2: Sì, che ricordi hai quindi di quel momento?
3: Di una grande umanità, di un momento che non era più un contest, una sfida, ma era un lavoro collettivo comune per creare brani e una comunità fra artisti che fosse legata ai temi della pace, della fraternità e della condivisione. Sono stati 2 giorni bellissimi, come i 2 giorni che poi abbiamo fatto di audizioni semifinali a San Severino Marche.
2: Ecco, com'è nata l'idea di questo concorso e quale risposta c'è stata dagli artisti under 35 ai quali era rivolto?
3: L'idea mi è nata quando ho visto nascere il Comitato Nazionale San Francesco 800, presieduto dall'amico poeta Davide Rondoni, e quindi ho inviato a lui una proposta, perché ritengo, da un lato, San Francesco il primo cantautore d'Italia, e quindi per me è sempre stato un riferimento il Cantico delle Creature, lo cantavo e lo suonavo quando andavo in parrocchia proprio San Francesco, dove sono stato allevato nella mia adolescenza, sia dal punto di vista etico, morale, religioso, sia dal punto di vista musicale, perché c'era un padre Albino Varotti, noto scrittore di musica religiosa, di musica sacra, d'organo, famoso in tutto il mondo, che ha insegnato gratuitamente a tutti i giovani della mia generazione a suonare uno strumento. Infatti Faenza è molto ricca di musicisti grazie a questo. Dall'altro, perché si tratta di una figura radicale oggi, che parla di temi che non troviamo più nelle canzoni di tanti giovani di oggi che vanno al successo, e che sono i temi legati al rapporto con Dio e il creato, alla pace, alla natura, all'ambiente, il rapporto con gli animali, con tutti quei temi che sono fuori dal proprio ego, ma ci confrontano con la società. La risposta è stata stupenda, ci sono arrivati più di 150 brani di giovani, tutti originali, inediti, tant'è che ne avevamo selezionati con la giuria addirittura 40, non riuscivamo ad arrivare a 24, tanta era la bellezza. Poi abbiamo fatto le audizioni per ridurli a 10 e fare questa sera la finale al Teatro Vespasiano a Rieti, stasera 26 settembre alle 21. Colgo l'occasione per invitare tutti a venirci stasera a Rieti e domani al Festival Francescano di Bologna.
2: Ecco, poi ci sarà l'appuntamento del 4 ottobre alla festa di San Francesco a Faenza, ecco, rivolge anche lì un invito a partecipare. Che particolarità avrà questo momento?
3: Ecco, questo è un invito, voglio proprio parlare col cuore a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Il 4 ottobre si svolge la giornata conclusiva del meeting delle etichette indipendenti, che va dall'1 al 4 ottobre ed è una piattaforma di lancio e di scouting dei giovani artisti esordienti, emergenti, indipendenti, fuori dal circuito delle multinazionali, cioè quelli che si autoproducono, che fanno i contest, che fanno i live. La giornata finale, il 4 ottobre, sarà dedicata proprio a San Francesco, patrono d'Italia, oltre a ricordare Santa Caterina. E in che modo lo faremo? Chiudendo la manifestazione dalle ore 16 con un grande flash mob corale. Abbiamo un coro, il coro Ologramma, che è un coro di inclusione sociale della nostra regione, un direttore, Pier Giacomo Zauli, che ha diretto tanti cori, altri cori di altre scuole, invitiamo tutti gli ascoltatori, tutti quelli che saranno presenti lì in piazza, ci sono già artisti che hanno aderito, a venire a cantare domenica 4 ottobre in Piazza del Popolo a Faenza, tutti insieme con noi, il Cantico delle Creature, che è la prima canzone d'autore mai scritta nel nostro paese, perché San Francesco l'aveva pensata dall'inizio sia come testo ma anche come musica, infatti la faceva cantare i suoi umili frati minori.
2: Quindi Giordano, allora possiamo dire che nei giovani artisti ancora c'è una forte attenzione all'impegno sociale e civile e anche all'innovazione musicale e poi anche al messaggio di San Francesco?
3: Posso confermare assolutamente sì. Il tema è proprio quello di un mercato mainstream che mette un tappo a tutti questi elementi di complessità di una proposta musicale. Oggi si preferiscono testi banali e semplici, copia e incolla, con basi semplici, copia e incolla, che durano due minuti e che durano il momento di una, come dire, evasione quasi tutta uguale, mentre temi più come questi, più complessi, più articolati, vengono emarginati perché alla fine fanno pensare, fanno riflettere, ti fanno fermare e quindi rendono minore il profitto nel mercato mainstream.
0: E per oggi è tutto. In redazione Alessandro Di Bussolo. Strada Facendo torna sabato prossimo. Da Francesca Sabatinelli, grazie per essere stati con noi e buona domenica.
4: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 19, l'informazione della Radio Vaticana. Gianmarco Murroni in studio. Il Papa è in arrivo a Lourdes, dove tra circa mezz'ora dalla Grotta delle Apparizioni di Mazabiel terrà la preghiera in occasione della seconda tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Nel pomeriggio di oggi la messa celebrata a Parigi, a Place de la Concorde. Costruite la vostra nazione rinnovandola con le sue radici cristiane, ha detto il pontefice di fronte a 800.000 persone. Il servizio di Tiziana Campisi.
1: Sono come un abbraccio paterno e amorevole le parole che Leone XIV rivolge ai fedeli nell'omelia, sottolineando la bellezza del ritrovarsi insieme e auspicando che la sua visita in Francia fortifichi i credenti. Possa la mia presenza in mezzo a voi rafforzare la vostra fede e incoraggiarvi a irradiare e trasmettere incessantemente la vita, la pace e l'amore del nostro amato Signore Gesù Cristo. Il Papa si sofferma sulle inquietudini che albergano nell'interiorità dell'uomo, su quella sete esistenziale che ogni individuo vuole soddisfare e quel vuoto che costantemente desidera colmare, e offre la risposta.
2: C'est Jésus-Christ, par son incarnation, qui rejoint tout homme dans son histoire.
1: È Gesù Cristo, attraverso la sua incarnazione, che va incontro ad ogni uomo nella sua storia e si rivela a lui come la vera fonte d'acqua viva in grado di placare la sua sete. Non si tratta tanto di una sete materiale, quanto piuttosto di una sete di senso, di verità e di compimento che abita nel cuore di ciascuno. Gesù risponde a questo profondo desiderio di relazione, di comunione con Dio, in cui risiede la pienezza della vita per sempre. Infine, ai fedeli giunti da diverse parti della Francia, il pontefice chiede di far conoscere Cristo agli altri, di portare la speranza laddove regnano scoraggiamento e aridità spirituale e di diffondere la civiltà dell'amore.
0: E proprio in questo momento il Papa è atterrato all'aeroporto di Lourdes. Un appello alla comunità internazionale per ricostruire la fiducia attraverso il dialogo, la giustizia e il rispetto del diritto internazionale, non ricorrendo alla forza, quanto ha lanciato oggi il cardinale segretario di Stato Parolin, intervenendo alla discussione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il porporato ha trasmesso i saluti di Papa Leone XIV e ha affermato che il tema di quest'anno, ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, un'organizzazione delle Nazioni Unite al servizio di tutti, rappresenta un imperativo morale politico urgente. Ogni istituzione internazionale, al di là del proprio quadro giuridico, necessita della fiducia reciproca tra i propri membri per essere efficace, ha affermato Parolin, sottolineando che la fiducia si alimenta anche nell'impegno a favore della dignità umana. Con informazione tutto, tra poco la cronaca della preghiera alla Grotta delle Apparizioni di Mazabiel.

0: Nord, grotta di Masabiel. È qui che questa sera Leone arriva per un momento di preghiera al termine di una giornata intensa vissuta a Parigi, un luogo che non ha bisogno di molte presentazioni. Qui nel 1858 Bernadette Soubirous raccontò di aver incontrato la Vergine Maria. Da allora milioni di pellegrini sono passati davanti a questa grotta portando con sé le proprie storie, le proprie preghiere, le proprie speranze. Questa sera tra quei pellegrini c'è anche il Papa, un momento più raccolto rispetto alle grandi celebrazioni di oggi, davanti a quella roccia che per generazioni è diventata un luogo di preghiera e di affidamento. Un saluto da Gianmarco Murroni, in studio con me Eugenio Bonanata. Ciao Eugenio.
1: Buonasera Gianmarco, e salutiamo subito i nostri ospiti perché parliamo di emozioni legate a Lourdes, e chi meglio dei nostri ospiti ci può aiutare a capire quali sono le emozioni dei tanti pellegrini che avranno il privilegio di vivere l'esperienza a Lourdes con un pellegrino speciale. Dunque, donna Savino Lombardi, assistente spirituale di Opera Romana Pellegrinaggi, grazie di essere con noi.
2: Buonasera a voi.
1: E grazie anche a Francesco Paolo Guerra, presidente della sottosezione Unitalsi di Frascati.
3: Sì, buonasera a tutti voi.
0: Il Papa è atterrato proprio pochi minuti fa all'aeroporto di Lourdes, e allora noi andiamo proprio a Lourdes, dove c'è il collega della redazione in lingua francese inviato, Olivier Bonel. Ciao Olivier, buonasera.
4: Buonasera Gianmarco, buonasera a tutti.
0: E allora raccontaci le emozioni, insomma l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento a Lourdes.
4: Allora, sicuramente è molto cambiata queste ultime ore, diciamo, passare delle ore tra stamattina, dove già avevano messo i portieri di controllo all'ingresso del santuario. Poi piano piano durante tutta la giornata abbiamo sentito questa tensione, ma diciamo di gioia. Ovviamente nel senso positivo del termine, perché adesso comincia veramente la seconda tappa di questo viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Come l'hai detto tu, il Papa è proprio atterrato alle 19 precisi e poi si sta per recare direttamente al santuario. È atteso, diciamo, tra una ventina di minuti proprio davanti la grotta delle apparizioni di Massabielle, dove la Vergine Maria è apparsa a Bernadette Soubirous, e quindi ho visto già due ore fa già centinaia di fedeli che si sono radunati intorno alla grotta oppure sull'altra sponda del fiume Gave che attraversa il santuario. Centinaia di fedeli che hanno portato, diciamo, un piccolo seggiolino pieghevole, che anche qualche cosa da mangiare, per aspettare il Santo Padre e questo primo momento di preghiera alla Vergine, di raccoglimento, che segnerà la prima tappa di questo viaggio a Lourdes.
0: E dunque questa sera è il primo momento a Lourdes, che proseguirà poi nella giornata di domani, quindi ci risentiremo anche nelle prossime ore, soprattutto domani, per altre sensazioni, ecco, che ci racconterai da Lourdes. Grazie Olivier Bonel.
4: Grazie a voi, ciao.
0: E dunque le abbiamo sentito anche dal nostro inviato, ne approfittiamo anche per ringraziare tutti i colleghi che si trovano in Francia in questi giorni per raccontare il viaggio apostolico di Papa Leone. Vediamo le immagini, Eugenio, il Papa tra poco scenderà dall'aereo e poi insomma proseguirà per questo primo momento di preghiera a Lourdes.
1: Eh sì, diciamo che il viaggio qui assume un connotato prettamente spirituale, ma parlavamo dell'attesa, delle emozioni, dei gruppi che si trovano a Lourdes, che avevano già, diciamo, scadenzato, no, il loro pellegrinaggio consueto in questo grande luogo mariano, il più grande luogo mariano d'Europa, certamente importante, un luogo di pellegrinaggio cattolico più visitato dopo la Basilica, il quarto luogo di pellegrinaggio più visitato dopo la Basilica di San Pietro in Vaticano, la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico e la Basilica di Nostra Signora di Aparecida in Brasile. Donna Savino, quali sono le emozioni che vi sono arrivate in queste ore? E intanto chi c'è dei vostri a Lourdes?
2: Allora, abbiamo un gruppo di circa 40 persone e devo dire la verità, quando abbiamo saputo che il Papa andava su a Lourdes, il nostro gruppo era già stato precostituito. quindi quando hanno saputo della presenza del Papa hanno avuto un momento anche di forte emozione, ma nel contempo di preoccupazione, nel senso che come faremo? E noi li abbiamo tranquillizzati dicendo faremo quello che ci dicono, però abbiamo chiesto al sacerdote che accompagna il gruppo di far vivere questo momento come un momento tra virgolette ordinario, con la presenza, come avete detto anche voi, di un pellegrinaggio straordinario, speciale, qual è il Vescovo di Roma, il Papa.
1: Una bella esperienza, Francesco, anche da parte dell'Unitalsi c'è il pellegrinaggio nazionale, quindi ci sono un bel po' di persone del vostro gruppo. Intanto, scusami, il Papa è appena sceso all'aeroporto, quindi dà ufficialmente il via a questa seconda fase del viaggio in Francia. Prego.
3: Allora sì, devo dire che anche in questa occasione, insomma, abbiamo ricevuto come Unitalsi una grande grazia, nel senso che il consueto pellegrinaggio nazionale dell'Unitalsi a Lourdes, che si fa ogni anno proprio in questo periodo, quest'anno ha coinciso con la visita del Papa, e quindi questo ovviamente ha infervorato ancora di più lo spirito dei partecipanti. Siamo a Lourdes con due treni che hanno percorso la dorsale adriatica e la Tirrena fino a Lourdes, diversi aerei, diversi pullman dal nord Italia, quindi tantissime persone. Ovviamente, come è noto, noi accompagniamo persone ammalate, disabili, quindi non è semplice coordinare, non lo è mai, ma in queste condizioni è ancor meno, perché da quello che ci è giunto, insomma, il santuario è stato blindato e anche la messa sarà abbastanza complesso partecipare, però sono tutti molto contenti.
1: È uno sforzo che si fa, insomma, nell'ambito di una felicità.
3: È più una grazia ricevuta piuttosto che un ostacolo al pellegrinaggio a Lourdes in sé.
1: Gianmarco, il Papa sta completando, diciamo così, le operazioni di saluto, è in piedi dell'aereo prima di incamminarsi verso il santuario. Lo dicevamo, è un breve tragitto, e quindi si entrerà nel vivo di questo momento di preghiera che vivremo stasera insieme al Santo Padre alla Grotta delle Apparizioni a Lourdes.
0: Eh sì, abbiamo visto il saluto ad alcune autorità, vediamo in questo momento anche un gruppo di bambini, un coro di bambini che accoglie in musica il Papa, che è sceso poco fa appunto dall'aereo. Ancora saluti, stretti di mano in questo caso ad alcuni anziani, per cui insomma un'accoglienza anche in questo caso particolare riservata al Papa. Se sei d'accordo, Eugenio, intanto, prima che il Papa tra poco appunto si dirigerà verso la grotta di Massabielle, noi abbiamo sentito poche ore fa padre Nicola Ventriglia, che è coordinatore dei pellegrini italiani a Lourdes, ci ha raccontato un pochino l'attesa che si è vissuta in queste ore a Lourdes. Allora, grazie anche a Luca Rossi in regia, ascoltiamo le parole di padre Nicola Ventriglia.
5: Siamo un poco tutti elettrizzati nel senso bello, no? Perché siamo coscienti di questa grazia della visita del Santo Padre, visita che attendevamo da parecchio tempo, in un evento atteso da anni. E infatti il nostro rettore, il padre Michel Duban, ha ripetuto più volte che questa visita conferma un poco ciò che il Vangelo ci dice: la debolezza avrà il primo posto. Il Papa verrà qui come pellegrino tra i pellegrini, e quindi siamo veramente entusiasti e lo attendiamo. Già quando lui arriverà la sera, e la prima visita sarà alla grotta. Come buon pellegrino viene a salutare la bella signora, come diceva Bernadette, e lì farà un momento di preghiera con i gesti che sono di Lourdes: toccare la roccia, bere l'acqua e accendere la candela in cielo alla Madonna. Quindi sono cose che lui farà, un momento di preghiera, e poi probabilmente si fermerà, saluterà sicuramente qualcuno, non tutti, perché insomma aspettiamo parecchi pellegrini, parecchia gente, quindi siamo contenti.
0: Ecco, in merito a questo, che momento sarà per la comunità Lourdes, pensando anche alla comunità italiana a Lourdes.
5: Eh sì, come sempre, insomma, gli italiani possiamo dire che siamo ben rappresentati, e anche in questo stavolta ci sono anche diversi gruppi, cioè, coincide con il pellegrinaggio nazionale dell'Unitalsi, poi c'è adesso mi sfuggono gli altri, però ci sono diversi gruppi che sono presenti, c'è l'Oftal, c'è l'Opera Romana, c'è insomma la presenza italiana è abbastanza breve, Ivet, Ecumenia, ci sono un po' tutti quelli che solitamente stanno qui, a parte i pellegrini che sono venuti in modo autonomo, e sono anche questi tanti, e quindi possiamo dire che la comunità italiana è ben presente.
0: Ecco, che cosa conserva Lourdes a distanza di tanti anni dalle apparizioni, ma ciò che continua, ecco, ad attirare milioni di persone?
5: Lourdes attira tante milioni di persone, innanzitutto questa coincidenza del Papa, cioè questa occasione più che coincidenza, no? Perché stare a Lourdes quando ci sta anche il Papa è anche un'emozione un po' particolare, unica, e poi quello che attira le folle, si parla di 150.000 persone che dovrebbero arrivare, e quello che diciamo sempre, in fondo la Madonna a Bernadette gli disse vai a dire ai sacerdoti alla 16ª apparizione di venire qui in processione, di venire qui, e quindi perché cosa? Perché lei ha qualche cosa da dire, ed è sempre così. Io ne potrei raccontare tante di queste storie, cioè le persone arrivano in un modo e partono non come sono arrivate, qualcosa cambia dentro.
0: E il Papa, proprio in merito a questo, incontrerà a Lourdes una realtà fatta soprattutto di persone fragili. Ecco, che cosa ci insegnano anche queste persone, i malati che arrivano a Lourdes?
5: Ma il Papa incontrerà anche, perché la mattina farà la messa, domenica mattina, nella prateria di fronte alla grotta, poi dopo la messa c'è l'Angelus, e nel pomeriggio incontrerà gli ammalati, incontrerà i tre o quattro, dipende se riescono, tutti e quattro miracolati, no? Poi incontrerà un po' le persone con delle fragilità che hanno avuto problemi, che hanno problemi, insomma, nelle comunità che sono presenti qui. In fondo il Papa viene a ridire quella certezza che la debolezza è il primo posto nel Vangelo, e quindi in quanto tale il Papa viene per confermare questa missione, per ricordare che la Chiesa è davvero madre quando si china sulle ferite dei suoi figli. Non a caso, questo è bello, noi aspettiamo anche, previsto che il Papa farà il discorso sulla vita, no, lo aspettiamo questo con un grande interesse e attesa, no, il Papa ci dirà, dirà lui parlerà della vita come dono d'oro fragile, prezioso da accogliere e custodire ogni fase, soprattutto quando è segnata dalla sofferenza, dalla vulnerabilità. Allora questo messaggio trova, possiamo dire, il suo luogo naturale. Qui la vita ferita non viene nascosta, ma messa al centro, ma non per esibirla, no, ma per donarla alla madre, a Maria. Qui i malati disabili, più fragili, ricordano alla Chiesa che ogni esistenza, possiamo dire anche la più provata, la più difficile, è degna di amore e di attenzione. E quindi il Papa sicuramente ci inviterà noi. Il Papa poi quando parla durante le sue visite in qualsiasi parte del mondo, parla a quella comunità, ma sta parlando a tutta la Chiesa, no, al mondo intero. E quindi anche qui il Papa sicuramente, pensiamo, no, inviterà noi che siamo qui a Lourdes, ma invita il mondo, la Chiesa intera, a guardare la vita non come una prestazione, ma come una relazione, non come un possesso, ma possiamo dire come responsabilità reciproca che abbiamo l'uno nei confronti degli altri. E lo farà da pellegrino, no? come è un po' la caratteristica di questo luogo, accanto ai malati, ai tanti volontari, ospitalieri, le persone che siamo a servizio di questo luogo. Io dico baciato dal cielo, perché qui Maria è voluta scendere per fermarsi con Bernadette per ben 18 volte.
0: Queste le parole di padre Nicola Ventriglia, ecco, Papa Leone, pellegrino tra i pellegrini a Lourdes, mentre vediamo tramite le immagini Papa Leone a bordo dell'auto che lo porterà poi alla grotta di Masabiel. Don Savino, ecco, Papa Leone, come ci diceva padre Nicola Ventriglia, pellegrino tra i pellegrini, ripeterà anche i gesti, quelli significativi davanti alla grotta.
2: Sarà il gesto dell'acqua, che propone tre momenti. Il gesto dell'acqua appunto propone tre momenti. Il primo momento è il momento di lavarsi le mani, come fece Bernadette ed è stato chiesto dalla Madonna. Poi ci sarà il momento in cui laverà il proprio volto e il terzo momento berrà quest'acqua, che è l'acqua appunto della fonte. E questo, diciamo, è il primo momento importante. Poi naturalmente la visita che farà alla grotta è il secondo segno di Lourdes, che è il segno della roccia. Cristo è la roccia e la Madonna ha indicato Cristo roccia. Poi l'altro sarà il momento della luce, che vivrà probabilmente domani sera, secondo il programma. La luce è la preghiera della folla. E poi c'è un altro elemento, che è l'elemento appunto delle persone malate. La gente che va a chiedere, dico gens, che va a chiedere il miracolo, ma a volte il miracolo non è fisico, ma è soprattutto interiore. E forse chi è dell'unità si sa cosa vuol dire, sì. Questo.
1: E infatti, Francesco, raccontaci un
3: diciamo
1: po'.
3: Diciamo assolutamente sì. Noi nasciamo con Giovan Battista Tomassi nel 1903, che magari non tutti sanno, era un nobile romano che aveva una bruttissima disabilità, un'artrite deformante che lo aveva purtroppo relegato, come diceva lui, in una carrozzina e non le consentiva di vivere la propria vita correttamente. E decise, per fare un gesto, come dire, eclatante, di andare a Lourdes in pellegrinaggio, sfidando la Madonna sostanzialmente, e nel caso in cui non fosse guarito, aveva portato con sé una pistola per suicidarsi dinanzi alla grotta. E giunto lì, e qui abbiamo, come dire, uno dei miracoli veri di Lourdes, dove nasce la nostra vocazione, guardando le persone che assistevano, le persone malate, fragili, eccetera, eccetera, sentì veramente una commozione importante, e da lì capì che effettivamente quello che stava facendo non aveva molto senso, e quindi decise di rinunciare a questo suo gesto. E dopodiché, tornando dal pellegrinaggio, a questo pellegrinaggio a Lourdes, volle parlare con l'assistente spirituale del pellegrinaggio, che era Monsignor Radini Tedeschi, al quale rivelò, insomma, quello che era accaduto, eccetera, eccetera, e quello che sentiva dentro. E successivamente manifestò la volontà di voler costituire un'associazione che potesse dedicarsi proprio ad accompagnare le persone malate, disabili, fragili, abbandonate, soprattutto che ne avevano la possibilità, presso questo santuario. E alla presenza appunto di questa conversazione con Monsignor Radini Tedeschi c'era un tale Angelo Giuseppe Roncalli, giovane sacerdote che poi, come tutti sappiamo, divenne Giovanni XXIII. Lì è nata la vocazione dell'Unitalsi. E rispondendo alla domanda, scusate.
1: Beh, una bella introduzione, ci hai ricordato qual è il contesto, il vostro contesto,
3: esatto,
1: di nascita.
3: Esatto, quindi noi nasciamo come appunto volontari cattolici, con il carisma della carità, portiamo sul nostro stemma la scritta Caritas e NDL Notre Dame de Lourdes, perché le nostre origini sono lì. Quindi diciamo che il punto di riferimento di maggiore spiritualità del Nuit Alsi rimane Lourdes, senza meno.
1: Qual è il clima che si respira a Lourdes, Don Savino? È vero che si arriva in un modo e si riparte in un altro? È percepibile questa, insomma, questo cambio di prospettiva nelle persone?
2: Assolutamente sì. Io ho accompagnato tantissimi gruppi a Lourdes come assistente spirituale. Devo dire che in molte occasioni, non si possono contare perché sono tante, le ho sperimentate, alcune persone accompagnano dei malati. I malati hanno sempre questa dimensione di chiedere la grazia della, non tanto della guarigione quanto piuttosto della serenità, ma chi accompagna i malati sono le persone che poi cambiano prospettiva, cambiano visione. Quando tornano nelle proprie comunità parrocchiali, anche se non frequentano, si mettono a disposizione dei malati, ed è una cosa non strana, ma è un frutto di Lourdes. Vedere tutte queste persone malate, io se posso raccontare un episodio.
1: Prego.
2: Nel 96, la prima, 1996, la prima volta che sono andato a Lourdes, mi sono trovato sull'esplanade, c'era l'adorazione eucaristica, e a un certo punto mi chiama una sorella dell'Unit Alsi e mi dice: padre, c'è una signora che si vuole confessare. Io, un po' un prete da poco, vabbè, vado. E c'era una signora sul letto, e ho scoperto essere poi una suora, la quale si è confessata evidentemente, ma devo dire la verità, mi è venuto da piangere, perché lei ha dato coraggio a me. Ecco la conversione. Sì, lei sicuramente è stato più volte a Lourdes, ma da quella esperienza io poi ho cercato di capire non il cambiamento quanto la, ecco, come diciamo, la nuova prospettiva della vita, perché la nostra vita è al servizio dei fratelli sempre, comunque.
1: Francesco, questa dimensione, sì, la puoi confermare anche tu?
3: Beh, noi questa è una storia che viviamo ogni pellegrinaggio che facciamo, nel senso che fare un pellegrinaggio a Lourdes accompagnando persone ammalate, disabili, disagiate, o comunque che portano anche interiormente delle malattie, spesso anche della mente, eccetera eccetera, è un'esperienza che io consiglierei a qualsiasi persona, perché cambia la prospettiva proprio del pellegrinaggio. E per noi loro sono al centro del pellegrinaggio, e quindi è più quello che noi riusciamo a ottenere, insomma, da loro, che quello che effettivamente diamo. E non è una frase fatta, perché andando a Lourdes in questo contesto tu ti rendi conto di quanto sei fortunato, che la mattina ti alzi, puoi camminare, puoi mangiare, puoi andare al bagno liberamente, certo, rispetto a tante persone che questa cosa non la possono fare.
1: Francesco, se qualcuno all'ascolto avesse l'interesse, la curiosità di entrare nel vostro mondo, di diventare in qualche maniera volontario, come deve fare?
3: Allora, diciamo che la crisi del volontariato in generale, di quello cattolico in particolare, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti, per cui noi saremo molto contenti di poter accogliere nuove persone che si vogliano dedicare a questo tipo di, diciamo, di volontariato, di carisma, che poi, come tutti sappiamo, non è importante come raggiungiamo Dio attraverso le diverse infinite forme, ma ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere più favorevoli a dei soggetti rispetto a degli individui, rispetto a degli altri. Noi abbiamo un'organizzazione abbastanza capillare in Italia, nel senso che abbiamo la presidenza nazionale che si trova a Roma, poi ci sono le sezioni regionali, alcune regioni ce ne hanno anche due, e poi ci sono le sottosezioni locali. Per esempio, io vengo dalla sottosezione di Frascati, quindi siamo molto presenti sul territorio. Qualora qualcuno volesse avvicinarsi a questo tipo di attività, o comunque prendere parte a un pellegrinaggio con gli ammalati,
1: quindi non per forza avere responsabilità,
3: assolutamente,
1: diciamo,
3: perché diciamo la gente rimane un po' impietrita davanti al contatto con la carrozzina, con la persona ammalata, eccetera eccetera, ma basta, cioè si può fare da tutto con una persona, o semplicemente parlare con lei, già quello, ascoltarla, già quello è un'opera di volontariato straordinaria. quindi non c'è nessuna preclusione in tal senso, e quindi, come dicevo, se qualcuno volesse conoscere o prendere, può partecipare a un pellegrinaggio, comunque può contattare tutte le sezioni e le sottosezioni che si trovano, i cui riferimenti si trovano su internet.
1: Certamente.
3: Comunque,
1: a proposito di calo e di numeri, però non posso trascurare gli 800.000 presenti oggi durante la messa che il Papa ha celebrato a Place de la Concorde a Parigi, i Champs-Élysées tutti pieni. Vi aspettavate questa risposta da parte dei pellegrini, dei fedeli, dei credenti francesi?
2: Assolutamente no, anche perché ci è stato presentata la Francia sempre come una nazione senza religione di Stato, comunque grazie a Dio in questo senso, ma sempre critica nei confronti di ciò che poteva essere il messaggio del Papa, il messaggio evangelico in senso molto lato. E invece c'è stato questa grande risposta anche dei giovani. Ho saputo, ho letto sui giovani, e il Papa si è rivolto anche ai giovani, dando proprio questo spirito nuovo di vedere la prospettiva nuova della vita, che è un po' il tema, no, di questa presenza del Papa a Lourdes, che tutti abbiano la vita. E l'abbiano tutti.
1: Il Papa, durante l'omelia della messa oggi, ha lanciato un messaggio chiaro, no? Non nascondete la vostra fede, cioè fatela circolare, lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. E questo ci aiuta anche a commentare un altro dato, cioè questo risveglio spirituale che la Francia sta vivendo e si traduce in un incremento non eclatante ma significativo di nuovi battezzati, giovani e anche meno giovani. Abbiamo un dato dal 2020 al 2024, 1 milione di battezzati in più, secondo quelli che sono i nostri dati. Insomma, Francesco, tu che conosci un po' la realtà francese, come ti spieghi questo risveglio?
3: Beh, innanzitutto è un dato che si guarda con estrema soddisfazione, perché in un mondo che va in senso opposto, vedere che c'è un ritorno alla religione, in realtà un'esigenza di religione sana, vera, come è quella cattolica, i fondamentali. Poi in Francia, lo sappiamo, ci sono diverse derive, diverse situazioni borderline, per cui secondo me è un dato veramente molto, molto importante, e che potrebbe essere l'inizio di un cambiamento di tendenza rispetto a tutte le brutte notizie che purtroppo sentiamo quasi tutti i giorni, soprattutto sui giovani. Come abbiamo detto prima, vedere tutti questi giovani oggi lì alla messa del Papa non è cosa di poco conto in un'economia dove effettivamente la gente, soprattutto quella più giovane, tende ad andare verso situazioni.
1: Sì. E a proposito di numeri, forse un po' brutto, no, riassumere Lourdes, incorniciarla, no, nei numeri, però ogni anno milioni di visitatori da più di 140 paesi arrivano a Lourdes e condividono storie, speranze. E c'è un dato che mi fa riflettere: su oltre 7.000 dossier depositati, fino ad ora la Chiesa ha certificato 72 miracoli.
2: Sì, 72 miracoli, perché c'è una procedura particolare, no? Certo. Perché il miracolo venga accertato. E io mi sono trovato più volte, quando il dottor De Franciscis, che adesso non c'è più, lui è un'altra persona, ci ha spiegato più volte, ha spiegato ai giovani l'anno scorso della diocesi di Roma, la procedura. Il miracolo non è accertato se non c'è una un'evidenza assoluta. Il medico può dare evidentemente un dato oggettivo di una guarigione da un malato a non essere più malato, ma poi c'è tutta una procedura importante, non solo di medici ma anche di teologi, di esperti teologi sulla questione, per poi dire che questa non è una realtà prodigiosa quanto miracolosa, come l'ultimo miracolo, il 72esimo miracolo di questa signora, di cui non ricordo il nome, ma della Basilicata, visto che sono nato lì, me lo ricordo, che della Basilicata, che abbiamo portato a Lourdes ultimamente, la quale ha sentito questa forza interiore davanti alla grotta, ma non l'ha saputa spiegare se non dopo il rientro a casa. Quindi 72 su quanti anni? Forse ce ne sono stati di più. Ma probabilmente io ho sentito una persona di cui non possiamo dire il nome, ma ha detto: io l'ho ricevuto ma non lo voglio raccontare. Cioè, io ho visto questa... ho visto i documenti.
1: Ci sono anche questi casi. E la domanda che volevo farle: secondo lei i giovani, anche dalla prospettiva dell'opera romana Pellegrinaggio, ecco, come vivono Lourdes? Come, nel loro cuore, nel loro anche immaginario, ecco, come si accostano a Lourdes e al pellegrinaggio a Lourdes?
2: Allora, noi stiamo riprendendo il discorso dei giovani a Lourdes, ormai da 2 anni stiamo riportando i giovani con i pullman, non in aereo, per fargli sperimentare il cammino di avvicinamento a Lourdes. L'esperienza che fanno è un'esperienza di visione. Vedono Lourdes non solo come luogo di preghiera, ma come luogo di accoglienza, soprattutto dei malati. A differenza di altri luoghi, come dicevamo prima, i malati sono le persone più importanti in quel momento lì. Vale per i nostri giovani italiani come i giovani francesi. E i nostri giovani, in questo periodo che stiamo riacquistando il loro interesse, non interessa tanto, forse sto dicendo una cosa troppo forte, la preghiera in sé, ma la preghiera fatta con i malati, perché guardano gli occhi e i malati cercano gli occhi dei giovani.
1: Francesco, i malati ti chiamano in causa.
3: Allora, innanzitutto volevo dire una cosa riguardo ai giovani, in particolare al nostro caro assistente, che potrà sembrare strano, ma io la prima volta che sono andato a Lourdes sono andato con un treno giovane dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Parliamo degli anni 80, 80, 81, quindi, Salvatore.
1: Hai sperimentato proprio questo aspetto.
3: Esatto, ed era un viaggio in treno, perché il treno è un'altra parte fondamentale del pellegrinaggio. In pellegrinaggio si entra quando si sale sul treno e c'è un avvicinamento a poi quello che è il luogo spirituale vero e proprio. Normalmente adesso facciamo un viaggio di 28-30 ore, che è molto molto impegnativo per tutti, figuratevi per le persone che stanno sulla sedia a rotelle o quelle che viaggiano nel vagone cosiddetto attrezzato. Noi talsi viaggiano con questo vagone bianco, da lì il nome treno bianco, dove ci sono tutte le persone in barella, quindi malati più gravi, anche terminali, quindi è un'impresa veramente che può riuscire soltanto con la grazia. L'avvicinamento a Lourdes è una cosa meravigliosa, perché sul treno iniziano ad accadere una serie di circostanze, di conoscenze, che poi dopo vengono vissute in maniera molto più intensa lì a Lourdes, e lo stesso vale per il viaggio di ritorno, insomma.
1: Quanto tempo richiede mediamente, giusto per dare un'informazione a chi ci ascolta, il pellegrinaggio a Lourdes?
3: Allora, quest'anno, per esempio, quello che faremo a breve dal 22 al 29 ottobre con la Romana Laziale, è il treno bianco più 4 aerei, siamo circa 1300 persone, e dura dal 22 al 29 ottobre con il treno, perché sono 2 notti che vengono, ahimè, trascorse in treno,
1: viaggio.
3: Esatto, più 5 notti a Lourdes, quindi diciamo è un pellegrinaggio abbastanza lourdo. Di solito le notti a Lourdes sono 4. Ovviamente chi viene con l'aereo parte il 23 e arriva il 29, quindi è molto più breve. Come dicevo, le ore di treno sono tante, perché variano 24, 26, certo, 28 a seconda delle situazioni.
0: Non si sta spostando in treno in questo caso, ma in auto, Papa Leone, e abbiamo visto durante il tragitto che lo sta portando alla Grotta delle Apparizioni di Masabiel tante persone anche ai lati della strada che lo attendevano, attendevano il suo passaggio anche solo per un saluto. Abbiamo visto il Papa rispondere a questi saluti, la mano del Papa fuori dal finestrino che si muoveva proprio salutando, ecco, lo vediamo anche in questo caso, le tante persone ai bordi della strada, insomma, che stanno attendendo, ecco, hanno atteso il passaggio del Papa.
1: Manca poco ormai all'arrivo a Lourdes.
2: Sì, manca poco, sta facendo il giro lungo come lo intendiamo noi, e credo che 10 minuti se camminano così ci arrivano.
1: Beh, giro lungo evidentemente per poter
2: incontrare le persone che sono ai bordi. Posso aggiungere una cosa sui giovani? Io in quest'ultimo periodo, sono 13 anni che lavoro, no, presto il mio servizio all'Opera Romana, ho reclutato molti giovani come animatori pastorali dalle università romane, e devo dire che fanno un'esperienza bellissima. Non sono a contatto con i malati, ma sono a contatto con i pellegrini anche di età medio-alta, e quindi sto facendo fare un'esperienza proprio di, come dicevo prima, di accoglienza. Anche gli anziani sono malati, e sempre per quel discorso di cui parlavo, lo sguardo che si incrocia
1: con non è facilissimo intercettare l'attenzione, la curiosità, la predisposizione, poi la disponibilità dei giovani, dei ragazzi, no?
2: No, non è facile, però quando gli si dà una motivazione essenziale, quale appunto la condivisione, quando si parla di condivisione i giovani ti ascoltano. Quando dici devi fare, no, condivisione. Poi fanno quello che devono fare, anche alla Caritas quando vengono in parrocchia, la condivisione, poi fanno quello che devono fare.
0: Don Savino, l'abbiamo detto poco fa, oggi il Papa si è congedato da Parigi con la messa in Place de la Concorde, 800.000 persone con il Papa sotto il cielo di Parigi. Ora appunto lo spostamento a Lourdes, che vedrà nella giornata poi di domani, lo abbiamo anche sentito dalle parole di padre Nicola Ventriglia, l'incontro con la conferenza episcopale di Francia, poi la Santa Messa, insomma una giornata domani carica anche qui di impegni, di significato. Però oggi l'arrivo a Lourdes è la prima tappa, proprio la visita alla grotta delle apparizioni di Masabiel. Ecco, cosa significa anche questo? Il Papa arriva a Lourdes alle 19.43 in questo caso, la prima cosa è la visita alla grotta di Masabiel.
2: Alla grotta dove è avvenuto tutto ciò che noi raccontiamo da qualche anno, forse di più, e cioè l'incontro di cui parla Bernadette, l'incontro con la Madre Celeste, la quale ha trattato Bernadette, lo dice lei, come una persona, sguardo a sguardo, cuore a cuore. E io credo che il Papa avrà anche questa emozione e sicuramente dirà qualche parola su questo, perché Bernadette ha messo proprio l'appunto su questo: io ho visto lei che trattava me come persona, quindi in relazione a un ente, ma è una persona. Quindi la persona proprio ha il significato di dire andare verso, e anche quando gli dice di fare quei gesti, si è affidata totalmente a questa, non si sa chi è, poi lo sapremo il 25 Signora. Di marzo, chi è, con quella bellissima immagine della memoria visiva ma nel contempo verbale, di dire al parroco chi è questa, chi è l'Immacolata Concezione. Ecco, l'incontro non è la grotta, ma è il luogo del prodigio, dell'incontro tra Maria, Bernadette, quindi tra il divino attraverso Maria e Bernadette, che è l'umanità.
3: Sì, adesso ascoltando le parole di Don Savino mi è venuto in mente un episodio abbastanza importante della mia vita. Io ho avuto l'onore di poter redigere e poi pubblicare un libro praticamente in occasione del 150° anniversario dell'apparizione di Lourdes. Abbiamo intervistato con Andrea Tornielli l'abbé Laurentin, che è stato uno dei mariologi, comunque ritenuto, è morto poco tempo fa, uno dei più grandi esperti della storia di Lourdes. E sapendo che io partecipavo con l'Unità Alzi, che ero un lurdiano, quando ho avuto occasione insomma di parlare, che siamo stati diversi giorni insieme per fare questa intervista, lui mi diceva sempre una cosa che non dimenticherò mai: Francesco, ricordati che Lourdes, per capirla bene, la devi vedere con gli occhi di Bernadette Soubirous. La chiave di lettura di Lourdes è sul personaggio di Santa Bernadette, che normalmente, dico, magari ha gli occhi dei, non dico di meno esperti, ma comunque delle persone che si avvicinano per la prima volta alla spiritualità di Lourdes, rimane un po' da parte. Invece è una chiave di lettura meravigliosa, perché sono contenuti nella sua vita, nella vita di Santa Bernadette, che è poi anche la causa della sua santità. Lei non è santa perché ha visto la Madonna, lei è santa per come ha vissuto. È un'esperienza, come dire, di vita, quella di Santa Bernadette, che anche in questo caso io consiglio di conoscere a tutti.
1: Più approfonditamente, Francesco, sì. Mi incuriosisce una cosa. Ti ricordi la prima volta che sei andato a Lourdes?
3: Sì, come dicevo prima, me la ricordo molto bene.
1: Il tuo sguardo, la tua sensazione.
3: Allora, come dicevamo prima, Lourdes è il centro, il cuore pulsante di Lourdes, la grotta. Quando uno arriva là davanti...
1: Non può non iniziare da lì, insomma.
3: Esattamente. A parte che in questo senso i francesi sono stati veramente molto bravi. Perché a Lourdes, a differenza di tutti, almeno di quelli che conosco io, gli altri santuari del mondo, hanno messo un bel recinto intorno alla chiesa, all'esplanada, alle cose, alla grotta, al Gava, agli ospedali, alle acheie che accolgono gli ammalati che stanno dentro, è chiuso, è recintato. Lì dentro c'è solo spiritualità. Fuori Las Vegas, ma lì dentro c'è solo spiritualità. Adesso ultimamente magari c'è anche la vendita di qualche piccola cosa, ma normalmente questa cosa è ben distinta. Quindi quando tu entri già nel recinto di Lourdes, inizi a sentire un'atmosfera che difficilmente si sente altrove. Come dicevo, arrivi davanti alla grotta, che anche dal punto di vista semplicemente visivo, naturalistico e quant'altro, è di una suggestione, come dire, unica. Ovviamente la cosa che impressiona di più è questa spiritualità che a mio avviso si respira in maniera importante. Mi chiedevi la prima volta che sono andato a Lourdes, tutti quanti in viaggio non vedevamo l'ora di poter arrivare a vedere questa benedetta grotta. Io mi ricordo molto bene questo passaggio, quindi quando diceva prima lì, non si vino, dice... Lì è il punto d'inizio di tutto, è assolutamente così.
0: Prima Don Savino faceva riferimento appunto alle relazioni, gli sguardi, i volti, le persone. Ecco, Francesco, tanti sguardi, tanti volti che si incontrano a Lourdes, cosa insegnano anche questi volti?
3: Beh, devo dire che io ovviamente ho partecipato a tantissimi dei pellegrinaggi e spero di farne ancora molti altri. E quando si incontrano in realtà a Lourdes, molte ce le portiamo dietro, perché ormai l'Unitalsi, dopo tantissimi anni, ha affinato, se vogliamo dire, il proprio carisma. Noi svolgiamo un'attività di assistenza costante 24 ore su 24, 365 giorni all'anno sul territorio dove viviamo. Mentre prima era la settimana di pellegrinaggio a Lourdes, a Loreto, a Fatima o da un'altra parte, adesso siamo strutturati in maniera tale di poter dare questo supporto volontario cattolico, quindi è un volontariato qualificato. Noi non siamo operatori sociali, non siamo OS che dobbiamo assistere le persone perché è il nostro lavoro, ma lo facciamo perché sentiamo il nostro carisma, l'amore di Dio che scende, passa attraverso

0: difficili da vivere, io no, questo non lo nego, però veramente che gratificano molto e, come dire, supportano anche la fede di ognuno di noi che in questo mondo così lontano dall'aiuto al prossimo riceve una fortificazione non indifferente.
1: Non so, vino, anche i toni di Francesco ci aiutano a capire di quanto sia importante, no? Condividere queste esperienze, condividere le storie, condividere i pesi, ma anche le speranze. Quindi un cammino di affiancamento all'altro nel bisogno, nella necessità, poi ti porta veramente, ecco, in un altro...
2: un'altra dimensione. E io dico sempre, quando vado nelle parrocchie, soprattutto quelle romane, a dire facciamo questo pellegrinaggio, su 10.000 persone si muovono in 60, 70, 80 massimo. Che significato ha? O meglio, che senso, che significato? Le 100 persone che si muovono sono il motore della parrocchia poi. Quando tornano, io dico sempre, ricordatevi
1: di raccontare
2: di condividere. Ma non soltanto verbalmente, ma con la vita, cosa sono andato a fare a Lourdes. Perché sono andato a Lourdes? Solo perché avevo più possibilità economiche? Certamente no. E invece raccontare, e poi noi abbiamo, almeno l'esperienza che ho avuto io in questi anni, un ritorno della parrocchia, ma non con le stesse persone, o meglio, la maggior parte non sono le stesse persone. Adesso a Lourdes siamo stati alla fine di agosto per il diocesano di Roma, nel mio pullman, quante persone? Il 90% è la prima volta.
1: Tutte nuove.
2: Tutte nuove.
1: Quindi significa
2: che... bisogna reinventarsi anche nel rapporto con queste persone.
1: Il Papa può...
2: Eccoci.
1: Sì, stiamo arrivando. Il Papa può aiutare in questo percorso, la visita del Papa, questa esperienza, la giornata, la serata di stasera, la giornata di domani trascorsa interamente a Lourdes, può aiutare questo percorso?
2: Assolutamente sì, perché il Papa, per come lo conosciamo, è molto matematico, quindi sintetico nelle cose, e dai punti essenziali poi si arriva al riconoscersi in questi messaggi che il Papa donerà in questi giorni, questa giornata e mezzo, insomma, a Lourdes.
3: Invito, ne approfitto anche per invitare i nostri ascoltatori a scriverci al 335 12 437 222. Leggo un messaggio che ci è appena arrivato di un'ascoltatrice, Rosa Maria, che ci scrive: sono andata a Lourdes negli anni 70 col treno bianco partendo dalla Calabria, è stato un viaggio unico e indimenticabile. Insomma, quello che raccontavate anche prima, l'importanza anche del viaggio in questo caso, Francesco.
0: Sì, adesso sentendo dalla Calabria, partono addirittura dalla sezione della Sicilia occidentale, quindi fanno prima la Sicilia, tutta la Calabria, sono quasi 2 giorni di treno, e noi tra virgolette ci lamentiamo partendo da Roma che è lungo, eccetera eccetera, ma devo dire che è una vera impresa. Poi adesso un pochettino le cose vanno meglio perché standard di sicurezza, velocità, eccetera eccetera, ma penso che negli anni 70, io sono partito per una volta nell'88, penso che negli anni 70 fosse veramente un'impresa, soprattutto dalla Calabria, quindi capisco perfettamente la signora che ha mandato questo messaggio e la saluto. E comunque si coglie l'essenza del pellegrinaggio in treno, è stata un'esperienza unica che, ribadisco, consiglierei a qualsiasi persona di buona volontà voglia crescere in questo senso di fare.
3: Ora il Papa, sceso dall'auto in compagnia del sindaco di Lourdes e del vescovo di Tarbes, di Tarbes e Lourdes, Monsignor Jean-Marc Mica, sul ponte, sta salutando anche qui, insomma, la folla di pellegrini raccolta tutta attorno.
1: Le dispiace non essere a Lourdes?
2: Mi dispiace, sì. Mi dispiace perché ho per 2 volte ho sfiorato la presenza del Papa Benedetto XVI e in questo caso Papa Leone. Però non è la visione che conta, è l'essenza del messaggio che il Papa darà in queste poche ore che sarà lì. Io credo che rilancerà in modo pieno Lourdes, che ha avuto per un decennio forse qualche piccolo problema di comunicazione, ecco, se mi permetto di dire, e invece con la presenza del Papa, che

0: credo che il Papa, quando vada in qualsiasi luogo, ha sempre quella missione di confermare i fratelli nella fede. E in questo momento farà questo per i nostri fratelli francesi.
1: Tra l'altro il ponte che ha appena attraversato Papa Leone è un ponte nuovo che prenderà proprio il nome di Ponte Leone XIV, insomma, dedicato proprio al Santo Padre, visto insomma che l'ha appena percorso, quindi l'ha in qualche modo anche inaugurato in questo modo.
2: Si viene svelata la targa della intitolazione di questo ponte, che quindi sarà un segno, diciamo così, tangibile del passaggio della presenza di Papa Leone a Lourdes questa sera. Lo ricordiamo che trascorrerà l'intera giornata di domenica, domani, a Lourdes, quindi celebrerà la messa domani mattina e l'Angelus, e poi avrà a seguire nel pomeriggio l'incontro con gli operatori, gli assistiti. Ecco, in questo momento viene svelata la targa, quindi simboleggia un incontro,
3: sì, una statua,
2: ma c'è anche la targa con il nome, quindi simboleggia un abbraccio, no? una vicinanza, se vogliamo. È un tema, no, ricorrente, che ben si lega a Lourdes, alla città, ovviamente al santuario.
4: La rose de Lourdes. La rose de Lourdes, si allez à la grotte de Lourdes Vatican. Il n'y a pas la rose.
1: E adesso un dono che viene fatto proprio dal sindaco.
2: La rosa di Lourdes. Una rosa particolare, da quello che possiamo intuire.
3: Sì. Diciamo che
1: i prodotti anche del miele, esatto.
3: Sì. Diciamo che i fiori sono un'altra, come dire, particolarità di Lourdes. C'è una statua che è definita dell'Incoronata, che si trova al centro dell'esplanade e guarda verso la Basilica del Rosario, che è la basilica principale di Lourdes, e che ha un piccolo recinto intorno dove i pellegrini, gli ammalati per tradizione, le portano dei fiori. Quindi, come lasciano dei fiori anche nella parte interna della grotta, dove c'è una piccola buca bassa coperta da un vetro dove scorre dell'acqua che ricorda il punto dove la Vergine Maria disse a Bernadette di scavare, e che da lì sarebbe nata una sorgente d'acqua, altro simbolo fondamentale di Lourdes, poi magari ne parliamo.
1: E ora invece la firma, la dedica, immaginiamo che il Papa scriverà su questo libro.
2: E se vogliamo, questo momento iniziale dell'arrivo di Papa Leone presso il santuario di Lourdes, non è ancora arrivato, lo sta facendo, quindi è stata una tappa intermedia che introduce, appunto, ma siamo vicinissimi, no,
0: sì,
2: al santuario.
0: Siamo quindi, molto vicini, sì.
2: Quindi
0: sì,
2: a breve il Papa farà il suo ingresso nell'area del santuario, e dicevamo l'ultimo appuntamento della giornata di domani sera, ci piace ricordarlo, quindi la preghiera del Santo Rosario e la processione au flambeau, che si terrà appunto dalle 20:45 alle 22, momento conclusivo della giornata di domani a Lourdes. Poi Papa Leone cambierà città.
1: Tra l'altro lo ricordiamo, qualche mese fa era maggio, quando il Papa pregò il rosario proprio dalla grotta di Lourdes in Vaticano, quindi anche in questo caso un po' un parallelismo tra il Vaticano e Lourdes. E ricordiamo invece che il 1 ottobre ci sarà il rosario con i bambini, ecco, un milione di bambini recita il rosario in Vaticano, proprio in questo caso sempre dalla grotta di Lourdes all'interno dei giardini vaticani. Quindi insomma una visita oggi significativa, particolare, e a suo modo verrà insomma un po' riproposta in Vaticano, davanti alla grotta, la riproduzione della grotta di Lourdes in Vaticano.
0: Riproduzione esatta, e l'attuale altare che è presente lì era a Lourdes quando hanno rifatto la ricostruzione, hanno riportato tutto su ai giardini.
2: E il Papa dunque adesso inizia il suo ultimo tratto, te lo porta quindi al santuario e lo fa in automobile scoperta, dunque per un momento di vicinanza con le persone che sono presenti lungo il tragitto. Abbiamo visto ci sono diverse persone affacciate dalle finestre e il Papa comunque ha salutato anche queste persone che si trovano lungo il tragitto restando nelle proprie abitazioni. Ecco dunque il convoglio papale che si muove dal nuovo ponte Leone XIV e si avvia verso il santuario. È sera, l'imbrunire, è vero le giornate in Francia sono più lunghe rispetto a Roma,
1: sì.
2: Però insomma sta calando la sera anche
1: lì
2: a Lourdes. E dunque il Papa, ecco come potete sentire le voci al passaggio di Papa Leone, si alzano, quindi tutti ci tengono a far sentire la propria vicinanza al Santo Padre che compie questo pellegrinaggio nel santuario mariano di Lourdes.
1: Arrivano ancora messaggi al 335-1243-722, ne leggo un paio di ascoltatori che in qualche modo Lourdes, la grotta delle apparizioni di Masbiel, abbraccia un po' tutto il mondo. Chiaramente ci scrivono dalla Germania, sono Michele dalla Germania, sto ascoltando il programma, in particolare ecco la visita del Papa a Lourdes. Ancora Teodoro dalla Spagna che ci scrive: la sobrietà di Lourdes mi sorprende sempre, ecco, mette l'accenno su questo dettaglio. Abbiamo visto insomma la folla accogliere Papa Leone anche in questo caso ai bordi delle strade, tante persone, tanti pellegrini raccolti, però ecco in questo caso il nostro ascoltatore della Spagna mette l'accento sulla sobrietà di Lourdes.
5: Sì, anche perché Lourdes è piccola, piccolissima. La sobrietà dipende anche dal fatto che non ci va molta gente, non entra molta gente, però ecco la compostezza anche dei pellegrini che sicuramente vengono da gran parte d'Europa e anche molti dall'Oriente. E però ecco, è significativo che abbiano la gioia nel cuore, questa è la cosa più importante, perché la sobrietà di cui parliamo non è soltanto l'essere, io dico, musone, ma la sobrietà è anche il sorriso e il cuore aperto, pur essendo fermi col corpo, perché bisogna star fermi lì, altrimenti...
2: Certo. Francesco, sì. Questa dimensione diciamo internazionale, tu la respiri a Lourdes, andando a Lourdes?
3: Assolutamente sì, ed è anche uno degli aspetti più belli. Sorprende veramente incontrare a Lourdes persone di tutte le nazioni e, attenzione, di tutte le religioni, perché non è soltanto un luogo di pellegrinaggio destinato ai cattolici. Infatti ci sono buddisti, musulmani addirittura abbiamo incontrato, che a mio avviso non vengono lì come turisti, ma vengono lì come persone che hanno interesse a conoscere gli aspetti della fede, perché ritengono comunque che ci sia una comunanza tra tutte le persone credenti, a parte ovviamente le derive integraliste e quant'altro, l'umanità va tutta insieme verso la medesima direzione. Quindi vedere anche persone non cattoliche che si avvicinano, che visitano, che pregano al loro modo, come possono pregare all'interno appunto del santuario di Lourdes, è una cosa che colpisce sempre molto. Altro aspetto veramente bello è che si incontrano le medesime realtà similari a quella dell'Unità Alsi di altre nazioni, i francesi, gli spagnoli, i tedeschi, che ha belgi, che hanno le stesse associazioni, per così dire,
2: le stesse finalità.
3: Sì, le stesse finalità, o comunque che svolgono ugualmente un'attività di assistenza alle persone diversamente abili, alle persone ammalate, e quindi quando tu ti incontri lì c'è questo confronto che è sempre meraviglioso. Nasceva un tempo con lo scambio delle spillette, adesso diciamo un pochettino più intenso, nel senso che ci si confronta anche su quelle che sono le realtà che viviamo, si cerca di capire cosa gli altri fanno meglio di te per progredire e si cerca di dare agli altri quello che magari a te riesce meglio.
2: Non solo Lourdes, siete nati a Lourdes come unità, si dicevamo, però ci sono anche altre mete, no? Al centro dei vostri pellegrinaggi, giusto?
3: Assolutamente sì, diciamo che l'acronimo di Unitalsi è Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. Quindi l'Unitalsi in Italia va ovunque, perché essendo presenti in tutte le regioni, anche a livello capillare, diciamo che visitiamo tutti i santuari mariani e non solo che ci sono, ecco, sta quasi entrando dentro.
2: Stiamo arrivando.
3: E poi ovviamente andiamo negli altri santuari importanti della fede, quali possono essere sicuramente Fatima, la Terra Santa, ultimamente anche Medjugorje, con le indicazioni sempre molto ligi a quello che viene detto dal Santo Padre, dalla Santa Sede, ma anche altri pellegrinaggi particolari. Uno che sfugge magari è Rue de Bac a Parigi, dove c'è la Madonna Miracolosa, o altri santuari che sono magari poco conosciuti. In Italia il punto di riferimento rimane per noi Loreto, perché comunque è un santuario maniero importantissimo, come anche Pompei, per carità, però Loreto, diciamo, almeno per la Romana Laziale, è l'altro pellegrinaggio dell'anno. Noi cerchiamo sempre tutti gli anni di portare i nostri amici, tra virgolette ammalati, ma anche per noi sono amici, e a Lourdes e a Loreto o in un'altra parte, un altro santuario di riferimento. Vale. Ecco, è entrata adesso
2: Stiamo accompagnando.
5: È entrata,
2: quindi,
5: sì, adesso dalla porta San Giuseppe.
3: Esatto.
5: E dunque, a momenti sarà nella spianata e poi dalla spianata verso sinistra andrà verso la grotta.
3: Questa praticamente è l'entrata laterale del santuario. Il santuario ha due entrate, una principale che è la porta San Michel, che guarda dritto verso la basilica, e questa qui è laterale, e che, come diceva Don Savino, adesso arriverà nelle esplanade, si lascerà la basilica sulla sinistra, passerà sotto gli archi e arriverà alla grotta.
2: E ci sono tantissime persone anche in questo tratto conclusivo del cammino, del percorso che il Papa sta compiendo, ecco, per arrivare al santuario, dunque alla Grotta delle Apparizioni, dove si svolgerà l'appuntamento in calendario questa sera. Una reazione viva, vivace da parte dei pellegrini, tantissimi sono assiepati lungo le transenne che delimitano il percorso che il Papa sta compiendo a bordo dell'automobile scoperta.
3: Sì, adesso sta tornando indietro, quindi verso la porta principale, la porta San Michel, che vede la Basilica di San Pio X, che è una basilica sotterranea molto grande che sta lì sull'esplanade. Farà il giro davanti alla porta San Michel, dove c'è una rotonda, e ritornerà in senso opposto verso la basilica, per poi andare sulla destra, dove c'è la grotta.
2: È un modo per salutare tutti, evidentemente, quindi non è il giro, diciamo, più breve, è quello più lungo, ma è quello più doveroso,
5: sì,
2: probabilmente.
5: La cosa che mi lascia un po' così, che in questo luogo c'è sempre silenzio. Quando c'è il Papa, giustamente, c'è il momento dell'esplosione della gioia. Ecco, questo è importante, perché io ricordo quando eravamo ragazzi, c'era uno che bucava le gomme, si dice da noi, faceva shh per far silenzio. Ecco, era un po',
1: diciamo, questo.
3: Sì, è forse anche importante dire che sta facendo il medesimo percorso che si fa sia per la processione au flambeau che per la processione eucaristica, che sono due delle cerimonie fondamentali nella visita al santuario di Lourdes.
2: Quindi domani sera il Papa presumibilmente,
3: esatto,
2: ripasserà sulla stessa,
3: diciamo, la processione eucaristica, che è uno dei momenti più intensi, perché al termine della processione eucaristica, poi dopo il Santissimo passa in rassegna, se così vogliamo dire, tutte le persone che sono in carrozzina dando la benedizione. E volevo riprendere un attimo il discorso di prima sui miracoli. A Lourdes c'è anche quest'altra meraviglia che si chiama Bureau Medical, che è stato diretto per tanto tempo da De Franciscis, che è un medico italiano, e che adesso è diretto da un altro medico italiano, donna, dell'unità ALSI della Triveneta. E questo è anche un riconoscimento abbastanza importante per l'Italia, perché comunque gli italiani, per quanto spesso ritenuti caciaroni eccetera eccetera, sono tra i pellegrini più importanti del santuario di Lourdes. Dicevo, questo Bureau Medical è una formazione di medici internazionali cattolici di altre religioni atee, che ha il compito di eventualmente registrare da subito quando c'è come dire, una indicazione subito di un evento che consta di soprannaturalità e che potrebbe diventare un miracolo, perché è importante da subito prendere contezza di quello che sta accadendo, togliere le cose che magari sono più
2: gli aspetti emotivi
3: che vengono dalla suggestione, che non mancano, da quelli che potrebbero avere poi dopo iniziare il percorso che non sarebbe
2: riuscita prima. Quindi un avamposto dove si prende nota, diciamo, di ciò che avviene.
3: Ed è un'altra cosa molto particolare che i medici, noi ovviamente Comunità ALSI partiamo sempre con uno staff medico, infermieristico, farmacisti eccetera eccetera, perché ce n'è proprio la necessità. E tutti i medici dell'Unità ALSI ovviamente fanno parte di questo Bureau Medical, e durante la processione, altro particolare, i medici seguono il Santissimo, sono subito dietro il Santissimo, proprio perché è importante che ci sia la loro presenza.
1: Il Papa dunque è ormai in prossimità della grotta delle apparizioni di Masabiel. Noi andiamo, insomma, a Lourdes, ascoltiamo un po' le atmosfere che si stanno vivendo ora a Lourdes.

0: saluto da Gianmarco Murroni. Siamo collegati con Lourdes per raccontare, assistere al momento di preghiera di Papa Leone XIV davanti alla grotta delle apparizioni di Masabiel, il cuore spirituale del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Un saluto da questo momento a chi ci sta seguendo sulle emittenti, dalle emittenti collegate, ma anche sulla pagina Facebook, sul canale YouTube, sul portale di Vatican News. Un saluto accanto a me, Eugenio Bonanante. Di nuovo buonasera Eugenio.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori, e ne approfitto per salutare subito Don Savino Lombardi, assistente spirituale di Opera Romana Pellegrinaggi, che ci sta facendo compagnia in questo pomeriggio sera insieme a Papa Leone, con Francesco Paolo Guerra, presidente della sottosezione Unitalsi di Frascati.
2: Buonasera.
0: Grazie anche a Marie-José Mouandot che ci ha raggiunto in studio per aiutarci, insomma, in qualche momento con le traduzioni dal francese. Buonasera Marie-José.
3: Buonasera Gianmarco, buonasera a tutti.
0: E grazie di nuovo anche a Luca Rossi dall'altra parte del vetro che ci sta consentendo di andare in onda. Noi stiamo vedendo in questo momento il Papa ancora all'interno della Papa Mobile avvicinarsi, insomma, sempre di più alla grotta di Masabiel.
1: E sì, ha fatto un giro lungo, grazie anche ai nostri ospiti che ben conoscono come Unitalsi e come Opera Romana Pellegrinaggi il santuario, quindi abbiamo capito che il Papa ha fatto un giro lungo, quindi proprio per salutare, è andato avanti, indietro, no? Diciamo così, ha fatto esatto. Un po' un percorso a zig zag, diciamo.
2: Sì, per salutare tutti i presenti nell'esplanade.
1: Che si fanno sentire.
2: Creano
1: e stanno disegnando un'atmosfera che è un po' insolita per il santuario, perché appunto ci veniva detto che il santuario è caratterizzato da un silenzio che questa sera viene giustamente interrotto per in questo momento dare il benvenuto e il saluto a Papa Leone. Allora ascoltiamole un po' queste sonorità che arrivano da Lourdes, anche per avere l'idea della gente e delle tante persone che sono presenti in questo tragitto.

0: primo momento della visita del Papa a Lourdes è stata l'inaugurazione del ponte Leone XIV, come abbiamo anche detto in precedenza, e la firma del libro d'onore. Il Papa è stato accompagnato, oltre ai membri della sua delegazione, anche dai rappresentanti locali, il sindaco di Lourdes Thierry Laville, il vescovo della diocesi di Tarbes-Lourdes Jean-Marc Mica. Il ponte, che è intitolato appunto a Papa Leone, risale al 1930, ma era stato danneggiato da numerose inondazioni del fiume Gave de Pau e necessitava di lavori di restauro. È stato riaperto nel marzo di quest'anno e in occasione della visita papale si è deciso di intitolarlo proprio a Leone XIV. E abbiamo visto dalle immagini anche una targa, una scultura a lui dedicata. Insomma, sopra la targa con il nome del ponte è stata collocata per l'appunto la scultura Fratellanza tra i popoli, opera dello scultore Jean-Jacques Abdallah della regione degli Alti Pirenei. Il suo messaggio, il messaggio di questa scultura è di pace, fratellanza, valori che si ritrovano nell'insegnamento papale, che sono apprezzati in lui anche da chi non è cattolico, come spesso ricordano soprattutto in questi giorni i media francesi commentando l'enorme interesse suscitato proprio dalla visita papale.
1: Ecco, è arrivato proprio davanti alla grotta, sostanzialmente. Dunque, ci siamo.
2: È terminato il percorso del Papa di avvicinamento, diversi minuti trascorsi proprio per stare vicino alle decine e decine di persone, pellegrini presenti lungo il tragitto, e dunque diciamo che inizia in questo momento la visita di Papa Leone a Lourdes. Si avvicina alla grotta delle apparizioni, dove ci sarà appunto questo momento di preghiera. Il Papa, lo dicevamo, lo abbiamo ripetuto, si comporterà come un pellegrino, fra i gesti tipici di tutti i pellegrini entrando nella grotta. Dunque adesso qualche saluto, i bambini che gli vengono avvicinati, una carezza, quindi il Papa non si risparmia, diciamo, dalla vicinanza dei pellegrini che sono presenti e che lo accompagnano in questo ultimissimo tratto del percorso. Quindi reciterà una preghiera, che sarà il momento culminante di questo primo atto di fatto del Papa a Lourdes.
0: Don Savino sottolineava con un gesto il sorriso del Papa.
3: Sì, il sorriso del Papa, che a volte a noi sembra essere molto rigido, nelle invece è un sorriso bello. Adesso c'è l'incontro con il rettore del santuario,
2: che dunque è un momento ufficiale, questo, diciamo, il benvenuto ufficiale da parte delle autorità del santuario.
1: Ecco, da questa inquadratura si vede bene.
2: E dunque viviamo con Papa Leone questo momento di raccoglimento che il Papa compirà a partire da questo momento. Papa in questo momento si è inginocchiato davanti alla statua della Madonna all'interno della grotta delle apparizioni, e dunque un momento di raccoglimento che noi osserviamo in qualche modo assieme al Santo Padre.

0: Prosegue la preghiera silenziosa del Papa davanti alla statua della Vergine Maria, colpisce il silenzio che si è creato attorno alla grotta in precedenza. C'è stato un caloroso saluto, un benvenuto tipico da parte dei pellegrini all'arrivo del Papa, che è stato accolto appunto al suo arrivo dal rettore del santuario, quindi si è introdotto all'interno della grotta dove prosegue questa preghiera silenziosa prima della recita della preghiera che il Papa farà successivamente all'interno della grotta delle apparizioni. Lo abbiamo ripetuto, è il cuore del santuario di Lourdes. E dunque questa sera il Papa pellegrino tra i pellegrini apre così questa sua visita al santuario di Lourdes, dove trascorrerà l'intera giornata di domani prima dello spostamento nella città di Messe, che sarà l'ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Viaggio che si è aperto con la tappa a Parigi, una tappa densa di appuntamenti, di incontri. Se vogliamo, la cifra è stata forse più sociale, sebbene non siano mancati i momenti di preghiera, la veglia con i giovani, ma l'accento spirituale, Gianmarco, si respira da oggi in poi, da questa sera in poi, per tutta la giornata di domani.
1: Eh sì, Don Savino Lombardi in precedenza sottolineava proprio questo, il luogo in cui domina il silenzio, domina la spiritualità. È stato accolto, ecco, con festa il Papa al suo arrivo, però questo momento è del silenzio, Don Savino.
2: Sì, il momento dell'accoglienza, del dono della presenza di Maria è silenzio.
1: E ora un gesto importante, significativo del Papa, il tocco alla roccia.
2: Ha toccato la roccia, che è uno degli elementi essenziali di Lourdes. Per ripetere sempre, la roccia è Cristo, da dove scaturisce l'acqua viva.
1: Lo stesso nome, ecco, la grotta di Masabiel. Masabiel significa questo, vecchia roccia.
2: Vecchia roccia, sì.
1: E ora l'acqua, l'altro simbolo di Lourdes.
2: Beve l'acqua, che è il segno della purificazione, quindi ricorda anche il battesimo che noi abbiamo ricevuto. Il lavarsi, il purificarsi, dona maggiore attenzione alla presenza di Dio nella propria vita.
1: E ancora il Papa che prosegue il suo cammino sfiorando con le dita.
2: Fa il gesto che fanno tutti i pellegrini, tutti, con la mano, con qualche oggetto religioso, toccano e attendono di vedere una goccia che scende. È emozionato il Papa.
0: Vero, si coglie l'emozione, sì, di Papa Leone in questo percorso, in questo momento che si sta svolgendo all'interno della grotta.
3: Questo momento si trova proprio sotto la statua della Madonna, che, come diceva Don Savino, è il punto dove trasuda, cola dell'acqua, e qui tutti i fedeli tendono a fare questo gesto di, sostanzialmente, di vicinanza alla Vergine Maria.
0: Siamo passati dal sorriso del Papa all'accoglienza di fronte ai pellegrini, ed ora vive la sua spiritualità, sta accendendo appunto un cero in questo momento.
2: L'altro momento, l'elemento della luce, che abbiamo detto è la preghiera, ma nel contempo anche, dopo aver purificato la propria anima, questa trasparenza dell'anima di fronte a Dio attraverso il dono della presenza di Maria.

0: Notre-Dame de Lourdes. D'Immaculée Conception.
1: Oh Nostra Signora di Lourdes, l'Immacolata Concezione, in questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza a Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza. Noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni. Ti preghiamo, madre nostra, per la Francia, di cui sei la patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna. Possa costruire una società armoniosa che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti. Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene. Che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Santa Vergine Maria, ti presentiamo il popolo di Dio che cammina in questo paese, che tu hai tanto segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia, del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano. Che siano generosamente aperte alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolare sacerdotali e religiose. Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare, soprattutto ai più giovani, la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano. Infine, Madre piena d'amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme per attingere forza e guarigione. Ti affidiamo i nostri cari e i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato figlio e fa che egli regni in tutti i cuori. E dopo la preghiera del Santo Padre, il Papa riceve la consegna, ecco, della Rosa d'Oro.

0: E con la recita del Padre Nostro e la benedizione finale si chiude questo momento di preghiera alla grotta delle apparizioni di Masabier. Un momento breve ma particolare e intenso, Don Savino.
1: Sì, ascoltando la preghiera che il Papa ha fatto, intanto ha fatto la preghiera per il popolo francese. Siamo in un luogo francese e il santuario è un santuario nazionale. Ha pregato perché all'interno di questa comunità nazionale ci sia attenzione ai poveri, ma soprattutto il dono della giustizia, che non è solo retributiva, ma la giustizia quella evangelica, e fare dono di se stessi ai nostri fratelli. Ed infine c'è anche una bella attenzione per le vocazioni religiose e sacerdotali, e poi l'attenzione ai giovani perché riscoprano la bellezza, la radicalità del Vangelo, che non vuol dire diventare tutti suore e preti, ma vivere la cristianità. Quindi ha pregato anche per la costruzione di nuove famiglie.
0: E ora il Papa saluta i cappellani del monastero prima di congedarsi.
2: Francesco, chiedo anche a te un commento su questa bella preghiera di Papa Leone al termine, al culmine di questo momento spirituale all'interno della Grotta delle Apparizioni.
3: Sì, innanzitutto sentiamo sotto uno dei canti più importanti di Lourdes, che è quello che viene sempre cantato, suonato durante le processioni, durante il flambeau. E questo ricorda veramente con intensità, anche guardando le immagini di Lourdes. E riguardo alla preghiera, sì, come diceva Don Savino, c'è un fortissimo richiamo sulla Francia, sui francesi, sull'opera che sono chiamati a fare. Ed è anche corretto che sia così, perché i francesi sono molto, molto, dico in maniera bonaria, gelosi del santuario di Lourdes. Lo ritengono, come giustamente, sia uno dei luoghi della fede principale del mondo. Per cui è veramente bello che ci sia stato questa preghiera così indirizzata, ovviamente, a tutto il mondo, ma in particolare anche ad alcuni aspetti della Francia, che lui invita e sollecita a migliorare, insomma, ecco.
0: Marie-José, ecco, un momento, questo l'abbiamo descritto, in cui il silenzio, la sentiamo i canti, anche un po' un contrasto di colori all'inizio, il tramonto, il sole che calava, ora il buio della sera, ma ecco le luci anche di quei ceri accesi, un momento particolare, intenso, questo dalla grotta di Masabier.
4: Sì, un momento marcato prima del silenzio del Papa, di quando il Papa è arrivato, ha fatto una preghiera personale, si vedeva che era molto, veramente, come si può dire, era
0: coinvolto,
4: in una situazione di raccoglimento, certo, spirituale, si può dire, e ha fatto quello che ogni pellegrino fa, quindi la preghiera silenziosa, toccare e la roccia che è il Cristo, la sorgente d'acqua che ci sta, però c'è anche la dimensione del parlare del Papa, il Papa che parla adesso nel nome della Chiesa, nel nome che porta lì i pesi di tutte le persone che sono in difficoltà, i malati, le persone, non solo sofferenze fisiche, ma sofferenze anche spirituali, che lui ha messo in risalto su, nominando molte cose, nominando le ferite, guarigione per le ferite, e per le ferite non si parla solo di ferite fisiche, ci sono anche ferite spirituali, di cui il Papa farà menzione in questi. Ci sono ferite della vita che cercano consolazione e guarigione, e il Papa ha portato questo qua a Lourdes. Quindi abbiamo un Papa pellegrino, come tutti gli altri pellegrini, ma il Papa anche capo della Chiesa, che prega per non solo, come si chiama, credenti francesi che hanno bisogno veramente di molte preghiere davanti alla secolarizzazione della Chiesa, davanti alla perdita della fede, davanti pure alla banalizzazione della vita, però anche nella Chiesa universale che è confrontata anche agli stessi problemi che la Chiesa in Francia sta vivendo. Quindi la dimensione universale della preghiera del Papa è venuta fuori da questa...
2: Se vogliamo, lo dicevamo con Don Savino, è lo scopo dei viaggi apostolici, certo. Confermare nella fede un popolo come quello francese.
1: Confermare nella fede con la sua presenza, anche con la voce di nazione, ma come diceva la nostra sorella, dando voce e quindi amplificando una parola che è per tutti. È ovvio, parlare di giustizia, parlare d'amore, parlare di famiglia è per tutti, non è solo per la Francia, ma è ovvio che in questo contesto ha donato alla Francia lo stimolo per vivere ciò che erano in radice i principi della rivoluzione.
2: Uguaglianza,
1: ecco, che a volte viene mistificata in altre ideologie.
2: Francesco, ad ogni modo il Papa declina nella preghiera con le sue parole, se vogliamo anche quelle più tra virgolette politiche, la difesa della dignità dell'essere umano, di tutte le persone. Dunque è diventato un discorso molto chiaro, lo abbiamo capito bene che è la sua cifra, no? Cioè la difesa della dignità, lo ripete sempre, declinandolo in vari modi. Quanto è importante questo appello del Papa, questa costanza del Papa nel ripetere tutto questo?
3: Beh, inutile dire che questo è proprio centrale per la fede, per la Chiesa, e in realtà è l'attenzione piena al prossimo, che è quella che è quello che è l'insegnamento principale del Vangelo, che oggi ci stiamo completamente scordando. E in particolare nella mia realtà, nella realtà che siamo, che è molto vissuta a Lourdes, spesso riportare alla dignità, alla vera dignità di uomini, di donne, persone che nella malattia l'hanno persa, è un passaggio veramente importante, e il Papa questo lo, come dicevi te, lo è un aspetto che conosce molto bene, entra dentro il problema e lo segnala come impegno per tutti noi.
2: Don Savino, anche la scelta del Papa di dedicare le catechesi dell'udienza generale del mercoledì, no, al Concilio, alla riscoperta dei documenti del Concilio Vaticano II, ci sta dicendo in buona sostanza se vogliamo poche cose, ma ce le sta ricordando, ci sta ricordando la centralità del Vangelo, no?
1: Ci sta ricordando la centralità del Vangelo, come il Vangelo si incarna. E attraverso i documenti del Vaticano II la Chiesa incarna la propria presenza, quindi il Vangelo, nella società attuale. Se noi leggiamo i documenti della Gaudium Spes, sembra che siano stati scritti oggi. È una cosa che lascia perplessi, perché non è stato fatto molto, ma lascia anche speranzosi che si possa realizzare tutto questo. Poi anche la riscoperta del dono della liturgia, che non sono riti, ma è culmen et fons, più volte l'ha detto il Papa nelle sue catechesi, è il culmine, la fonte di tutto. Se non c'è l'Eucaristia, non c'è lo spezzare la parola, non c'è vita nella Chiesa.
2: Una scelta importante quella del Papa, che ci sta ricordando appunto tutte le settimane, a partire da questi documenti, mi perdoneranno gli ascoltatori, sono quasi degli espedienti, se vogliamo, no? Ma per ricordare appunto la centralità, cioè che lo sguardo del cristiano è quello, dobbiamo vedere chi sta nel bisogno, cercare di dare una mano, fondamentalmente è anche questo che ci ripete il Papa.
3: Esattamente, è la carità, l'amore di Dio che dovrebbe governare la vita di ogni valido credente. E quindi questo Papa, che sembrava essere partito molto in sordina con un pontificato così di attesa, almeno così sembrava all'inizio, secondo me sta ora affondando appieno con il suo magistero quelli che sono i temi più attuali e più importanti della Chiesa.
0: Mentre il Papa è salito in auto, ora si recherà alla casa vescovile, dove trascorrerà la notte, domani un'altra giornata importante, intensa a Lourdes. Noi intanto ringraziamo chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, dalle emittenti collegate. Un saluto anche a chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, il canale YouTube e il portale Vatican News. Io ringrazio Don Savino Lombardi, assistente spirituale di Opera Romana Pellegrinaggi. Grazie Don Savino.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Francesco Paolo Guerra, presidente della sottosezione Unitalsi di Frascati. Grazie.
3: Grazie, grazie a voi, buona serata.
0: Grazie alla collega Marie-José Muandò. Grazie Marie-José.
4: Grazie Gianmarco.
0: Grazie Eugenio Bonanata.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: E grazie a Luca Rossi.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. In questi giorni il Papa è in visita in Francia e proprio per questo vogliamo concentrarci sulla musica sinfonica francese. Una musica che ha spesso trasformato l'orchestra in uno spazio simbolico, a volte luogo della vita pubblica, della memoria collettiva, ma anche della meditazione e della trascendenza. Il percorso di questa trasmissione attraversa quasi due secoli, seguendo proprio questa trasformazione, dalla musica come cerimonia sociale settecentesca fino a una dichiarata dimensione spirituale. Ad aprire questa puntata è la musica di Joseph Bologne, Cavaliere di San Giorgio, con la sua prima sinfonia, in Sol maggiore opera 11. Nella sua scrittura limpida ed equilibrata si riconosce il mondo del concerto settecentesco, nel quale la musica organizza un rito essenzialmente civile, quello dell'ascolto condiviso. Il brano è diviso in tre movimenti tipici del periodo classico: allegro, un movimento iniziale vivace con temi brillanti guidati dai violini, un secondo movimento più lento e melodico e un terzo movimento rapido e gioioso. L'orchestra barocca Tafel Musique è diretta da Jean Lamont.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia in Sol maggiore, l'opera 11 di Joseph Bologne, nell'esecuzione dell'orchestra barocca Tafel Musique diretta da Jean Lamon. E ora possiamo passare alla grande Sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz, nella quale lo spazio cambia radicalmente. L'orchestra esce idealmente dalla sala da concerto e diventa protagonista di una commemorazione pubblica. Si inizia con una marcia funebre, moderato, un poco lento, che costituisce quasi metà dell'intero lavoro. Poi si passa a una orazione funebre, un adagio non tanto, che è un momento di raccoglimento dove il trombone solista recita una sorta di preghiera. E infine c'è l'apoteosi, un allegro non troppo e pomposo, che è un finale grandioso e trionfale concepito per celebrare la memoria degli eroi. Noi l'ascoltiamo ora nell'esecuzione dell'Ensemble Musique des Gardiens de la Paix, diretto da Désiré Dondaine.

Abbiamo ascoltato la grande sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz nell'esecuzione dell'ensemble Musique des Gardiens de la Paix diretto da Désiré Dondaine. Il passaggio conclusivo di questo percorso ci porta a Olivier Messiaen con la sua Ascensione, quattro meditazioni sinfoniche dedicate all'ascensione di Cristo. Quindi, dopo la dimensione sociale di Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, e quella pubblica e commemorativa di Berlioz, la musica guarda ora verso l'alto. L'orchestra diventa uno strumento di contemplazione, di preghiera e di attesa. I movimenti sono Maestà di Cristo che chiede gloria al Padre, Sereni Alleluia di un'anima che anela al cielo, Alleluia sulla tromba, Alleluia sui cembali e infine Preghiera di Cristo che ascende al Padre. L'Orchestra Sinfonica della Radio Polacca è diretta da Anthony Witt.

0: Abbiamo ascoltato le quattro meditazioni sinfoniche di Olivier Messiaen sull'Ascensione. L'orchestra sinfonica della radio polacca era diretta da Antoni Vitt. Abbiamo ascoltato tre opere lontane nel tempo, ma unite da una stessa domanda. Che cosa accade quando la musica smette di essere soltanto spettacolo e diventa cerimonia? Siamo partiti con Joseph Bologna, Cavaliere di San Giorgio, con la sua sinfonia in sol maggiore, l'opera 11, che ci ha mostrato un rito civile, quello dell'ascolto. Siamo passati con Hector Berlioz e la sua grande sinfonia funebre e trionfale a un momento di celebrazione delle vittime. E siamo arrivati con Olivier Messiaen e le sue quattro meditazioni sull'ascensione a una vera dimensione di trascendenza. Tutto questo per accompagnare, anche con la musica, il viaggio di Leone XIV in Francia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Dal libro del Coelet. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni di cui dovrai dire «non ci provo alcun gusto», prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle e tornino ancora le nubi dopo la pioggia, quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche, e si offuscheranno quelle che guardano dalle finestre e si chiuderanno i battenti sulla strada, quando si abbasserà il rumore della mola e si attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto, quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino, quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato. Vanità delle vanità, dice il Coelet, tutto è vanità.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento.
2: Avevano paura alla croce. Lo stesso Pietro, dopo quella confessione solenne nella regione di Cesarea di Filippo, quando Gesù un'altra volta dice questo, rimprovera il Signore, dice: no, mai Signore, questo no. Aveva paura della croce. Ma non solo i discepoli, non solo Pietro, lo stesso Gesù aveva paura della croce. Lui non poteva ingannarsi, lui sapeva. Tanta era la paura di Gesù che quella serata del giovedì ha sudato il sangue. Tanta era la paura di Gesù che quasi ha detto lo stesso di Pietro, quasi: Padre, toglimi questo calice, si faccia la tua volontà. Questa era la differenza. Dobbiamo chiedere la grazia di non fuggire dalla croce quando venga, con paura, eh? E quello è vero, quello ci fa paura. Vicinissima a Gesù nella croce era la sua madre, la sua mamma. Noi la preghiamo, sarà buono chiederle la grazia, non di togliere il timore, quello deve venire il timore alla croce, ma la grazia di non spaventarci e fuggire dalla croce. Lei era lì e sa come si deve stare vicino alla croce.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici e amiche all'ascolto, con una certa emozione arriviamo alla fine di questa avventura sul castello. E perché siamo nella seconda parte delle settime stanze, delle settime mansioni, e arriviamo un po' nel cuore di tutto il discorso, e forse arrivare al cuore di questo discorso ci inciterà a riprendere dall'inizio per capire un po' meglio, per rileggere e approfondire alcuni aspetti. Ricordate bene che nella prima puntata vi dissi di procurarvi le opere stesse, perché il discorso che qui facciamo con questi podcast è strettamente limitato ad una scelta prospettica, anche viziata, se volete, un po' dalla mia sensibilità, da chi vi parla, anche da quella del mio confratello padre Paolo, che ha selezionato alcuni passaggi, alcuni testi in particolare da trattare. Ma ciascuno di voi potrà trovare una ricchezza infinita nei testi di Teresa, e soprattutto potrà capire, per opera della stessa Teresa, per sua ammissione, che quello che è trattato è ancora un balbettio e c'è molto di più da dire, da fare, da comprendere e da lasciarsi immergere nel mistero di Dio. Veramente il cristianesimo è un avvenimento che comporta un cambiamento della vita dello spirito, e poco ha a che fare con la religione, la religiosità e anche le religioni. Non c'è comparazione che tenga, è un altro percorso. Ed è un percorso che è fondato sull'evento Cristo, la risurrezione, l'amicizia con Lui, la relazione con Lui, la relazione con Dio, che diventa meravigliosamente e paradossalmente paritetica con un Dio che si fa carne, che apprende la nostra carne. Sentite Teresa come inaugura questo terzo capitolo delle settime stanze. Abbiamo detto che la farfalletta è morta, felicissima d'aver trovato il suo riposo, e che Cristo vive in lei. Vediamo ora come vive e se la sua vita attuale differisca da quella di prima, potendosi conoscere da questi effetti se realmente abbia ricevuto la grazia di cui si è detto. Anzitutto, uno degli effetti, il primo, un grande oblio di sé, così profondo da farle credere di non esistere più. Si sente trasformata in tal maniera da non riconoscersi più. Non pensa né al cielo che l'attende, né alla vita, né all'onore, ma solo a impiegarsi alla maggior gloria di Dio. Le parole che le sono state dette dal Signore, cioè che prendesse cura delle cose di Lui, perché egli si curerebbe delle sue, pare che abbiano prodotto quello che significano, tanto che ella non si preoccupa più di nulla per se stessa. Non vuole essere nulla in nessuna cosa, eccetto quando vede di poter alquanto contribuire nell'accrescere, anche di un solo punto, l'onore e la gloria di Dio. Per questo sacrificherebbe volentieri la vita. Ma quanto al resto, si sente in un così strano oblio da sembrare, ripeto, di non esistere più. Non dovete però credere, figliole, che trascuri di mangiare e dormire, benché le sia di gran tormento, e nemmeno che lasci di compiere i doveri a cui sia, per il suo stato, obbligata. Qui non parliamo che altro delle disposizioni interiori, perché quanto alle opere esterne vi è ben poco da dire, e questo costituisce forse la sua pena per essere costretta a vedere che le sue forze non valgono nulla. Ma se può qualche cosa è che vede che è di gloria al Signore e che nulla al mondo la trattiene. Il secondo effetto è un gran desiderio di patire, ma non in modo da averne inquietudine, come già era prima. Sua brama ardentissima non è che di compiere la volontà di Dio, e perciò ritiene che è buono tutto quello che il Signore dispone per lei. Se egli vuole che patisca, ciò sia alla buon'ora. Ora, se non lo vuole, non si inquieta come prima. Vivere come Dio le dà di vivere, no? Diremmo noi. Prosegue. Se viene perseguitata, sperimenta nel suo interno una vivissima gioia e permane in una pace molto più profonda che non negli stati precedenti. Non solo non prova il minimo risentimento per quelli che le fanno o le vogliono fare del male, ma li circonda di maggiori attenzioni, e se li vede in qualche travaglio ne rimane teneramente afflitta, sino ad essere disposta a fare di tutto per sollevarli. li raccomanda istantemente al Signore e rinuncerebbe volentieri ad alcune delle sue grazie affinché Dio le concedesse a loro ed essi non l'offendessero più. Ecco, questo testo potrebbe proseguire veramente, ogni passaggio è ricco e lascia stupiti tutti noi lettori. Qui si parlava in modo speciale, come avete notato, dell'amore per i nemici. Cioè l'amore per i nemici diventa qualcosa di quasi consanguineo un po' con l'amante delle settime stanze. Ed è in fondo la forma di amore che Gesù ci ha lasciato, testimoniandola con la sua stessa vita, con la vita di Dio, e come una eredità la più bella, la più forte, anche la più impossibile, se volete, impossibile agli uomini, possibile solo con la grazia di Dio. L'amore per i nemici. Ma questo terzo capitolo, che nei suoi passaggi appunto deve essere approfondito maggiormente, lascio a ciascuno di voi la possibilità di farlo, evolve nel quarto capitolo, che sarebbe l'ultimo delle settime stanze. In questo quarto capitolo veramente siamo alla vetta di ciò che Teresa ci vuole comunicare, e lo fa in paragrafi successivi, dei quali vi propongo la lettura e un breve commento.

Sarà bene, sorelle, che vi dica il motivo per cui Dio fa qua giù tante grazie. Se mi avete seguita con l'attenzione, l'avrete capito attraverso gli effetti che esse producono. Ma ora ve lo voglio ripetere affinché nessuna cada nel grave errore di pensare che sia soltanto per vezzeggiare le anime. Siccome Dio non può farci maggior favore che concederci una vita conforme a quella del suo amatissimo figliuolo, tengo quindi per certo che lo scopo di queste grazie sia di fortificare la nostra debolezza affinché sappiamo imitarlo nel molto patire, come mi sembra di averlo detto altre volte. Ecco, termino per un attimo la citazione. Questo quarto capitolo rappresenta un passaggio, anche questo importante, anche se è un po' introduttivo a quello che verrà dopo, lo scopriremo immediatamente. Prima di tutto, per quale motivo il Signore ci conduce per questo percorso del castello? Perché ci invita a questa avventura che dura una vita e che deve essere costantemente ripresa dalle nostre deboli, misere forze? Perché il Dio in noi e nei santi compie tante grazie qua giù? Ecco, lo scopo per Teresa è una conformità di vita con quella che era l'umanità sacratissima di Gesù Cristo, che abbiamo annunciato, abbiamo letto e scoperto nelle Seste Mansioni, la scorsa puntata. Una conformità a Gesù, essere come Lui. Non è, se volete, il raggiungimento di una vetta determinata dalla misura delle nostre virtù, dalle capacità umane, intellettuali, filosofiche, morali dell'uomo. Cioè questa scala morale, se volete, la perfezione nella moralità del nostro vivere, è già qualcosa che Gesù ha osservato nel giovane ricco. Ricorderete quel passo del Vangelo. Quel giovane aveva già la fedeltà, fin da quando era giovanissimo, ai comandamenti di Dio. Eppure gli mancava qualcosa, gli mancava una beatitudine, una felicità, una vita eterna, una appartenenza al regno. E Gesù dice apposta, gli dice appunto: bene, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, cioè fatti conformi a me. Ecco, questo ovviamente richiede una imitazione nel patire, che è un patire che non è un segreto e non è una richiesta gratuita di patire di più di quello che si patisce, ma è un abbracciare il patimento ordinario della nostra vita. Chi più è avanti nel percorso sa benissimo che questo patimento fa parte della nostra storia. E dunque, insieme a questo patimento, perché non santificarlo con una richiesta e un desiderio profondo di conformità a Cristo, che è il motore di ogni cammino? È il principio di ogni conformazione, essere simili alla immagine di Dio, essere sempre più prossimi alla conformità al Cristo. È un po' il criterio etico per eccellenza. E dunque la morale, se volete, i comandamenti e tutto quello che ci prefiggiamo per una vita santa discende a cascata da questo. Se proviene dalla nostra carne, dalla nostra volontà, è viziato in principio ed ha un difetto congenito, se volete. E così deve essere stato, scrive Teresa, per sua madre Maria, così deve essere stato per gli apostoli che hanno sofferto maggiormente condividendo la passione, così per San Paolo, così per la Maddalena, coloro cioè come la turbinosa esperienza dell'apostolo delle genti, come è scritto nell'Imitazione di Cristo. E continua Teresa in un paragrafo stupendo: «O sorelle mie, come deve trascurare il proprio riposo l'anima che vive così unita al Signore? Come non si deve curare dell'onore? Come deve essere lontana dal desiderare di essere stimata in qualche cosa? Questo è il fine dell'orazione, figliuole mie. A questo tende il matrimonio spirituale. Due punti. A produrre opere ed opere». Incide qui Teresa nel testo castigliano originale: obras y obras, essendo queste, come ho detto, il vero segno per conoscere se si tratta di favori e di grazie divine. Ecco, questo testo ci lascia nello stupore più ampio possibile, e non è ancora il testo finale dell'opera, perché Teresa ci sta dicendo che tutto questo percorso,
segnato da una quantità di grazie costante che ci aiutano ad abbracciare non il quieto vivere, ma il patire proprio del vivere, e di farlo con l'entusiasmo, il desiderio affinché Dio sia amato sopra ogni cosa, ci conduce lentamente alla conformità a Gesù, ad essere conformi né più e nemmeno come ci è stato lasciato in eredità nel sacramento del battesimo, dove siamo stati conformati sacramentalmente a Cristo, ma non lo siamo ancora diventati esistenzialmente, perché è un percorso di natura spirituale che ci accompagna per tutta la vita e che integralmente, lentamente, affina, lima, se volete, tutte le facoltà della persona, il carattere, i sentimenti, le inclinazioni, lentamente affinché sempre di più somigliamo al Cristo, e ciascuno ha una somiglianza a Lui che somiglia a ciascuno di noi, distintamente, ed è Dio in modo indistinto. E quindi ci partecipa questo amore di Dio nella differenza e nella peculiarità di ciascuno di noi. Ma questa imitazione non porta ad un godimento estatico. Nelle settime mansioni Teresa ci rivela che il fine della preghiera, il matrimonio spirituale, questa profonda intimità non di noi con Dio, ma di Dio con noi, unità di spirito nel più profondo centro della nostra anima, che è lo spirito appunto, tende a produrre opere ed opere. E questo, come dire, se prima ci desta stupore, poi ad una seconda riflessione ci rivela quello che abbiamo letto nelle vite dei santi. Anche nelle vite dei santi della vita contemplativa, penso a Santa Teresa di Gesù bambino, ovviamente, giocando in casa, ma penso anche a San Pio da Pietralcina, ma soprattutto penso a Santa Madre Teresa di Calcutta, e dico, ma guardate quante opere, in quante opere si sono profusi, meravigliose, ben al di sopra delle loro possibilità e delle loro forze, tutti quei santi dei quali abbiamo letto attentamente, forse avidamente, le loro biografie. Le grazie divine e i favori, tutte poi si riproducono nella produzione di opere. Come nella lettera di Giacomo, volete veramente vedere e osservare quanto amate Dio? Volete esserne certi? Volete esserne certe? Bene, osservate quanto amate il prossimo. O osservate negli altri quanto è amato il prossimo, per capire quale sia il grado di santità di coloro che vi stanno dinanzi o accanto. Ed ecco che arriviamo fino a quest'ultimo paragrafo. Teresa scrive in questo ottavo paragrafo: ricordatevi che questo importa assai più di quanto potrei dire. Fissate i vostri sguardi sul crocifisso e vi diverrà facile ogni cosa. Se il Signore ci ha dimostrato il suo amore con opere così grandi e con così orribili tormenti, perché volerlo contentare soltanto di parole? Sapete voi cosa vuol dire essere veramente spirituali? Vuol dire essere gli schiavi di Dio, tali che, segnati con il suo ferro, quello della croce, egli li possa vendere come schiavi di tutto il mondo, come è stato per lui. E non ci farebbe alcun aggravio, bensì una grazia non piccola, avendogli noi sacrificato la nostra libertà. Chi non prende questa determinazione non farà mai gran profitto, ne stia sicuro, perché, come ho detto, l'umiltà è il fondamento dell'edificio, e non mai il Signore lo eleverà di molto se detta virtù non sarà veramente salda. E ciò nel vostro stesso interesse, per evitare che tutto cada per terra. Sorelle mie, se volete che il vostro edificio si innalzi sopra un buon fondamento, procurate di essere le ultime e le schiave di tutte, studiando in che modo e per quali vie vi sia possibile di meglio contentare e servire gli altri. E in tal modo fareste più il vostro che l'altrui vantaggio, perché porreste pietre così salde da impedire che il castello crolli. Carissimi amici, ci salutiamo ricordandoci questo inciso teresiano meraviglioso. Fissate i vostri sguardi sul crocifisso e ogni cosa vi diventerà facile.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Sergei Prokofiev, Sinfonia concertante in Mi minore, opera 125, per violoncello e orchestra. Yo-Yo Ma al violoncello. Pittsburgh Symphony Orchestra dirige Laurie Mazel.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Sergei Prokofiev Sinfonia concertante in Mi minore opera 125 per violoncello e orchestra. Al violoncello Yo-Yo Ma, Pittsburgh Symphony Orchestra ha diretto Lorin Maazel. E per concludere artisti vari è una selezione da Senza parole, The Greatest Orchestra Themes.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione da Senza Parole, The Greatest Orchestra Themes. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo composizioni corali sacre di Jan Pieterszoon Sweelinck, Netherlands Chamber Choir.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso composizioni corali sacre di Jan Peterson Sveling, Netherlands Chamber Choir. Per la rubrica solo e orchestra ascoltiamo ora di Robert Schumann il concerto in La minore opera 54 per pianoforte e orchestra. Radu Lupu al pianoforte, Andrew Preven dirige la London Symphony Orchestra.